0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Che ti fermi a guardare se do la botta a quello dietro? Perché di solito, sai, quando uno ci mette
2: Mifone,
1: un po' a parcheggiare. E i passanti si fermano a guardare, però me l'ha detto in modo divertente, quindi mi ha fatto sorridere e abbiamo
3: ma quello non ti ha fatto, non era un complimento, però era gentilezza.
1: No,
3: poi se tu sei la maliziosa che scambi gentilezza per uno che ci prova in maniera carina,
1: era chiaramente un modo per attaccare il bottone. Se passava
4: l'hai letto come un palese approccio, insomma.
1: Certo, ma
3: quanto
1: è ovvio,
3: te pare,
1: è ovvio.
3: Trasformi la realtà,
1: ma
3: riesce
1: no.
3: a trasformare per un... poi dicono a me pavone, capito? Cioè riesce a ribaltare la realtà, è un
1: era così
5: a papà.
6: Ma lì c'era il messaggio subliminale, ha parlato subito di botta.
7: Ah, Robè, ma che t'hanno detto? Ah, fata, c'hai c'ha fracche di fora.
8: La cavalla colosa.
9: Oh, Boni, che la panda 4x4 quella vintage costa più di una macchina nuova.
8: Ah, Robè, era una panda a letto.
10: Ma vogliamo parlare di quando io scendo dall'elicottero?
11: A me mi scambiano per lo zingaro quando sono col furgone.
12: A Marchetti volevamo parte se dell'ABS dell'airbag dentro la macchina mia, solo che faccio una frenata te faccio senti tutte e sei le marce compresa il freno a mano.
1: La onda mia, ma che è? Beh, che ci avete mai?
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Però stando in campagna la mattina si andava a fare colazione fuori, bellissima, no? Col cinguettio degli uccelli. Poi c'è la mia proprietà che finisce e inizia al bosco, quindi ti lascio immaginare tutto un po' allo stato brado, no? Molto bello, però insomma capita di avere a che fare con qualche insetto. Siccome ci sono anche le zanzare un po' fastidiose, stavo facendo colazione, sai quando sei un po' rincoglionito, no? E quindi smanacci ma senza guardare quello che stai facendo. E quindi smanacciavo infastidito da sta cosa che mi rozzava intorno.
2: Scommetto che curiosamente hai dato per caso una sberla a Valentina.
1: No, no, porca miseria. No, però insomma ecco, una volta, due, tre, quattro, cinque, poi alla fine mi sono rotti i coglioni, ho detto oh, ma fammi vedere, mi sentivo una cosa sul gomito, vado a vedere, ragazzi, c'avevo un ragno.
2: No,
1: ma sarà
2: no,
1: stato, sarà schifo, stato 10 centimetri di diametro, ma non sto scherzando. Volevo chiamare l'Unerti per chiedere che cosa fosse, perché cioè descrivendo
3: una foto?
1: No, dico magari no, perché poi ho smanacciato e l'ho lanciato.
4: La mia proprietà, i miei vassalli, ma che stavo nel mediore, va assunto
5: un latifondista.
1: Ragazzi, c'è tutto il fossato intorno alla proprietà con i coccodrilli. No, non scherziamo. Così,
6: Madonna, ma avete sentito? La mia proprietà finisce dove inizia il bosco. Ma chi sei? La versione brutta di Jeff Bezos.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Morning Show
1: Live. Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Vari. Nel morning show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del morning show di Radio Globo. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con gli esteri, politica. Trump cambia il nome dell'Iran in America Orientale e dichiara: non c'è nessun bombardamento, sono lavori di ristrutturazione interna. Politica, Salvini a Cadoneghe. O Cadoneghe. Politica, Salvini nel Padovano. Troppe cittadinanze senza controlli. Ora basta. Proponiamo test obbligatori. Sentiamo la sua idea di test dal nostro inviato Ennio Moncato.
3: Una semplice lista di domande per appurare la candidabilità dell'immigrato alla cittadinanza. Se la nazionale perde è colpa dell'allenatore, dell'arbitro o del campo. Se il tassista dice il POS oggi non prende, è credibile? Se parcheggia in doppia fila ma rimane dentro la macchina, è parcheggiato? Se chiama un idraulico che dice passo in mattinata, di quale giorno intende? Se il preventivo è di 800 euro, quanto viene alla fine? Lei vive in Italia da 20 anni, lavora, paga le tasse e non ha mai avuto problemi con la legge, ci sa spiegare il perché? Se sua madre le dice mangia che sei sciupato, può dimostrare di aver...
2: Tecnologia, l'intelligenza artificiale entra nei McDonald's americani, ma ne esce dopo 5 giorni con le transaminasi incasinate. Spettacolo. Brad Pitt risponde alle insinuazioni fatte nel morning show di Radio Globo che lo vedevano espletare i bisogni fisiologici nel letto coniugale. L'attore: ho smesso di provare a vedere se il bagno era libero quando ho perso il conto delle adozioni. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ciao Matteo, buon pomeriggio, benvenuto qua a bordo.
2: Ciao ragazzi, io vi volevo aggiornare sul fatto che i tempi sono cambiati quelli col cazzo grosso devono fare la macchina grossa, perché non si può andare in giro col cazzo grosso.
1: Allora calma.
2: Allora non devono, come si diceva prima, se tu ce l'hai piccolo la devi fare grossa la macchina, è cambiato, adesso ce l'hai grosso lo devi far vedere.
3: Fisiatra Matteo.

0: noto fisiatra.
1: Ma scherzi, adesso ha finito appena adesso, immagino, su appendice, intervento, rischi e benefici. Sì. Ma oltre a questo.
2: È uno studio.
1: Certo, immagino. Dici, quindi adesso si va proprio con in parallelo, mentre prima era inversamente proporzionale, adesso è in parallelo.
2: Bravo, sì, sì.
0: Quindi tu immaginava hai un SUV.
2: No, normale, una macchina normale, da GLC, quindi...
0: Onesto, sì, Matteo.
2: Sì. È quello che dimostra, perché sennò poi sarebbe anche una truffa verso una donna, poi, capito? Quella vede l'RSQ 8 e va tranquilla.
1: Certo, certo.
0: Ma che, io non lo so,
1: che considerazione, ma che studio, so. Che studio è? No. Capite qua la difficoltà, signori? Lì che è semplice.
3: Cogito ergo sub.
4: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Mattinieri, buongiorno, ben svegliati a quelli che hanno fatto la notte e a quelli che stanno per andare al lavoro. Inizia il Morning Show Replay su Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il privilegio di quelli che sono svegli a quest'ora e sono sintonizzati sulla radio che suona solo le migliori. Andiamo a ripassare l'ultima puntata del Morning Show, vale a dire quella di venerdì scorso.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo col primo Morning Show Replay della puntata di oggi. Torniamo a venerdì scorso, quando si parla di furti in casa. Tante storie raccolte dai nostri ascoltatori nel Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
3: Tanto la situazione di chi purtroppo ha pianto, scoprendo i ladri in casa e con anche qualche danno, non solo economico, ma proprio anche danni, cioè a livello umorale, no? Ti cambia veramente la giornata, ma non solo, ti cambia anche il resto della vita, perché poi sei sempre col pensiero, cavolo.
4: A me mi hanno rubato le piante sul balcone, su tutto due balconi.
3: Le piante sul balcone, ragazzi, rendete conto? Oggi c'è che si attaccano un po' a tutte, e si attaccassero pure in casa. Ecco, va bene. Allora, Silvia, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Ciao Silvia. Ma ci stai ancora sotto? Infatti l'ho detto.
5: No.
3: Ti cambia l'umore, ti cambia.
5: No, diciamo, la storia è un po' particolare, nel senso che sono venuti anni fa a casa mia, fuori Roma, però comunque una zona abbastanza abitata, e sono venuti a rubare, e però per quanto gli abbiamo fatto pena, sopra le scale ci hanno lasciato 10 euro.
3: Ma no, non ci credo.
2: Silvia,
3: ma gli
2: sono
3: caduti. No, ci credo.
2: Non gli avete fatto pena.
3: No, dai.
5: Gli abbiamo fatto pena, mentre invece a casa del mio fidanzato, che però è molto più esterna, diciamo, molto più periferica, isolata.
6: Ti hanno lasciato la fattura?
5: No, più che altro sono andati, cioè, hanno rubato un po' di tutto, perché tanto era disabitata come casa, quindi una volta andavano e rubavano una cosa, una volta un'altra, eccetera. Alla fine, dato che non c'era niente da più da rubare, hanno soltanto rotto e spaccato tutti i piatti, i bicchieri, eccetera. E però sono riusciti a rubare, cioè si sono attaccati addirittura a termosifoni e caldaia, tra l'altro non funzionante.
3: Ma scusa, allora nell'altra casa dove vi hanno lasciato i 10 euro nemmeno i termosifoni, cioè possibile che
5: non c'era nulla.
3: Niente da rubare, magari era un ladro un po' più cioè pretenzioso.
5: È probabile, perché diciamo non c'avevamo neanche niente, quindi
6: ragazzi,
5: niente,
6: termosifoni è un furto impegnativo, cioè.
5: Infatti si sono messi proprio con la scala e con, cioè non sono riusciti a entrare dalla porta principale perché era blindata, quindi si sono messi sulla scala, tra l'altro sopra un garage, quindi in pendenza, per arrivare sopra al tetto, entrare dalla finestra. Hanno preso questi termosifoni al piano di sopra con la caldaia, però saranno stati poi disturbati, non lo so, e ci hanno lasciato tutta la scala, che è di quelle buone, grosse, doppio ferro, insomma.
3: Però questa è nuova, questa è nuova. Questa io dei termosifoni non l'avevo mai sentita. Caldaia e termosifoni non ci avevo mai pensato, sinceramente.
6: Ma caldaia ancora, l'elemento di un termosifone costa 20 euro a pezzo, e gli lasci lì la scala super professionale,
5: per il
6: sei andato
5: ferro.
3: Probabilmente sì, magari per il ferro, non lo so. Adesso non ho idea, però è impegnativo, cioè è ingombrante anche da portare via, non è proprio semplicissimo, capito?
5: E infatti ci hanno lasciato sia la scala che le corde buone.
2: E tanto stavano là indisturbati, comunque la casa era disabitata, isolata, e quindi hanno fatto un po', usavano come bancomat la vostra casa.
6: Poi il giorno dopo ha suonato l'idraulico, che serve qualcosa, così per caso.
3: Va bene.
7: A me sono entrati una quindicina d'anni fa, oro de comunione, de battesimo, e hanno trovato i biglietti di Violetta de mi figlia, ma hanno lasciati sul tavolo.
3: Eri, si sono commossi, almeno là, insomma.
8: A me mi sono imboccati i ladri dentro casa, mi hanno levato tutti i regali del matrimonio, quindi tazzini, pentole, mixer per cucinare, e mi hanno lasciato a casa, che stava appoggiato sul divano, un computer da portatile da 1800 euro. Che furbizia!
3: Forse magari se lo saranno dimenticato, dai, non ci va.
9: A me circa 20 anni fa mi sono entrati dentro casa e hanno portato via la PSP dei miei figli. La cosa brutta è che in casa c'eravamo anche noi, è stato uno shock terribile.
3: Va bene, vai Cristian, buongiorno anche a te.
10: Buongiorno a tutti ragazzi.
3: Ciao Cristian, che è successo?
10: Beh, nel lontano 2000, e perciò parliamo di 26 anni fa.
3: Sì.
10: Ci incontriamo io in ferie, un caro mio amico in ferie, e gli dico: ti vengo a trovare, ci facciamo una bella colazione insieme. Perfetto, vado lì, lo chiamo verso le 9 di mattina, facciamo una colazione, due chiacchiere, quello quant'altro. Quando sto verso le 11:30 mi dice: ma dai, sali a casa, se mangiamo una cosa da me fra un po', se facciamo un'altra, due chiacchiere, quello e quell'altro.
3: Bene.
10: Entriamo e ci troviamo un individuo scalzo nel piano del salone, che approfittando che aveva lasciato le finestre aperte si era arrampicato dal tubo del gas.
11: Oh mamma.
10: Beh, poraccio, mi dispiace da una parte, però purtroppo l'abbiamo denudato praticamente per vedere che non aveva rubato nulla. E poi come sei salito sei sceso, ma senza tubo.
11: No, dalla finestra.
12: No, no, dai. Che piano?
10: Primo piano del condominio.
11: Ah, vabbè, dai.
12: Allora sì,
11: dai,
12: allora.
13: 3 metri.
6: Una gamba, dai, hai fatto una gamba.
11: Vabbè, immagino, insomma, sia andato un po' claudicante, no?
10: No, diciamo che era già claudicante prima.
11: Ah, ecco.
2: Ma perché stava scalzo questo?
11: Vabbè, per non fare rumore, no, per non fare rumore, no, forse.
2: Per la presa, forse, perché si arrampicava sul tubo per fare presa.
11: Ma che ne so io. Però mi sa, secondo me ha cambiato lavoro. Io credo che abbia cambiato
10: lavoro. Io, il mio amico ha detto: ma chiamiamo le guardie. O io ho detto: ormai non le chiamiamo più perché ci andiamo di mezzo noi.
13: Ruggero Docet.
11: Direi di sciarposto in camera lui. Va bene, molto bene, direi.
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: quando attacca il telefono.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
2: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Eccolo qua, di nuovo torna il disco abusivo Vecchi. Sì, ormai è diventato l'eccellenza della richiesta musicale, almeno nel Morning Show di Radio Globo. È andato in onda venerdì scorso e ce lo riascoltiamo ora.
1: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
5: Morning Show Replay on Radio Globo.
6: Beh ragazzi, speriamo che ci sia una bella sequenza anche oggi. Vogliamo cominciare? Dai, vai. Partiamo con la prima.
7: Buongiorno Radio Globo, con la prostatite ipertrofica e contro l'asse emorroidale, no, vorrei sentire Adriano Celentano, no, no, e pregherò.
8: Pregherò.
6: Non ci credo.

0: siamo sicuri che è lui?
1: A me non sembra lui.
0: Ecco, ecco, ecco, è un duetto.
2: Tu non puoi vedere.
0: E sei forte.

0: naturalmente la versione vecchi. Avanti il prossimo.
1: Qui Matteo, 34 anni, vecchio dentro, patologia colite cronica. Bene. Propongo per un disco vecchio, per fare pace con tutti, dei Boston, More Than a Feeling.

0: anche adesso potete richiedere la vostra 393 777 7172.
1: Buongiorno ragazzi, sono Massimo D'Anzio, sono asmatico, lascia la fascia respirare, vuole sentire la canzone e boom, la canto pure. È ora di respirare un po' d'aria.

0: E su questa copertina ho un maglione che sa di naftalina.
1: Sì, sì, anche di lacca per i capelli, perché guarda lì che fratta.
2: Bucato dagli acari.
3: Io dormo sul
0: suo con forfora, cioè quella è forfora.
4: È il colore del tuo giacchetto di oggi.
0: Esatto.
3: Come batte il suo cuore. La gente sogna quest'ora.
1: Una botta di energia prima di entrare alla

0: Penso sempre a quello che accende la radio così, no? Distrattamente, che mettiamo su Radio Globo, ah, voglio proprio sentire un po' di tunz tunz tunz stamattina, eccolo là, e poi becca questo. Dare i pugni, capito? Ma non ha sintonizzato bene.
1: Ciao Radio Globo, sono Alessandro, 35 anni ma percepiti 72, nervo sciatico e cervicali che mi si portano via di coppla quando mi siedo e niente, perché sono vecchio. Vorrei sentire La Canzone del Sole di Battisti.
0: Beh, no.

0: giorno a un falò d'estate sulla spiaggia qua.
1: Avete notato che tutti quelli che scrivono 800 miliardi di problemi di salute sono tutti maschi?
0: Sì, con una moglie a casa, però vorrei sottolineare.
2: Carco, l'ho acceso Radio Globo e poi ho cambiato stazione perché dico vaffanculo, quando so su pensavo che era un'altra stazione, invece la canzone era di voi. Ma che è stamattina, dai un po'.
3: Ciao, sono Giampiero da Roma, soffro di dolore cronico alle ginocchia e infiammazione e vorrei ascoltare la canzone di Sergio Endrigo, Teresa, bella, e dedicarla a mia madre che si chiama Maria.

0: bello quando i cantanti in copertina sembravano il tuo commercialista.
1: Questa è Calenda.
0: Sulla foto del documento, io so quando c'hai la foto del documento, la foto fatta tanti anni prima, molto bella, però la vediamo solo noi, in radio non la vedono, ragazzi.
2: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Ormai è diventata un'abitudine fare la conta, o meglio l'aggiornamento, su quelli che sono i prezzi di benzina, visto che la scorsa settimana ha aderito al price cap anche Tamoil.
2: Good morning everyone.
3: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
3: Morning Show Replay.
4: Good morning
3: Radio Globo.
5: Detto questo, c'è da aggiungere anche, ritornando alle questioni, insomma, quelle economiche, quelle che anche Tamoil si aggiunge alla lista dei gestori di carburante, alle compagnie di carburante che applica questo price cap. Dico bene?
6: Sì, dici bene. Tra l'altro fissa la data di scadenza di questo price cap al 31 di ottobre e segue sostanzialmente l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo, se vuoi, l'appello della Presidente del Consiglio, ma a mio modo di vedere hanno fatto un po' tutto da soli.
5: Sì, beh,
2: così pare.
6: Posso dirlo?
5: Come mai?
6: Posso dirlo?
5: Beh, no, poi insomma è un effetto quasi a catena, no? Lo fa uno, inevitabilmente lo fanno anche gli altri, proprio per non subire contraccolpi, no? Perché vanno tutti a mettere. Avete visto quello che è successo nelle prime ore con Eni che ha applicato il price cap, no?
6: Che è diverso dalla narrativa. La Meloni telefona a tutte le i distributori e dice: vi prego, aiutate le famiglie. È un altro discorso, no?
5: Che poi avrebbe potuto farlo anche il governo, se vogliamo.
6: Esatto,
5: no? Cioè,
6: sì.
5: Avrebbe mille modi per farlo, tipo per esempio abbassare le accise. La butto là.
7: Beh, comunque, se i distributori l'hanno fatto per l'extra profitto, come abbiamo insinuato più volte, vuol dire che c'era un extra profitto.
6: Ah,
7: se c'è un extra profitto, vuol dire che è maggior guadagno. Quindi non sono lievitati i costi perché in qualche modo dovevano compensare gli aumenti sulla, perché se avevano un extra profitto vuol dire che ci stavano guadagnando di più, quindi si poteva fare tranquillamente.
5: Ma certo, poi continuiamo a ribadire che stiamo pagando 2,19
7: sì,
5: al litro, 2,19, capito? Che è fantascienza, mamma.
8: Ah, raga, ma perché scade tutto a ottobre? Ma che succede a novembre? Mi fate capire sta cosa.
5: Cosa scade a ottobre, ragazzi?
6: Abbiamo detto
7: andata male.
8: Dici già, mamma mia.
7: Senti che voce.
8: Ho 42 anni.
6: No, dicevamo il price cap di abbiamo detto Tamoil.
5: Sì,
6: ecco,
5: Tamoil.
6: Tamoil ha detto fino al 31 ottobre noi lo applichiamo.
5: Sì, no, poi ci sono gli altri invece
6: poi
5: che pensano anche ad estenderlo alla fine dell'anno.
7: Però in effetti vedremo. Anche Eni, che ha cominciato, ha detto intanto per questo mese,
6: sì.
7: Poi vediamo se sarà fattibile.
5: Però, ragazzi, io non so se prenderla bene o se prenderla male, perché se tu mi dici lo lasciamo fino alla fine dell'anno, ok? D'altra parte penso, ma quindi non si abbasserà più sotto
6: bravissimo.
5: I 2,19? Allora
6: bravo.
5: Che facciamo? Diventa lo standard 2,19?
7: Beh, allora, la previsione nel medio termine è che la tendenza era in salita, perché visto come siamo messi globalmente, quindi per adesso bene, poi no, spero che non rimarrà un price cap al contrario.
5: Non è più così, perché il costo del carburante, il prezzo del petrolio si sta abbassando proprio per via di questi price cap che sono stati adottati, no?
7: Però sono due dinamiche parallele.
5: Ho capito, però se lo lasciamo così mi fai intendere che noi lo pagheremo 2,19 comunque fino alla fine dell'anno, che non è un regalo, vogliamo dirlo che non
7: no,
5: è un regalo.
7: Però stava arrivando a 2,6 in tre settimane.
5: Ok, però.
9: Ma regà, ma se famo via per c***o. Ecco, mo sto a passare davanti a uno Star Oil, che sarà un benzinaio di piccole dimensioni. Sta diesel 2,17,9 e la benzina a 1,97,9. Ma di che stiamo a parlare?
5: Oh, beh, meno male, questo è confortante sapere.
8: Grazie
5: che c'è qualcuno
8: della
5: che
8: segnalazione.
3: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Ancora buongiorno dal Morning Show Replay sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, Federica della Vallée. Buon lunedì. Torniamo a venerdì scorso dove si parla di nudi in casa o sul terrazzo.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
4: E certo, si va in giro nudo ai visi e distanze.
5: Ma perché poi questo piacere ad andare in giro nudo dentro casa? Ma non è che senti libero?
6: Sì, ma è anche una cosa abbastanza immediata, non è che ci ragioni, ti alzi, fai la doccia, sei nudo per un po'.
7: Ah,
6: nudo.
7: Perché quindi dormi tua. Anche nudo?
6: A volte dipende.
7: Ma. Comunque, chi gira nudo solitamente ama farsi guardare nudo, però ci sono quelli che magari si ritrovano nudi a casa, magari camminando così per le stanze perché si sono fatti la doccia, e magari vengono beccati da quello che ti abita davanti, nudo, magari non volendo, capito?
8: Ma tu vuoi essere beccato?
7: No, però ci sono persone che magari vengono beccate, che ne so, stanno davanti alla finestra, si tolgono la maglietta, ma magari anch'io, no? Mi tolgo la maglietta e vedo che c'è uno che sta stendendo i panni fuori che mi becca, quindi situazione di estremo imbarazzo.
5: Col vicino che guarda, capito, dalla tenda.
6: Avete sentito come l'ha presa larga? Perché c'è magari qualcuno, succede. C'è il sorte a Flaminia, piace essere quella di quelle che passa davanti alla tendina.
7: No, per niente, guarda, non mi guardo neanche io allo specchio, lascia fare.
5: Mette disagio anche andare in giro per casa nudo da solo, cioè mi mette un po', non mi sento a mio agio.
8: Ma no, Massimo, è giusto, sei normale, sei normale, no, ma come è scomodo.
5: È scomodo, bravo, è vero,
7: scomodo,
5: hai ragione.
7: Ma scomodo essere vestiti?
8: No, scomodo essere, cioè guarda, io ammetto al massimo con le mutande, proprio al massimo.
5: Esatto, anch'io, fino a lì sì, ok, anzi, è regolare, bravo. È tutto regolare, andare in giro con le mutande, ogni tanto dare una smanacciata, quello è regolare. Sì.
4: Ma se a colazione stai a fare il morning show di Radio Globo, come fai a saperlo? Metti pure la telecamera che registra.
7: Sabato e domenica.
5: Sabato e domenica lei sta là e aspetta questo vicino. Come mai oggi Giorgio ancora non è uscito? Ma
8: questa è una stacanovista della mutanda.
7: Ragazzi, ma guardate che ogni giorno con Pietro ormai è diventata una barzelletta. Dai il buongiorno a Armutanna, perché è Armutanna ormai.
9: Poi dice le donne rompono i coglioni. A Flammi, quello sta a mutande, mica sta nudo.
7: Brutto! Fosse uno bello, un bel vedere, anche pure.
8: Discrimini
7: pure.
8: Però.
7: No,
8: discrimini.
7: Neanche quello, neanche il bello. Però se
10: capita. Gabri, devo fare una festa, che mi mandi un po' dei tramezzini con due pizzette, per favore.
11: Il Morning Show è l'unico programma che ti fa passare la depressione, che ti fa venire.
5: Incredibile.
12: Ciao, io sono quello che esce in mutande sul balcone. Ma gli potete dire a Flaminia, per favore, di starsene un attimo buona, perché ogni volta che esco sta sempre lì appizzata a guardarmi. Guarda che te vedo lo stesso.
5: Mutande si può fare, scusa, mutande che c'è di diverso? Mutande e costume, non c'è niente di diverso.
7: Sì, perché il costume almeno è a pantaloncino come le vecchie mutande, quelle a camicia. Invece quello c'ha le mutande stretch, poi con la panza pure arroventata sopra, non è un bel vedere, non è rispettoso.
5: Quello sta a casa sua, vestito tra l'altro, quindi coperto, e non può mettersi come vuole lui perché c'ha la panza, adesso c'è
8: arroventata.
5: La facci solo se sei esteticamente carino, mi dispiace. Ti rendi conto come siamo messi?
7: Ma scusa,
6: ma neanche ti avessi fatto l'elicottero.
7: Ma
6: cioè,
7: ragazzi,
6: ma
7: una persona decorosa che rispetta gli altri, se si accorge che davanti al tuo terrazzo ci sono, c'è una famiglia che sta mangiando, magari dice: mi dispiace, sono in mutande, sono uscito un attimo, rientro e mi vesto.
5: Ma dove? Ma quando mai? Ma non esiste questa cosa, quello sta a casa sua ed è coperto.
7: Ma lo state facendo apposta per fare show,
5: ma no,
7: ragazzi.
5: Fare show,
7: cioè, ma veramente pensate che sia giusto che questo,
5: certo,
7: in mutande?
5: Assolutamente sì.
7: Viva in mutande davanti a me che
8: mangio. Ma scusa, limita le tue cene in terrazzo, limita.
7: Devo entrare dentro. dentro.
6: Assolutamente sì. Credo che abbia ragione che ci sia una questione di pubblico decoro. Un condominio mi stai a 10 metri davanti, poi sta tutto
7: Gabri,
6: il giorno.
7: No, devi continuare con lo show, ti prego.
6: Sì, scusa, continuo lo show. Devi fare anche l'elicottero, amico mio.
5: Ma io a casa mia sto come mi pare. Anzi, sai che ti dico? L'amministratore dovrebbe addibitare proprio sul condominio. Ti dovrebbe mettere sta spesa. È una cosa in più, capisci?
7: Ah, pure
5: che
7: a me.
5: Sì, certo.
7: Oltretutto.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show.
2: Morning show replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È il momento di collegarci con la redazione del Morning Show di Radio Globo, chiaramente quella giornalistica seria.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: Vi abbiamo dato un po' di notizie in questa mattinata, naturalmente lo abbiamo fatto appoggiandoci al buon Alessio, però io direi di completare l'opera adesso invece appoggiandoci alla redazione.
3: Coi professionisti.
2: Andiamo subito a sentire che cosa ci dicono. Queste sono le notizie di questa giornata.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con gli esteri. Politica. Trump cambia il nome dell'Iran in America Orientale e dichiara: non c'è nessun bombardamento, sono lavori di ristrutturazione interna. Politica. Salvini a Cadoneghe. Politica. Salvini nel Padovano. Troppe cittadinanze senza controlli. Ora basta. Proponiamo test obbligatori. Sentiamo la sua idea di test dal nostro inviato Ennio Moncato.
5: Una semplice lista di domande per appurare la candidabilità dell'immigrato alla cittadinanza. Se la nazionale perde è colpa dell'allenatore, dell'arbitro o del campo. Se il tassista dice il POS oggi non prende è credibile. Se parcheggia in doppia fila ma rimane dentro la macchina è parcheggiato. Se chiama un idraulico che dice passo in mattinata, di quale giorno intende? Se il preventivo è di 800 euro quanto viene alla fine? Lei vive in Italia da 20 anni, lavora, paga le tasse e non ha mai avuto problemi con la legge, ci sa spiegare il perché? Se sua madre le dice mangia che sei sciupato, può dimostrare di aver
4: tecnologia. L'intelligenza artificiale entra nei McDonald's americani ma ne esce dopo 5 giorni con le transaminasi incasinate. Spettacolo. Brad Pitt risponde alle insinuazioni fatte nel morning show di Radio Globo che lo vedevano espletare i bisogni fisiologici nel letto coniugale. L'attore: ho smesso di provare a vedere se il bagno era libero quando ho perso il conto delle adozioni. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show. Morning show replay on Radio Globo. Morning show replay on

0: A partire da ora i vocali in onda tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash, flash, flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: qua, stai cantando tutta, bravo.
1: Sì, mi piace, bravo. E me la canto.
0: Ti piace Annalisa come cantante?
1: Sì, e me la canto. Ah no.
0: Le 6:02, Piazza San Marco, su Radio Globo, buongiorno. Erano Annalisa e Marco Mengoni, eh?
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
4: Buongiorno, niente trauma da rientro questo lunedì, sapete perché? Perché ho lavorato pure sabato e domenica, mannaggia quel po'.
3: Solo le migliori.
5: Buongiorno ragazzi di Radio Globo, che fatica il lunedì, un bacio.
0: Zanotti Show.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Ma io ormai ho capito, caro mio Alessio Morigi, intanto benvenuto nello studio 1.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie anche a te.
3: E buon lunedì a te, è passato un buon weekend?
4: Sì, come al solito, diciamo così, tra il riposo e insomma quelle attività che si fanno nel weekend.
3: Eh sì, immagino, sì, delle attività, ognuno poi ha la sua. Io tra le mie attività, fino a ieri ho detto, devo tirare una riga.
4: Sì,
3: no, non...
4: un'altra.
3: No,
4: un'altra traccia, vedi?
3: Sì, doti. La valle, no, quella riga.
4: Ah,
3: là,
4: vedi che
3: no.
4: Io nemmeno ci arrivo.
3: Ah, tu avevi capito.
5: Beh, nessuna novità, quindi.
3: No,
5: cioè, se tiri righe,
3: no,
5: vabbè,
3: ragazzi,
5: domenica, lunedì o mercoledì che cambia.
3: Era un tirare le somme, era questo che volevo dire. Ieri sera ero molto felice del mio weekend. Poi però invece è cambiato tutto.
4: Che è successo?
3: È cambiato tutto perché ho visto le storie Instagram di Radio Globo.
4: E che è successo?
3: È che vogliono fare il Tevere balneabile. Balneabile. Io non sei
4: pronta?
3: No, son prontissima. Cioè io sono pronta a fare il bagno nel Tevere. E quindi potevo tranquillamente fare un weekend sul Tevere.
4: Sì, guarda, mi spiazzi, mi disorienti perché non mi hai preparato a niente di tutto questo.
3: No, effettivamente.
4: Dove mi porti? Dove mi stai portando?
3: Allora, sulle storie Instagram di Radio Globo.
4: Sì, e le ho viste perché contratto bisogna vederle.
3: Sembra che adesso facciano delle bonifiche pesantone.
4: Sì.
3: Per fare
4: hai parlato con i tecnici, sento.
3: Ma no, io
4: dal
3: no.
4: Tuo linguaggio,
3: sì,
4: no?
3: Esatto.
4: Bonifiche.
3: Ho parlato con gli ingegneri.
4: Pesantone.
3: Ma quindi, allora, dottore, che cosa farete qua per il Tevere? Bah, faremo delle bonifiche pesantone.
4: Pesantone.
3: Sì. E non solo al Tevere, ma anche all'Aniene, che è ovviamente uno dei principali affluenti del Tevere, soprattutto su Roma, e quindi dovrà essere bonificato pure lui per rendere queste acque cristalline. Se vedete anche nel video...
4: Cristalline? Sei molto ottimista,
3: vabbè,
4: e fiduciosa.
3: Per fare il bagno ci vuole un'acqua pulita, cioè voglio dire...
4: Vabbè, impareremo, cioè, tutti gli affluenti del Tevere.
3: Sì, esatto.
4: Che nasce...
3: Esatto.
4: Nasce
3: sul monte...
4: Questo si sa dalle elementari.
3: Aspetta, perché ho visto un sacco di video sul fumaiolo.
4: bravissimo.
3: Sul monte fumaiolo. Che nasce, che sembra una perdita che ho al bagno.
4: Sì, un tubo rotto.
3: Sì,
4: è il Tevere.
3: Sembra è una roba, una pozzanghera che sì. Poi, perché un sacco di influencer hanno fatto video di questo tipo. Hanno comunque intervistato nei reel di Radio Globo. Hanno preso una turista a caso, la prima.
4: Sì.
3: Ha detto, lei farebbe mai il bagno nel Tevere? Manco se me paghi.
4: Vabbè, attualmente, no?
3: Bellissimo. Vabbè, comunque c'è gente che ci pesca sul Tevere.
4: Sì, ma c'è gente pure che, se dovessimo traslarci al di là delle Alpi, andare a Parigi e nella Senna, ci sono i gatti morti e ci hanno fatto gareggiare i nuotatori in mezzo ai gatti morti. Quindi, insomma,
3: ma è rimasto balneabile oppure l'hanno fatto solamente per le Olimpiadi?
4: No, che solo per le Olimpiadi. Quello è un progetto che adesso di cui gode Parigi e i suoi cittadini.
3: Ah,
4: i ratti grossi così.
3: Bene, bene. Allora, occupiamoci intanto del meteo perché sta cambiando, signori. È finita l'estate. Cioè, è finita sulle carte.
4: Non esagerare. Sulle carte sinottiche.
3: Sulle carte è finita perché ormai siamo in autunno.
4: Ma tu hai visto le immagini della Puglia ieri?
3: Era agosto praticamente.
4: Stabilimenti sold out praticamente.
3: Immaginavo, sì.
4: Ombrelloni, lettini che accampeggiavano su tutta la spiaggia. Non c'era un posto libero.
3: Ma ti credo, ieri era una giornata favolosa. Immagino che comunque più vai a sud e più le temperature possono consentire di farti fare il bagno. Quindi sicuramente ancora stanno facendo questo. Eccolo,
6: che pareva della valle.
3: Sì.
6: Che hai tirato, scusa?
3: Era un tirare le somme.
4: È un bilancio, amico.
3: Era un tirare le somme. Ma Edoardo l'elettricista non c'è stamattina. Scusa, io poi rimango orfana di questi personaggi.
7: Buongiorno Fede, buongiorno Alessio, buongiorno Gabriele.
3: Ecco.
7: Buon inizio settimana da Edoardo l'elettricista.
4: Dai,
3: buongiorno, dai, andiamo a vedere come sarà il meteo.
4: Sì, hai detto bene, cambierà, sta per cambiare, ma ancora oggi ci becchiamo una giornata parzialmente serena e quindi anche parzialmente nuvolosa, perché se è parzialmente, se no lo era totalmente.
3: Mezzo e mezzo.
4: Esatto, quel classico mezzo e mezzo che va a Miami. In realtà la minima si attesta attorno ai 16 gradi, la massima attorno ai 27, quindi come temperature ancora gradevoli e godibili, però da domani cominceremo a vedere un po' di pioggia scendere.
3: Bene, grazie.
1: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
3: Ma che ce ne fotti? Io ormai ho finito i lavori a casa, quindi basta così. Per me adesso può venire pure la neve, guarda.
4: Ecco, questo sì, però sì. Si crea un altro problema che sì. Magari possiamo condividere, che io condivido con te, no?
3: Dimmi.
4: Ecco, come ci si veste in questo periodo e soprattutto si fa un cambio di stagione progressivo? Perché adesso se cambi stagione ti trovi col maglione dell'ANA e sudi.
3: Allora diciamo che voi poveri perché io ho la cabina armadio, quindi non ho bisogno di cambio di stagione.
5: Voi schiavi della società, voglio dire.
3: Sì, voi fate il cambio di stagione, io no, però ecco, mi sbatte comunque uscire di casa dove sono la mattina, che sembra che vado sulle piste da sci Dovindoli.
4: È quello.
3: E il pomeriggio sto con l'infradito, cioè, perché effettivamente
4: lo sbalzo è quello.
3: Sbalzo almeno per noi che usciamo tardissimo. Già chi esce alle 8:30 la mattina è già un po'
4: più avvantaggiato,
3: sì,
4: è vero.
3: Resisti un attimo, batti un pochino i denti, però sai
4: poi
3: che
4: stai
3: comunque
4: bene.
3: Sì. Comunque a luna. Si Doddy, come va là?
5: Bene, va bene, grazie.
3: Il weekend è andato bene?
5: Sì, è andato bene. Ieri sono andato al cinema, sabato a casa.
3: Sei andato al cinema perché tu lavori anche nel cinema,
5: Sì, faccio proprio comparse live.
3: Ah, ok.
5: Sì, accompagno gli attori. No, accompagno gli attori durante la scena, ma io sono sul palco del cinema, quindi rispondo.
3: Proprio live. Bello.
4: Ieri non c'erano gare di nuoto, si vede.
3: Voce ufficiale di Federnuoto non ha lavorato. Voce ufficiale di Real Time, vabbè, i soldi che c'ha questo.
4: Sì.
3: Lasciamo perdere. Intanto 6:10, andiamo invece a dare un'occhiata alle notizie di oggi, fresche.
4: Sì, partiamo dalla Spagna, dove la situazione è particolarmente critica e si va verso le elezioni anticipate, con il premier Sanchez che potrebbe annunciarle già oggi. Secondo El País, il premier valuta il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. Sai che cosa sta succedendo in Spagna, Federica?
3: Beh, si stanno rivoltando, cioè si stanno comunque stanno facendo, quando ci arrivano quei messaggi tipo noi siamo pecoroni, là fanno cose.
4: Ecco, stanno facendo.
3: Era una cosa che
4: cose.
3: Prima dicevamo dei francesi, adesso sono gli spagnoli.
4: Guarda, pure i francesi stanno facendo la loro parte, mettendo a ferro e fuoco praticamente tutta la Francia, studenti compresi. Tra l'altro, non so se hai avuto modo di vedere delle scene anche abbastanza d'impatto, cioè la polizia francese andare allo scontro con i pompieri francesi. Quindi due fazioni in divisa, di solito sono un fronte compatto, no?
3: Sì, effettivamente sì. Ho visto anche spalate di letame addosso ad edifici pubblici, ministeri.
4: E quella era una parte della forma di protesta. Comunque sei ben informata, perché siamo qui ad aggiornarci sempre, la protesta delle chiavi per la situazione abitativa drammatica in Spagna, tutti in piazza. Poi semmai spieghiamo meglio. Volo Fly Dubai, ricorderai bene, l'abbiamo approfondito sul finire della settimana. Si hanno più notizie sul copilota che voleva appunto far schiantare l'aereo. L'obiettivo era l'aeroporto Ben Gurion. Il 29enne omanita avrebbe progettato l'attacco tra giugno e luglio, quindi si scopre la destinazione dell'atto terroristico, per fortuna sventato. Ieri era San Francesco. Se fosse stato oggi avremmo guadagnato il doppio, perché era giornata di festa, era rosso sul calendario.
3: Però magari se c'è qualcuno che si occupa di buste paga, sai, quelli che lavorano con queste cose, so che anche chi non ha goduto delle festività comunque in busta paga.
4: Anche se era domenica?
3: Anche se era domenica, perché è festività non goduta, a quanto pare. Mi è arrivata questa voce qua. Quindi,
4: sentiamo se Edo l'elettricista. Se qualcuno lo sa.
3: Quindi,
4: no?
3: Diciamo
4: sempre
3: che
4: Edo l'elettricista.
3: Edoardo l'elettricista dovrebbe saperlo. No, soprattutto avremo noi, almeno noi tre, avremo €1,50 in più.
5: Bene, il dubbio, ragazzi, lo diciamo a tutti quanti. 5 ottobre 2027, noi non ci siamo. Siamo a casa. 4 ottobre. Guardo la data, mannaggia. 4 ottobre vedete, non ci siamo. Scusate, ma
3: prossimo anno ci consentirà di fare un weekend un po' più lungo.
5: Che bello.
3: Questo sì, perché sarà lunedì.
6: Ma buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti. Mi raccomando che è lunedì. Vi voglio belli carichi, frizzantini, arroganti. Andiamo su belli da gara.
4: Dai.
3: Beh, se ci vuoi arroganti, allora questa potrebbe essere una bella canzone per te. Bella carica, D.

0: Myself su Radio Globo.
1: Si chiama festività non soppressa, ah, equivale a una giornata intera di lavoro, tanta roba.
0: Tanta roba, vedi, allora ho ragione che insomma, anche se non abbiamo festeggiato San Francesco, perché noi poi qua dentro siamo molto devoti a San Francesco, lo diciamo perché sennò poi dicono, no, e allora che fai? Allora vieni al lavoro se non ci credi. Invece no, ci credo, voglia San Francesco.
2: Ieri stavi ad Assisi tu.
0: Stavo ad Assisi, poi come non festeggiare il più grande drogato del mondo, ragazzi miei, cioè.
2: Yeah.
0: Raga, parlava con animali e gli rispondevano pure, eh. Cioè, adesso
2: dai,
0: va bene che ce parlo pure io con gli animali, ma non mi rispondono. Cioè, almeno quello ce l'ho sta dignità, eh.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
4: Confermo, sono edile elettricista. In busta paga si trova come festività non goduta.
0: Vedi Eddie che lo sa. Tuttologo Eddie comunque.
2: Hai visto?
0: Sì.
2: Io glielo chiedo.
0: Allora,
2: risponde.
0: Ci sono un paio di messaggi in più, poi torno un attimo da te,
2: Sì,
0: prima di fermarci.
5: Buongiorno Radio Globo. Mamma mia, è lunedì.
0: Sì, questo sì. Allora, 6:15, torno da te al volo, perché
2: sì,
0: so che volevi finire una cosa. Se
2: sì,
0: non vuoi finire una cosa,
2: ce n'è un'altra.
0: Guarda, piena allora, di robe.
2: Facciamo una cosa, visto che io ho notizie tutte di un certo tenore, vediamo le tue, che di solito ci aiutano ad alleggerire, e poi riappesantiamo.
0: Guarda che qua faccio arrabbiare un sacco di gente.
2: È questo, stiamo
0: un sacco di datori di lavoro e un sacco di gente che ha perso il lavoro, perché mi sono comparsi, evidentemente è l'algoritmo, no? L'altra
2: sì,
0: volta era sui probiotici.
2: E abbiamo dato.
0: Sì. Ho comprato le pasticche che prendo ogni giorno per l'intestino.
2: Quindi
0: non avevo
2: anche
0: problemi, però. Però
2: puoi anche dire che nel momento in cui tu raccogli il suggerimento dell'algoritmo e compri,
0: sì,
2: e spendi la pecunia, poi ti lascia stare.
0: Mi lascia stare, almeno
2: sì,
0: mi libera,
2: okay,
0: almeno così sì. Sul terrazzo ho già dato, anche là pure rilo,
2: materiali
0: su
2: edili,
0: basta,
2: ce li siamo tolti.
0: Basta. Adesso ho i dipendenti che fanno cose losche.
2: Oh.
0: Dipendenti che fanno cose losche, ripresi da telecamere. Poi magari un giorno faremo un discorso anche sulle telecamere, se è giusto metterle e di controllare.
2: Beh,
0: i dipendenti.
2: È un tema.
0: Però in questo caso ci sono tre video che mi sono capitati uno dietro l'altro di una ragazza che taglia la pizza in maniera centrale, fa una striscia centrale,
2: sì,
0: e riunisce la pizza facendola tornare tonda, ok? E quindi si frega per ogni pizza che faceva uscire, si fregava una strisciolina di pizza centrale. Mi guardi perplesso, si doti, però non so se hai capito, no?
6: No, sto cercando di capire.
0: Immaginati la pizza,
2: sì, per rotonda. Non
0: farmi, immagina
2: taglio,
0: farci,
2: no?
0: con la rotella, farci una striscia centrale,
6: ok?
0: Te la mangi e poi le riunisci, diventa una,
6: certo,
0: pizza, diventa una pizza e nessuno se ne accorge. Quindi beccata dalle telecamere, licenziata per questa cosa qua.
2: Sì.
0: L'altro, vabbè, questo è un classico in un fast food in America, questo che prende e sputava nei panini.
2: E vabbè, questo
0: apriva
2: l'abbiamo
0: il panino,
2: visto.
0: Tieni pronto, vai, e questo l'abbiamo. Però lui lo faceva neanche per ripicca, perché a volte sentiamo, quello se comporta male come cliente.
2: Quella è proprio una frustrazione interna.
0: È una frustrazione, esatto. E poi c'è un'altra che magari qualcuno farà pure piacere, perché è un po' fetish come cosa. Comunque, le alette di pollo, sempre in America,
2: sì,
0: le Halley Honey BBQ, e lei se le passava sulla vagina e poi le metteva nel cartoccetto. E
2: quindi in America Halley si dice Halley uguale, sì, con L di me, Halley.
0: Le Halley. Soprattutto ci vogliono gli assorbenti con le ali qua,
2: dai,
0: di pollo.
6: Vabbè, niente di strano qua.
0: Che senso, Sidon? Cioè, che senso? Beh, allora, io ho lavorato tantissimi anni nella ristorazione prima della radio, e mi ricordo anche in un bar in Prati lavoravo.
2: Lo facevi?
0: Lavoravo con un tipo che ogni volta che gli chiedevano una spremuta, perché lui non voleva pulire lo spremiagrumi,
2: sì,
0: lui praticamente prendeva la prima, una spremuta, benissimo, tirava fuori il coso, lo tirava fuori, lo passava per bene intorno al bicchiere e poi ti consegnava la spremuta.
2: No, non hai detto il nome del bar, giusto?
0: No, non l'ho detto,
2: ecco,
0: anche perché non esiste più.
2: Sarà passata la buon costume.
0: Beh, no, non credo. Forse c'è un altro bar, comunque, vabbè. Comunque Roma Prati, rimaniamo generici.
2: Sì.
0: Sicuramente qualcuno ce ne può raccontare altre successe così. Sicuramente qualcuno ci può dire effettivamente mi hanno licenziato per fare questa cosa qua, o qualche datore di lavoro che ha scoperto fare cose del genere nei confronti dei propri clienti.
2: Ma anche tu collega che hai beccato un tuo collega a fare un...
0: Certo, come no.
2: Anche da testimone oculare.
0: Esatto. Ecco, l'unica cosa che mi viene in mente di cose che ho fatto io nei confronti dei miei datori di lavoro è che una volta, in un'ultima mia diretta radiofonica, era veramente l'ultima, poi facevo fino a mezzanotte, ho lasciato una playlist di Johnny Dorelli. È una hit station tipo questa, quindi cioè, tu immagina, che ne so, Lady Gaga,
2: tipo un disco
0: Rihanna. Ho messo continuamente Carissimo Pinocchio di Johnny Dorelli per tutta la notte in loop.
2: Vabbè, però ti posso dire, con la tua consueta ironia e verve, questo è stato un lascito ironico.
0: Ma insomma, d'altro fa coltellate. Però l'ho lasciato proprio per dire: ah, benissimo, faccio questa cosa qua. Vabbè, questa è stata l'unica cosa che ho fatto io di così grave. Ci fermiamo un attimo?
2: Dai.
0: 06 8928 996 per parlare con noi, oppure c'è la Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
4: Buongiorno bellissimi, buongiorno a tutti. Senti, ma devi venire il nostro letto di pollo?
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Perfemi e Agora.
3: 100 euro per 3 volte al giorno.
7: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996
3: e cantaci il jingle dei supermercati.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. concessionariafiori.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Veramente quando la festività è non lavorata ti matura un giorno di ferie o di recupero, dipende poi dal tipo di contratto che uno ha, però non è detto che se non lavori, come è successo ieri che era domenica, quindi non viene messo in pagamento ma matura un giorno di ferie, almeno per noi che siamo a Ferrovie dello Stato funziona così. Ieri ho lavorato, ho staccato adesso dalla notte, quindi domenica ieri era giorno festivo e mi matura la giornata doppia, se fossi stato di riposo avrei maturato un giorno di recupero in pratica.
8: Ma quelli delle Ferrovie dello Stato, perché lui lavora alle Ferrovie dello Stato, no? A volte gli capita, tipo, che ne so, che c'è quando devono prendere lo stipendio, c'è tipo la voce che gli fa: attenzione, il vostro stipendio è in ritardo di 3 giorni. Cioè, non lo fa.

0: quest'estate ho conosciuto una su Instagram da Puglia, si sono messi d'accordo per passare le ferie insieme, mi ha fatto via 13 giorni di ferie e poi mi ha dato buca, quindi l'ho passata a farmi le pippe. Valgono come ferie non godute?
1: Eh beh sì sì, sono ferie non godute.
2: Non godute sicuramente.
1: Sì, poi, in tutti insomma, i sensi. Sì, in questo caso sì.
3: Ragazzi, io lavoravo in un ristorante al centro dove il proprietario, che era un cuoco, recuperava la pasta avanzata nei piatti, la sciacquava, la riutilizzava i piatti nuovi. Per il pesce andava nelle dighe lui a pescare, prendeva i pesci e poi li rivendeva come fossero, non so, soiola o eccetera. Uno schifo assurdo.
1: Come nelle dighe?
2: Mamma mia, sai quei, vabbè, quei pesci, poi non è che ci sono pesci diversi, però insomma non vivono in acque malsane, no?
1: Mo,
2: come i pesci del Tevere, mica si possono mangiare.
1: Beh, no, assolutamente no. Oddio,
2: chi li pesca? Li pesca spesso qualcuno che sta... i poverissimi, no?
1: Sì, esatto, sì. Quelli che dormono ovviamente sulle panchine.
2: Esatto, sì.
1: Oh mio Dio, cioè, ma questa
2: pesante,
1: è
2: pesante, eh?
1: Questa è veramente pesante, cioè, mamma mia. Un cuoco poi ha detto, neanche un ristoratore, perché un cuoco, che te, cioè, tu sei il cuoco. È un dipendente.
2: Infatti, insomma, potresti chiedere pure una materia prima diversa. Beh, sarà stato pure proprietario, dai. Anche
1: sì,
2: se riciclare la pasta, veramente. Io
1: dai,
2: spero che non tocchi più la ristorazione in vita sua.
1: Sì, guarda che ci sono dei ristoratori che fanno robe folli, ragazzi. Cioè, adesso.
2: Ma c'è un reale guadagno nel fare questo schifo?
1: Beh, se ci pensi, sì.
2: Vabbè.
1: Però effettivamente non hai il guadagno sulla qualità. Cioè, nel senso, se sei veramente quel ristorante che è aperto, che non ha qualità, e quindi sai quelle robe proprio
2: che
1: da
2: dici, non è che c'hai una reputazione da mantenere.
1: No, soprattutto se hai quella tanta affluenza. Ci sono dei ristoranti, no, che vivono anche di clienti storici e dei ristoranti che hanno dei ricambi continui. Allora lì lo posso anche capire, non è una roba che si fa, posso anche capire che tanta la qualità te può fregare e non fregare. Raga, ma si sente, cioè ci sono delle cose, cioè i rimbocchi del vino, il vino della, il famoso vino della casa, oppure adesso stavo leggendo che ci sono dei pub o comunque dei bar, soprattutto in Veneto, dove hanno inventato lo spritz, che fanno, mettono tipo dentro le bottiglie dello spritz dell'Aperol.
2: Ah sì, l'ho letto anch'io.
1: Dell'Aperol, vanno a comprare tipo i fustoni da 5 litri, tipo
4: chiaro,
1: quelli nei cash and carry.
2: Certo.
1: E lo
2: e non il prosecco,
1: così,
2: diciamo, che si mette, che si dovrebbe mettere.
1: Capisci? Io difendo tantissimo questa categoria perché ci provengo e ci sto più o meno con un piede dentro ancora. Però alcuni sono indifendibili, ragazzi, sotto questo punto di vista.
4: Tipo, io ho visto spesso quello del vino, cioè prendono il vino, due bottiglie mezze usate e ne fanno una.
1: Il famoso vino della casa.
4: Purtroppo sì.
1: Esatto.
4: Sì.
1: Infatti, i ristoranti, quelli più pregiati, hanno il vino della casa che ti aprono davanti.
2: Beh,
1: è
2: certo,
1: il vino della casa, perché è
2: però spesso si serve in calici quello, cioè non ti danno.
1: Perché è una roba paracula. Poi dipende sempre qual è lo scontrino, no? Cioè, se è un ristorante da 25-30 euro, lo accetti, vabbè, è un detto non detto che accetti anche tu, cioè anch'io lo prendo il vino della casa al calice.
2: Se no costa 8 euro un calice.
1: Se vai a un ristorante un po' più di livello, non ti danno il calice quello già aperto.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
6: Vabbè, ma provate a pensare che ultimamente hanno chiuso dei ristoranti famosissimi di Roma, che c'erano i platte, eccetera, eccetera, quindi immagina che potevano combinare là dentro.
1: Dipende però, perché se le blatte stanno sul menù, tanto ormai dobbiamo mangiare insetti, no?
2: C'è chi ci ha detto anche attraverso i vostri messaggi che in molti ristoranti del centro il livello di igiene, non ti dico che hanno tutti le blatte, però è pericoloso, è rischioso.
1: Sì, cioè, o meglio, ci sono sicuramente, Roma è invasa da topi e da blatte, sicuramente devono trovare delle misure di...
2: Sì, per garantire quel minimo di igiene, insomma, uno va a mangiare fuori, mica a sentirsi male.
7: Sentite, ma il post-it sono le 6:15, dopo non fate alle 7:05, perché potevate dirlo prima, perché
2: mia
7: potevate
2: madre
7: dirlo dopo, post-it, ragazzi, ricordiamo che è il post-it.
1: Allora, io non ho capito,
2: ma
1: se
2: poi il post-it,
1: il post-it. Allora, lui sta parlando del post-it adesso, mo me incazzo veramente. Allora, scusate, raga, ma parlo un'altra lingua io?
2: No.
1: Allora, quando vi chiedo del post-it, non mi dovete ricordare hai un post-it, mi dovete ricordare il cosa tema, cazzo c'è scritto
2: l'argomento.
1: Sopra. Cioè, ma è possibile, non ci arrivano sta roba qua? Se no, state zitti, non li mandate sti messaggi.
2: Ma io poi non me lo ricordo. Che post-it è?
1: Manco io, apposta servono loro.
2: A post-it.
1: Ma che so, pagata per questo? Dai, su. Maroon 5 sulla

0: grandissimo il mio ex Maroon 5, Make Me Wonder. Mio ex Adam Levine.
1: Quanto siete stati insieme?
0: Un paio d'anni, sì. Io e Adam Levine. Levine da casa, ovviamente.
2: Sì, sei Levine.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Non so se qualcuno ha percepito un no durante la sigla, che era il no di Alessio Morigi, perché noi abbiamo un tollback per parlarci e non andare in diretta.
4: Ce
3: l'hai anche tu.
4: Ah, è vero.
3: Il tollback è questo: io spingo il tastino tollback, dico una cosa ad Alessio e lui mi risponde in diretta. Tipo, la domanda era questa: sei mai stato all'Oktoberfest? Così, detto poi in maniera losca quando sei alto al tollback.
4: Io no.
3: No, no. Peccato, manco io, neanche io. No, cioè, è bello perché è interessante capire il perché, ma è successo questo. È un'emozione. Figo, eh?
4: Guarda che spesso adesso stanno utilizzando all'estero vecchie canzoni italiane che poi sono anche da noi si sono tramutate spesso in cori da stadio per animare le serate in discoteca. Ti ricordi anche quella discoteca che utilizzava appunto canzoni italiane come slogan antifascista? Quindi
3: non me la ricordo questa.
4: E quindi va di moda.
5: Raga, state parlando del mio mondo. Io viaggio da qualche anno, diciamo fai quasi 6-7, e in tutte le zone estero, quindi ho fatto Croazia, Grecia, Austria, Islanda, Germania. Se tu metti i ricchi e poveri o metti Gigi D'Agostino, chiunque, può essere anche dello Sri Lanka, non lo so, canterà quella canzone.
3: Ah, vedi,
5: ma proprio in maniera...
3: Quindi squattavi tu per questa cosa, certo.
5: Sì, noi ce la tiravamo un botto italiani, perché per quanto siamo un po' odiati, ma siamo anche stramati, e quindi quando metti ricchi e poveri loro ci adorano.
3: Ricchi e poveri.
5: Sì, sì, sarà perché ti amo è una delle hit che tuttora anche in Italia per i quindicenni è un riempipista, ma non sto scherzando.
3: Sarà perché ti amo.
5: Sì, è così.
3: A me piace da morire,
5: Certo.
3: Prendendo in giro, cioè a me è una canzone che piace da morire.
5: Oh, ovviamente io l'ho detto per vantare che comunque sono canzoni che erano, cioè sono famose da anni e anni e anni, ma vanno comunque, è inutile, è così, sono forti.
4: Albano, Pupo ancora vanno all'estero e riempiono gli stadi, un motivo.
5: L'italiano è una canzone che riempie, cioè canterebbe chiunque, è una cosa assurda.
3: L'italiano di Cotugno.
5: Sì.
3: Vabbè, Pupo però è dei servizi segreti, che vuol dire quello, mica è un cantante, quello sta così con la Russia, ormai lo sai,
4: sì,
3: no?
4: Sì, vabbè, c'ha un bel seguito, dei servizi segreti, io prendo le distanze da quello che dici.
3: Le distanze, sono uscite anche le notizie.
4: Ma su Pupo è Pupo del KGB.
3: Che qualcuno ha sostenuto.
6: Esatto. Secondo me le pizzerie è quelle che hanno più riciclo, tipo il pollo, cosciotti di pollo, piano, trigicano e via, insalata di pollo sulla pizza, oppure la pizza con il prosciutto cotto, quella ripiena, quando vanno a venderla tutta, piano il prosciutto cotto all'interno, tritano, via, calzoni fritti.
3: I ricicli anche della ristorazione.
4: Sì,
3: io c'è una cosa che non prenderò mai, mai e mai. Sia al ristorante e in pasticceria sono due, è una cosa che ha più o meno la stessa forma,
4: due piatti che si prestano al riciclo.
3: La polpetta è una cosa che non prenderò mai. Non è vero, ho preso due settimane
4: perché
3: fa.
4: Poi è buona comunque.
3: È perché ti scrivono sul menù polpette della nonna, ti scrivono così ten culo, cioè capisci. L'altra sono i tartufi quelli in pasticceria, sai, quelli fatti nel
4: tartufo
3: pirottino
4: dolce.
3: Esatto,
4: sì, perché pure quello è generato da
3: tutti avanzi, cioè,
4: no, questo non avrei mai detto.
3: Se a casa hai mai fatto, no, qualcuno ha mai fatto per te qualche
4: perché
3: dolce?
4: Anche io che c'ho le protesi.
3: Non mi sembri uno da che si mette là a fare cose, però comunque avanzi di biscotti, avanzi di e lì ci fai dei tartufi, un po' di cacao, un po' di
4: uno svuota zuccheri,
3: esatto,
4: il tartufo.
3: Esatto, uno svuota zuccheri, bravo, mi piace come
7: cosa. Ma perché mi dovete fare un c***o a Federica tutti i lunedì? Sì. Se non ci avete memoria, non vi ricordate quello che è il post-it. Fate i vaghi, non dite niente, no?
3: Bravo.
7: Ma io veramente.
3: Bravissima, diglielo. Allora, rulletto di notizie.
4: Sì, ritorniamo alla giornata di ieri. 4 ottobre San Francesco, l'abbiamo detto, e Mattarella l'ha celebrato e ha detto: San Francesco indichi oggi la via della pace, in alcune parti del mondo si torna addirittura a benedire le armi. Il capo dello Stato è intervenuto per l'ottavo centenario della morte di San Francesco e ha detto: la sua fu concreta rottura con l'idolatria del denaro. Chiara Poggi. Quindi andiamo al caso di Carlasco. Ha fatto molto rumore l'intervista dei genitori di Chiara Poggi. Non so se l'hai seguita nella nota trasmissione Mediaset.
3: Ma nella nota trasmissione no, ma l'ho seguita in altri modi.
4: Ah, verissimo.
3: Dei pezzi.
4: Esatto, sì. Esatto. Dove i genitori di Chiara hanno detto: la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui. Quindi restano irremovibili, sembra non essere toccati.
3: Ma
4: da...
3: è inspiegabile questa cosa.
4: Eh sì, è un po' inspiegabile. Loro dicono: non ci stiamo intestardendo, abbiamo fatto 5 processi, 8 anni appunto tra ricorsi e via dicendo. Per noi, diciamo, dopo questo percorso è sempre stato Stasi il colpevole.
3: Vabbè.
4: Sembra quasi un rifiuto, voler rifiutare.
3: Ho paura a dire delle cose perché capisco che sono sempre i genitori di una ragazza che per tutta sta storia qua è la principale protagonista in negativo. Cioè,
4: sì, quella,
3: mi dispiace
4: la
3: dire,
4: vittima.
3: Mi dispiace dire cose perché comunque sono dei genitori che hanno perso una ragazza, una bambina all'epoca. Però questa cosa non...
4: Sì, dovrebbe essere, almeno stando magari a una sensibilità comune. Poi ognuno ovviamente ne matura una propria. E soprattutto certo, se affronti questi drammi la sensibilità potrebbe anche alterarsi e deformarsi. Però da genitore uno vorrebbe la verità, no? Non
3: appunto,
4: è che si intestardisce su una persona.
3: Non ho capito se loro vogliono una persona a caso e devono dire: adesso devo odiare questa persona.
4: È quasi come per dire: l'abbiamo già passato quel tormento e abbiamo la nostra soluzione, cioè lui è il colpevole. Vabbè. Però ovviamente stiamo ad interpretare. Andiamo avanti. L'amorosità spinge gli sfratti. Vedi, qui l'Italia si allinea un po' con la Spagna. Pensa, sono 40.000 i provvedimenti emessi in un anno, quindi 40.000 cittadini vengono presi e buttati fuori di casa per insolvenza, perché non riescono a pagare l'affitto, il mutuo e via dicendo. Ce n'è un'altra, questa magari ci dà modo pure di discutere un po'. Elena Maraga, lei è l'ex maestra sbarcata su OnlyFans, dove c'aveva un seguito clamoroso. Dopo ovviamente aver fatto scandalo e scalpore, adesso dice: voglio tornare a scuola. Sarebbe anche simpatico.
3: Ma perché ne aveva studiato?
4: No, lei aveva studiato, solo che l'avevano allontanata. Era una maestra elementare che appariva un po' discinta sui social. Chiudiamo con una notizia su Roma, perché c'è addirittura il The Guardian parla di Roma rispetto all'inchiesta sulla giungla delle golf car. Ci sarebbero tutte queste macchinette che di solito sono utilizzate per girare i campi da golf, invece popolano le strade di Roma. C'è chi ci va senza patente, c'è chi ci va per fare dei giri con i turisti e un giretto di un'ora costa 300 euro.
3: Sì, questo sì. Ecco. Forse per tutelare comunque le persone che vengono qua da turiste, insomma.
4: Esatto.
3: Come fanno con noi quando andiamo: oh, se vai a Cuba, mi raccomando, fai questo.
4: Esatto.
3: Se vai lì, fai questo. Vabbè, sì, capisco.
8: È certo che per la famiglia è colpevole sempre Stasi, perché mo se riaprono il caso, i sordi, ma chi gli dà quello? Sono sempre loro che chiedono dai sordi.
4: Sì, si sono espressi pure i genitori, hanno detto: restituiremo il risarcimento eventualmente.
3: Ah, ma sarà per questo allora?
4: Molti dubitano che sia per questo, però
3: lo dubito
4: anch'io,
3: allora.
4: Hanno voluto, diciamo così, fugare il dubbio, perché poi gli è stato chiesto, dicendo: loro hanno preso 800.000 euro dalla famiglia Stasi. Tra l'altro, famiglia Stasi che è andata sul lastrico per pagare il risarcimento, sì.
3: Ma
9: pronto Radio Globo!
10: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
7: Io pure dico sempre: il tartufo non muovio, il tartufo non muovio, perché so tutti i ricicli da avanzi, però so buoni. E l'altro ieri ci sono ricascato.
2: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sul Lazio. Inizialmente, infatti, il contesto sarà assolato e stabile. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno una maggiore nuvolosità, con la possibilità di isolate gocce di pioggia, specialmente a ridosso delle zone montuose. Il contesto climatico sarà ancora mite, con temperature massime gradevoli fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me.
12: I'll be back.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: Cerchi la convenienza quotidiana?
19: Via, via.
18: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.
3: Ah, aspetta un attimo che mi è arrivato il messaggio del negoziante, ho fatto una richiesta un attimo.
4: Tartufo?
3: No, roba d'abbigliamento, ho comprato.
4: Ah, ok.
23: Federica, questi di qua è cazzone che c'è chi tu, gonna cazzone, sta pulitissimo. Guarda che c'è, abbiamo pure il pelo nella tasca, ma abbiamo colore chialo, sculo. Chialo, sculo.
3: Grazie.
23: Tutti tonalità di colore. Okay. Vede questo camelo, ma grigio, chialo, grigio, sculo, e questo. E poi ti ho fatto questo completo, che mi ha detto che sei diversamente magra, Federica, con questo gilet, ti piace?
3: Grazie, bello.
24: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, né l'ambiente, né siete le persone adatte.
25: Perché è una cosa molto seria.
26: This is the morning show.
27: Allora, secondo me... No, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
2: Radio Globo.
3: Torniamo un attimo all'Oktoberfest. Stanno ancora cantando i ricchi e poveri, belli. Voglio andare all'Oktoberfest a cantare i ricchi e poveri, bellissimo sarebbe.
28: C'è proprio un ragazzo che si chiama Pietro Basile, non so se lo seguite o che,
3: no.
28: Che è origini italiane, calabresi, ma penso nato a Monaco in Germania.
3: Uh-huh.
28: E lui rifà le canzoni italiane in un misto tedesco-italiano e sono fantastiche. Una dei più famose è Gianna, andatela a sentire perché è gagliardissima. E secondo me lui sta un po' a mandare sta moda in Germania delle canzoni italiane,
3: uh-huh,
28: che poi le canta per strada e tutti lo seguono.
3: Ah, non lo conoscevo io.
5: Fede, ovviamente la canzone è già pronta in cartella, te l'ho appena messa.
3: Ah, grazie. Gianna Germania?
5: Yes.
3: Gianna Germania.

0: Paraculo, il tipo.
1: Vabbè, ma non è che si è inventato niente, ragazzi. Ma tu ricorderai che già c'eri, forse già eri grande, negli anni 60.
2: Che è successo,
1: Ale? Che già eri grande.
0: Attacci tua. Non avevo capito. Esatto. Non ti stavo seguendo perché
2: te l'ha appena detto in diretta.
0: Sto pezzo del
2: merda.
0: Attacci tua.
1: Già eri grande. Le canzoni italiane che magari ci sono rimaste nella testa, che ne so, te ne faccio una, te ne dico una. Io ho in mente te dell'Equipe 84.
0: Come
1: ogni mattina, wow, wow. Quella mica è mica italiana, quella.
0: Ah, no.
1: No, quella è una canzone.
0: Dio, che
1: You Were on My Mind.
0: I wanna scan.
1: Esatto. Che era una canzone inglese da cui era stata tratta poi ogni mattina. Ma te ne faccio.
0: Ma sta malissimo qua.
1: Ma perché? Perché negli anni 60 eri grande?
0: No, infatti, infatti ero piccolissima, anzi ero,
1: non c'eri,
0: ero spermatozoo, nemmeno quello,
1: nemmeno quello, era un sogno.
0: Cioè, papà c'aveva 4 anni,
1: un
0: 6
1: pensiero.
0: Anni. No, comunque, detto questo, anche no, cioè è vero che noi importiamo zucchero, è uno che ha un sacco.
1: Che
0: è fatto il giorno qua dentro.
2: Questo è la prova che è arrivato Stefano Fotia in cabina.
0: Sta sistemando le luci. Sta sistemando le luci.
2: Esatto.
0: Dica.
2: Sei in diretta, eh?
3: Eccomi qua.
0: Bene. È arrivato Stefano Fotia.
1: E luce fu.
0: Allora, stavamo dicendo che effettivamente molte canzoni noi le abbiamo importate e tradotte, quindi l'abbiamo fatta pure noi questa cosa qua. Però sul discorso di andare all'estero a portare l'italianità, a volte si porta l'italianità come... com'è che si chiama quello del Grande Fratello, Sido? Sido? Non c'è.
1: Grande Fratello Ungheria.
0: Quello
1: te lo
0: là
1: ricordi?
0: Che bestemmia. Te lo ricordi?
1: Sì, Salvatore.
0: Salvatore si chiamava. No, adesso perché è impegnato Gabriele, però lui sicuramente lo sa. E che c'era questo che faceva con la maglia della Juve.
1: Sì, ma me lo ricordo.
0: Anni fa ci sono ancora dei video quando tipo c'era il Liorni del momento. Com'è che si chiamava?
2: Ragazzi, il mitico Renato.
0: Renato. Che lui, anche addirittura i conduttori, cioè lo salutava. Allora, come stai? Porco! Porca madonna! Ma cose, cioè bestemmie.
2: Che poi era il Jeff Ungherese. Cos'era?
0: Ungherese. Esatto, ungherese, sì.
1: E lo acclamavano, tra l'altro, ripetendo le bestemmie. Ma era una cosa.
0: Sì, esatto. Anche le fan solo. Allora, cazzo in culo.
1: Dai, però. Sì, era così. Renato.
0: Vabbè, 6:50, ultimi minuti della prima ora del Morning Show. Qua su Radio Globo.
4: Dammi un motivo.
0: Mi pagano.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ed io l'ultima volta che sono stata all'Oktoberfest era il 2009 e ci stanno la banda che suona e tutto dentro gli stand. Lo sai che suonavano, che stavano in fissa? Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare.
2: Vabbè, forse sarà perché è un po' come i cori, basta che parte uno, magari lì è pieno di italiani, anche questo può succedere.
3: Allora, è un discorso di cori, però anche nel cinema, come nella musica e tutto, anni 60, 70, 80, noi abbiamo avuto un influenza sul mondo intero, ma forte,
2: certo,
3: forte.
2: Sì.
3: Quindi ormai è proprio una specie di. È radicato nella gente.
2: Sì, magari queste sono canzoni perché una volta succedeva questo. Io non penso che una canzone di Tony F. oggi ha lo stesso riscontro.
4: Ma no, certo.
2: Va bene, chiudiamo con te, caro mio Alessio Morigi.
4: Sì, io vi volevo sollecitare proprio sul finire con quello che è una prospettiva, un'immaginazione, ma che poi si concretizzerà, cioè il cambiamento di Via dei Fori Imperiali. Abbiamo cominciato a vedere qualche fotografia di quello che sarà Via dei Fori Imperiali dopo i lavori, perché diventerà il cantiere più importante con un piano da circa 200 milioni di euro, ovviamente che insisterà sull'area archeologica di Roma, e sarà un'altra boulevard, quindi una zona pedonale transitabile solo ed esclusivamente a piedi. Ovviamente non posso rendervi tutto quello che si vede nelle immagini, sembra molto bello, ovviamente ancora c'è da vedere come ci si regolerà poi col traffico, con le chiusure.
2: Immagino hanno fatto già delle proiezioni, dei rendering per vedere come sarà, quindi magari andatevelo a cercare, ecco.
4: Sì,
2: poi
4: è molto bello a vedersi, però è evidente che a Roma poi se chiudi mezza stradina succede il caos. Vediamo un po' nel chiudere tutti i fori imperiali.
2: Va bene.
4: Come ci si regolerà poi col traffico, con le chiusure.
2: Immagino hanno fatto già delle proiezioni, dei rendering per vedere come sarà, quindi magari andatevelo a cercare, ecco.
4: Sì,
2: poi
4: è molto bello a vedersi, però è evidente che a Roma poi se chiudi mezza stradina succede il caos. Vediamo un po' nel chiudere tutti i fori.

0: cominciato a strimpellare la chitarra, mettendo Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita, la conoscevano tutti i brasiliani.
1: Un viaggio a senso solo. Io te cascio Federica se parli in brasiliano. Ciao Virginia.
2: Un saluto. Perché
1: grazie,
2: sono questi giorni.
1: Luigi.
3: Grazie a te.
1: Grazie Sidoti.
2: Grazie Fede.
1: Grazie a tutti voi. Federica della Valle torna domani con il Morning Show Replay. Adesso vi lascia con il Morning Show bello pieno e raffreddato fino alle 10 qua su Radio Club. Ciao. Federica, questi di qua è cazzone che c'è chi tu gonna cazzone, sta pulitissimo. Guarda che c'è, abbiamo pure il pelo nella tasca, ma abbiamo colore chialo, sculo, chialo, sculo, chialo, sculo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: E sempre da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro. Mauris.
8: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Il Morning Show è offerto da
8: Magicland.
9: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Buongiorno, prova del raffreddore, vediamo un po', sì, si sente, ha voglia, sì, si sente. Sono le 7:03, buon inizio settimana, io sono Massimo Vari, c'è il Morning Show su Globo.

0: Eina! Ma buongiorno! Beh, più che si sente, direi sasende, sasende.
1: Sì, sì.
0: Sasende questo raffreddore che insomma sta attanagliando i componenti del morning show di Radio Globo. Uno è lì lì, l'altra è proprio andata, non ce l'ha fatta, non ha tenuto botta. Avrei puntato su Gabri Venus naturalmente, ma invece Flaminia Cappelli.
1: Pagare tu e il resto dei complottisti che puntavano su di me, pagare.
0: Stamattina tra l'altro ha mandato un messaggio dicendo non riesco a parlare, cioè un sogno, ragazzi, questa non è malattia.
1: No, peggio, ha detto devo sforzarmi per parlare. Ma chi te lo fa fare? Ma perché?
0: Però confermo, è fastidioso, anche io penso che mollerò, probabilmente faremo venire Federica della Valle, guarda già come si sta preoccupando perché non è vestita in maniera adeguata. Più tardi vedremo che cosa succederà, finché si può stiamo qui al chiodo a combattere. Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì.
0: Buongiorno Alessio Morigi.
2: Lotto insieme a voi, buongiorno.
0: Bravo, lotta, così devi fare. Lotto nel senso che tra un'oretta però quello lo farai, perché adesso sono 7:04.
1: Sì.
0: Senti Alessio caro, oggi ti faremo lavorare il doppio a profusione proprio, perché uno ci devi raccontare tutto quello che è successo durante questo weekend.
2: Sì.
0: E poi perché io non c'ho voglia, cioè mettiamoci anche questo, ho appena preso una tachipirina, quindi
1: ragazzi, un brutto lazzaretto qui dentro.
0: Condividiamo tutto, anche i batteri e i bacilli che naturalmente adesso diffonderemo via radio. Allora dici un po' che cosa è successo in questo weekend, subito un rulletto così di notizie per cominciare questa
2: allora
0: mattina.
2: Sì, riprendiamo il filo del fine settimana e ci aggiorniamo, lo facciamo partendo dall'estero, dalla Spagna. La situazione era abbastanza concitata in Spagna, è rimasta così, e addirittura la Spagna va verso le elezioni anticipate, perché lo avete anche un po' capito, ne parlavamo, la situazione ruota attorno all'emergenza abitativa, a quella che in questi giorni è stata definita la protesta delle chiavi, con milioni di persone in piazza per dire no ai decreti di Sanchez sulla casa, e il premier appunto pone davanti agli spagnoli la possibilità delle elezioni anticipate.
0: Poi vorrei approfondire che cosa dicono questi decreti, cioè per arrabbiarsi così tanto e cacciare via un premier che comunque qualcosa l'ha fatta, no? Per esempio già a livello economico, ma dico in maniera banale, anche già solo con la benzina stavano molto meglio di noi, no?
2: Sì, infatti questo è un po' il paradosso, la Spagna tanto decantata, la prima economia europea, quella che è cresciuta di più negli ultimi anni, si ritrova davanti allo spettro delle elezioni anticipate. Andiamo avanti perché abbiamo visto pure le conseguenze del tentato attacco terroristico sul volo Fly Dubai. Si sa qualcosa di più del copilota che voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Il 29enne omanita avrebbe progettato l'attacco tra giugno e luglio.
0: Ok.
2: Quindi questo un aggiornamento. Andiamo in Italia perché ieri era San Francesco.
0: Eh già,
2: no?
0: È vero.
2: L'ha celebrato tra gli altri anche il presidente Sergio Mattarella, che ha detto San Francesco indichi oggi la via della pace, perché in alcune parti del mondo si continuano a benedire le armi.
0: È chiaro.
2: Quindi, invito alla pace.
0: Certo, questa è la prima volta che si festeggia poi San Francesco, no?
1: Sì.
0: Come santo patron nazionale.
2: Festa nazionale,
0: esatto,
2: diciamo,
0: la prima
2: sì.
0: volta, che purtroppo però mi parte di domenica.
1: Sì.
0: Quindi avremmo apprezzato un lunedì, l'avremmo apprezzato.
1: No, noi preferiamo essere qui.
0: Sì,
2: però ci hanno detto che può risultare come ferie non goduta.
0: Ah sì?
2: Ma sì, così ci hanno detto stamattina.
0: Buono. Viva San Francesco in ogni caso.
2: Sempre,
0: viva San Francesco.
2: In ogni caso, tra l'altro, ieri ne ha parlato molto Benigni, no? Sulla Rai c'è stato uno spettacolo dedicato.
0: Sì, chiaro.
2: Non sarebbe più Benigni,
0: no,
2: posso dirlo?
0: No.
1: Va
2: bene. Chiudiamo, se vuoi, questo rullo con Chiara Poggi e l'ospitata che ha fatto discutere tantissimo nel weekend dei genitori.
0: È vero.
2: Che sono stati in una nota trasmissione Mediaset, dove hanno detto la giustizia a noi ci ha dato Alberto Stasi come colpevole, per noi è lui, e continua ovviamente a far discutere questa posizione un po' intransigente dei genitori.
0: Laddove poi ci sarà qualcos'altro, allora rispetteremo quello che sarà il giudizio dei giudici, però per il momento loro rimangono fermi
2: su Stasi. stati.
0: Su quella che è la loro posizione. Sono le 7:08 minuti. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, ricordando anche i numeri che vi mettono in contatto con noi. Quindi Globo WhatsApp 393 777 7172, che è dove stanno arrivando questi messaggi.
3: Ragazzi, buongiorno. Mamma mia, ieri sono stato alla Sagra dell'Uva a Marino. Ancora sto ubriaco.
0: La Sagra c'è dell'Uva. Non ce la faccio, non ce la faccio.
4: C'è il Morning Show, E voi non siete un
0: con la Marchese del Grillo, però va bene così. Poi vi do anche il numero per mettervi in contatto diretto con noi, lo 06 89 28 99 6.

0: 12 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Grazie, a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa a tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
5: This is the morning show on Radio Globo.
0: Riparte la settimana con l'umore chissà dove, per alcuni sotto le ginocchia, per altri sotto la suola delle scarpe, per altri invece magari altissimo, vai a sapere, no?
6: Noi per esempio,
0: sì.
6: Questa assenza strategica.
0: Oggi non c'è Flamini, quindi so, se sentite questo entusiasmo particolare da parte di Gabri Venus, ma non solo, ci sta ridendo pure il porcellino che ci abbiamo qua dentro lo studio, per farvi capire.
6: Che sono sempre io poi.
0: Sì. Beh, certo, mascherato.
7: Ah, amore, iniziamo con sto giro tondo de malattia, Cioè, io non capisco, va malato più voi in radio che la gente che sta al cantiere. Sta cosa è proprio strana. Ah, comunque io scommetto il prossimo sarà Gabri Venus. 5-1.
0: Ovvio.
6: Il candidato è Massimo che già vacilla. Allora, è presto spiegato, noi qui in radio lavoriamo sputacchiando su dei microfoni che usiamo tutti in maniera circolare,
0: sì,
6: nell'arco della giornata, e quindi diciamo i virus gozzovigli.
0: Beh ragazzi, è un effetto domino inevitabile, no?
6: Sì.
0: Cioè la prende uno, la passa a tutti gli altri. Poi mettiamoci anche che venerdì sono stato chiuso dentro una stanza con Flaminia Cappelli, con le finestre sigillate, mi sembra ovvio,
6: ecco,
0: no?
6: Bravo, mettici anche quello, che lavoriamo in ambienti quello, senza finestre. Noi poi siamo subito dopo i porno attori come contagi.
0: È vero. Io addirittura quando vedo Gabri metto il preservativo, non si sa
8: mai. Sì, per precauzione.
0: Sai che una volta a lavorare con Gabri ho preso le creste di gallo?
8: No. Senza spogliarti.
6: E aveva la spirale,
0: Mamma mia. Basta, fermo.
9: Le altre radio sono proprio noiose. Almeno voi date un po' di gioia e simpatia alla giornata.
8: E batteri.
0: Sì, batteri. E chissà che non daremo anche altro, perché vi voglio spoilerare che oggi potremmo anche regalarvi qualcosa. Però la butto lì.
6: Giornata ricca.
0: Oggi non dico nient'altro. Beh, vi dico solo, ecco, di stare sempre attenti con il telefono a portata di mano. Quindi 06 89 28 99 6.
10: Buongiorno, ma la protesta non è contro la bocciatura dei decreti?
0: Certo. Riferita alla Spagna, naturalmente.
6: Sì, sì.
0: No, ok, vai.
11: Raga, parlando di cose serie, ma quando famo una rivoluzione come stanno a fare tutti? È possibile che dobbiamo rimanere seduti a guardare?
0: Allora, in Francia si sono incazzati come delle scimmie. In Spagna si sono incazzati come delle scimmie. Qui invece
6: forse dobbiamo smetterla di consolare noi al mattino, la buttiamo in caciara. Forse dobbiamo iniziare.
8: Tra l'altro, non so se avete visto, ma a me ha fatto molta impressione in Francia confrontarsi, ed è un eufemismo, scontrarsi letteralmente in piazza la polizia coi pompieri, cioè due fazioni in divisa che di solito le vediamo operare su un fronte unico, compatto, no?
0: Certo.
8: Caricarsi letteralmente, quindi immagina il livello dello scontro.
0: Ma
8: dove è arrivato.
0: Ma è fattibile questa cosa? Cioè che due forze di sicurezza si possano scontrare?
8: L'abbiamo viste.
0: Cioè aspetta un momento, dal momento che tu stai protestando rappresenti ma non sei in servizio, quindi cioè da ragionare in quel senso lì, no? Cioè in quel momento il pompiere non è un pompiere, cioè è un pompiere fuori servizio, quindi diventa un cittadino normale.
8: Però in divisa, cioè proprio
0: è
8: di tutto punto.
0: Il cortocircuito è proprio questo, il fatto che in quel momento però è in divisa.
6: Allora probabilmente però è in divisa ma non in servizio, sennò sarebbe un problema.
8: Può essere sicuramente.
0: Ma si può mettere la divisa se non sei in servizio?
6: Beh, per la protesta evidentemente ha un senso.
0: Oh, a meno che non hai finito i panni da mettere nell'armadio. Cioè c'hai tutto a lavare, cioè, dici, vabbè, oggi esco con quelli, che ti devo dire? Non lo so.
7: Massimo, che ti è successo sto weekend? Dici.
0: No, solo cose, guarda, negative, lasciamo perdere, ragazzi, con mia suocera che non sta troppo bene, anzi le mando un abbraccio, quindi però dovrebbe essere rientrata la cosa, via.
12: C'è state le mascherine per i microfoni.
0: Le mascherine per i microfoni, diceva, no? Perché qui dentro poi ci scambiamo i batteri l'uno con l'altro.
6: Sono quelle che sono contagiate, il problema è proprio quello.
0: Le mascherine, ragazzi, sì. Non sono mascherine.
6: Le spugnette.
0: Sì, spugnette. Tecnicamente si chiamano in un altro modo. Però sì, effettivamente ci sono dei tipi di lavoro che ti mettono a stretto contatto con il tuo collega e a volte insomma non è, cioè tipo quando lavori con Gabri Venus non è proprio il massimo, come dicevo prima, no?
6: Ma io l'ho lanciata la soluzione, ho detto vabbè, molto molto semplice, ognuno dovrebbe avere la sua spugnetta. Hanno risposto no, punto.
0: Tutto così,
6: finita così.
0: Vabbè, sì. Allora ci sentiamo domani.
13: Io sono mio figlio, tutte le malattie che se via a scuola le riporto a casa e me le attacca a me.
0: Ragazzi, allora i primi anni per esempio di scuola dei bambini sono una cosa terribile, sai che a casa ti portano qualunque cosa, a me hanno portato la dengue, la salmonella.
6: Madonna,
0: no,
6: ma tu mandi a scuola,
0: peste bubbonica, di tutto hanno portato, i ragazzini sono una cosa incredibile, soprattutto quando sono molto piccoli.
7: A Massimo il preservativo ti mette sul microfono però, mi raccomando.
0: Non lo so mica,
7: Francia rivoluzione, Spagna rivoluzione, in Italia ti abbasserà la benzina dei 15 centesimi e tutti che ballano e cantano.
0: Sì ragazzi, questa cosa è un po' preoccupante, no? Il fatto che adesso nessuno si sta più lamentando della benzina, quando in realtà stiamo pagando più di un euro di quello che pagavamo insomma fino a qualche mese fa, no?
8: Tra l'altro oggi scadono le accise sul gasolio, quindi quei 6 centesimi che ci avevano tolto ce li rimettono.
0: È molto bene.
6: Però il tetto rimane quello, sì. Cioè le compagnie che hanno dichiarato 2,19 e 1,99 diciamo che si fanno carico di questa mancanza, certo, di sconto.
0: Però non è che lo Stato si mette una manina sulla coscienza e dice vabbè, ok, abbassiamola ulteriormente, togliamo qualcosina anche noi. No.
13: In Italia basta che non aumenta l'Aperol col gin.
0: Ma come l'Aperol col gin? Ma perché è un bene primario adesso per alcuni.
8: C'è bisogno di stordimento.
6: Bravo, ultimamente sì. Sì. Sabato confesso che mi sono proprio stordito con due gin tonic sul divano.
0: Però non credo che sia il gin, diciamo, il super alcolico. Principe.
6: Beh, insomma, ha avuto un riscontro, un successo commerciale negli ultimi anni.
0: In Italia, effettivamente, qual è il super alcolico per eccellenza?
6: L'Aperol. Cioè, quello che vende di più è l'Aperol.
8: Guarda, io credo che il gin tonic l'abbia raggiunto, però, proprio come diciamo nel gradimento degli utenti.
6: Sondaggio.
0: Va bene, vai, sondaggio.
13: Gabri, l'hai portato i tramezzini?
0: No.
5: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
14: Radio Globo Promotion.
0: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
5: Wait for me, I'll be back.
15: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
17: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
20: Radio Globo ti riempie il carrello.
21: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
20: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
21: Scopri come su radioglobo.it.
22: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
23: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
25: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
26: Think big, become big.
27: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
28: The Morning Show,
29: sponsored by
30: Magicland.
31: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
32: This is the Morning Show.

0: è censura, è censuro.
1: Radio Globo.
2: Qua non si taglia niente, amico mio, eh. 7:24 minuti, buongiorno e buona mattinata a chi ci sta anche guardando attraverso il canale 91 del digitale terrestre, Globo TV. Oggi al posto di Flaminia c'è uno sgabello vuoto, ragazzi, e sta riscuotendo un grandissimo successo, voglio dirlo. Sta andando fortissimo. Tutti quanti a dire: ma chi è quel personaggio nuovo? Ma è bravissima, molto molto più di Flaminia.
3: Che belle idee che ha.
2: Sì, è vero, espone bene. È interessante. Stiamo pensando di mantenerlo. Guarda là che bello. Che meraviglia. Sì, vero, stiamo d'accordo. Allora, i nostri ascoltatori sono già super attivi. Beh, ragazzi, magari vi siete fatti un bel viaggetto questo fine settimana. Per esempio, magari qualcuno se n'è andato a Napoli, no? Potrebbe essere. A Napoli vai lì, c'hai un sacco di cose da vedere, è bellissima la città, però c'è un qualcosa che negli ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo. Mi riferisco al murale di Maradona.
4: Sì.
2: Ecco, che però c'è avuto un piccolo problema in questi giorni.
4: Sì, perché il murales di Maradona che trovate ai quartieri spagnoli, insomma, se non l'avete visto di persona, lo si vede anche sui social, no? Spesso ripreso e fotografato, è una vera e propria attrazione. Se ci siete andati nel weekend, lo avete trovato con un'anta della finestra aperta e quindi con il murales non completo.
2: Il cartello che dice the window is broken, la finestra è rotta e quindi non si può chiudere. E allora che succede? Succede che il volto di Maradona purtroppo non si può vedere in tutta la sua interezza, ma se ne vede solo metà. Tra l'altro quella è la finestra del bagno di casa di queste persone, ricordiamo
3: ma sempre. L'artista che ha fatto sto murale, ma perché non l'ha fatto 7 centimetri più a sinistra o mezzo metro più basso? Ma gli costava tanto.
2: E la faccia è capitata proprio lì, è capitata.
3: Ho capito, ma regola dello spazio c'era.
2: Sì, è vero, lo spazio.
3: Cioè, ha rovinato la vita di questi poveri cristi che hanno un bagno murato.
2: Però aspetta, dipende un po', perché potrebbe anche averla migliorata. Pensa quanto può valere quella casa.
3: Ho capito, sempre 10 centimetri più in là poteva farla.
2: Sì, quello sicuramente, però è capitato lì, che devi fare? È capitato proprio nella finestra del cesso.
4: Ma poi nel cartello c'è scritto: non urlate, perché spesso se magari questi signori dovessero aprire la finestra perché vanno al bagno, gli urlano da sotto: chiudi la finestra perché devono fare la foto.
2: Sì, è vero, devono vivere murati dentro casa sostanzialmente. Ecco. Una brutta cosa, una brutta vicenda, però pensa l'amaro in bocca di quelli che sono andati a farsi una passeggiata a Napoli per magari avere anche un ricordino, una fotografia di questo murale che purtroppo invece era messo fuori uso. Mi viene in mente tutte quelle volte che vai da qualche parte nel mondo in giro e trovi sempre le impalcature perché stanno ristrutturando. Sai quando vado a Parigi perché voglio vedere Notre Dame, però ci sono i lavori in corso, stanno restaurando, e allora vedo solo impalcature. È una brutta cosa quella,
3: è molto fastidioso.
2: Vi informate quando andate in giro per il mondo se per caso quello che volete visitare si può visitare tranquillamente, oppure se è in ristrutturazione? Lo fate?
3: No, non lo fa nessuno. Non ci pensi.
2: È una di quelle cose che non fa nessuno e ci rimani malissimo quando arrivi lì e trovi che alla fine quello che volevi vedere non lo puoi vedere come avresti voluto.
3: L'ho pensato per anni a Venezia, che c'era la Basilica di San Marco così in restauro, che è una meraviglia, e pensavo che tutti i turisti che andavano lì, io insomma ci stavo spesso perché avevo i parenti, le persone che vanno lì che non vedono l'ora di vedere quella meraviglia, e per mesi, perché ovviamente poi sono durati tantissimo, ti trovi l'impalcatura con quel brutto telo ridisegnato davanti.
2: È vero, stessa cosa quando ho portato per la prima volta mio figlio a vedere il Colosseo, no? Dai, adesso papà ti porta, andiamo, ti faccio vedere, ups, e c'erano le impalcature.
4: Tra l'altro, Massimo, in questi giorni c'è stata un po' una rivolta ingiustificata, io direi pure inopportuna e disgustosa, da parte di tanti turisti americani che, trovando il Colosseo chiuso per l'incidente tremendo di quell'operaio specializzato 22enne, non capendo le motivazioni, si sono rivaci, ci fate trovare il Colosseo chiuso. Però è successo da poco, insomma.
2: Sì, beh, naturalmente non vivendo le dinamiche di quello che è successo, esatto, con grande cinicità dicono: noi siamo venuti all'altra parte del mondo, fateci vedere il Colosseo.
3: Vorrei sentire Flaminia di questo che ne pensa.
2: Brava Flavia, hai ragione, siamo d'accordo con te, vai.
1: Quella finestra è abusiva.
2: Quella finestra è abusiva, non so se è abusiva la finestra o meno, adesso non ho approfondito, non c'ho le carte del catasto.
3: Addirittura, ma la finestra di un bagno abusiva.
2: Non lo so.
3: Perché sta condanna?
2: Avrebbero avuto soltanto un rosone sul muro e basta, se no. Che, pensa che puzza dentro quel bagno.
5: Ma perché è sicuro quelle case sono occupate? No, non è vero.
2: Dai, ma per quale motivo? Oh, appena dici una cosa che riguarda Napoli, subito a pensare male qua. No, non lo sappiamo, ragazzi. Sappiamo soltanto che è una delle finestre comunque più fotografate al mondo in assoluto. Hai capito? Questi che cosa si sono ritrovati per le mani? Era una finestra di un bagnetto normale,
3: però
2: ragazzi.
3: Ti posso dire questa cosa, la finestra è rotta, mi puzza, e non perché sia la finestra del bagno, ma perché il battente, cioè che vuol dire è rotta? Il battente non si può chiudere, boh, mi sembra proprio strano, un pretesto.
2: Magari, allora sentiamo, Marzia, giusto?
6: Ciao.
2: Buongiorno, ciao Marzia.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Marzia, dove sei stata?
6: Sono stata a Napoli questo weekend e sì, effettivamente il battente era proprio mezzo sgangherato, cioè non si capiva effettivamente, quindi c'era un po' di gente là sotto, vabbè, oltre che cantavano tutti quanti, ballavano eccetera, Napoli è molto colorata, però effettivamente insomma un po' di delusione perché questa cosa, cioè non si poteva fare una foto fatta bene.
2: Certo, perché la finestra è chiusa solo per metà, quindi il volto di
6: esatto.
2: Maradona lo vedi per metà.
6: Esatto.
2: Parte c'è questo foglietto posticcio dove c'è scritto che la finestra è rotta, nient'altro.
6: Esatto.
2: Senti,
6: esatto.
2: ma c'è scritto di non urlare sotto, ma perché la gente chiede di chiede di chiudere la finestra urlando?
6: Beh, allora sì, diciamo che appunto, ripeto, Napoli è coloratissima, è urlante, ma anche ballante, quindi c'era gente sotto che ballava, suonava e sì, si lamentava un po' perché giustamente diciamo che non era proprio, insomma, uno va lì apposta magari, anche per vedere questo. Ecco,
2: senti, ma dimmi una cosa, quella finestra, magari sotto c'è scritto qualcosa che noi non abbiamo visto, ha degli orari per essere chiusa? Perché non è che questi possono vivere con la finestra del bagno chiusa per tutta la giornata.
6: Io lo sai che non ci ho fatto caso, perché poi non mi sono soffermata tantissimo lì sotto, però non ci ho fatto caso se c'erano orari o quant'altro.
2: Magari hanno degli orari, perché non è possibile vivere murati dentro casa.
4: Quello che posso dirvi, perché l'ho appreso adesso, non ci crederete mai, caro Gabri, è che quella finestra è stata fatta dopo il murale.
2: No!
4: Sì.
2: Non è possibile!
4: Sì, ed è stata restaurata proprio perché è stato operato un buco sulla faccia di Maradona dopo.
3: Ma veramente?
4: Sì, è del 90, restaurata nel 2016. La finestra è abusiva.
3: Ma non è possibile.
2: Sì. Vabbè, forse è un valore aggiunto. Ma invece i proprietari della finestra prendono qualcosa? Cioè, secondo voi, alla fine hanno anche un emolumento, ricevono qualcosa oppure...
4: Penso di no.
2: Perché c'ho la condanna a vivere tappato dentro casa. Vabbè, comunque, grazie Marzia, vai.
1: Buongiorno, ma non gli si potrebbe dare tipo un orario di apertura e chiusura dalla finestra del murales di Maradona?
2: Sì, capito, facciamo con gli orari poi.
3: Cioè, la gente lì sotto giorno e notte balla e canta e voi siete ancora convinti che l'artista gli ha fatto un favore?
2: Non lo so, sì. Vabbè, sicuramente, come ho detto prima, la casa varrà di più, quello è poco ma sicuro. Poi però, sul favore è tutto da ragionare.
3: Se è reale questa teoria della finestra
4: postuma, sono i proprietari che hanno fatto questo abuso dopo il murale.
3: Allora ritiro quello che dicevo in merito all'artista, che dice l'ha fatta proprio lì, lui l'aveva fatta su un muro e è apparsa una finestra. Assurdo.
2: Vabbè, comunque ecco, se siete stati all'estero per vedere un qualcosa che poi quando avete finalmente visitato, purtroppo l'avete trovato in ristrutturazione, non era disponibile, non c'è stata la possibilità, che cosa, com'è andata, ecco, l'amaro di andare in un posto che visiti una volta nella vita e che poi purtroppo ti sei giocato così.
1: Ma gli americani che vedono il Colosseo chiuso dicono proprio ma noi stiamo qua a vedere il Colosseo. Dicono proprio così, vero?
2: Sì, la dicono così, esatto, la dicono così. Comunque ragazzi, sentite?
7: Sì, infatti, hai ragione Flaminia.
2: Giusto.

0: se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
2: Radio Globo. Sean Paul e Dua Lipa. Alla bella bella bella. Ah, yeah. Faccio uguale Sean Paul, eh? Poi da raffreddato viene ancora meglio, avete sentito?
3: Era lui.
2: Uguale. Sì, è vero, hai ragione, Flami, hai ragione, è vero, tutto a posto. Allora, 7:36 minuti, questa trasmissione, lo sapete, si spende anche per gli ascoltatori, anzi, soprattutto per gli ascoltatori.
3: Dipende,
2: non è che, beh, no, lascia fare. Ci spendiamo per gli ascoltatori perché non è che veniamo qui a girarci i pollici. Cioè, o meglio, spesso e volentieri lo facciamo, però poi ci mettiamo anche a disposizione. Senti qua, senti qua.
4: Buongiorno Radio Globo, vi uso per fare un appello. Ieri gara dei bici baby cross la Dispoli, io nonna ho perso gli occhiali da vista. Si può fare l'appello se qualcuno li ha trovati? C'è qualche anima di buon cuore? Era appena un mese che li avevo comprati.
2: Ma proprio breaking news, io direi.
3: Sì,
2: interrompete le rotative, ragazzi, cioè qua
5: un identikit degli occhiali, però una descrizione.
2: Allora mandaci una descrizione, tanto per cominciare, occhiali da vista o occhiali da sole, oppure tutte e due le cose.
5: Esatto,
2: potrebbe essere. Poi come erano fatti questi
5: la
2: occhiali?
5: La montatura colorata, nera, la lente spessa, dici qualcosa.
2: Certo, vogliamo sapere tutti i dettagli, perché proprio non vediamo l'ora, non vediamo l'ora.
3: Io sto scrivendo anche alla DN Kronos per fare il ping pong con gli altri media.
5: Benissimo.
2: Chiaro, bravo, naturalmente adesso uscirà su tutte le agenzie.
5: Sì.
2: Ne parlerà sicuramente anche Trump. So che Netanyahu già sta pensando.
5: Ovviamente li chiamerà occhiali Trump.
2: Secondo me si ritrova, si tiene. Trump è uno così. Secondo me si ritrova, si tiene. Guarda come va a finire. Però ecco, guardate adesso come ci siamo ridotti addirittura a fare l'appello per gli occhiali della signora nonna.
3: Beh, l'occhiale della signora nonna potrebbe essere costato quel 650 euro,
5: ma non lo so, secondo me di meno, un 350.
3: Che comunque non sono fusaglie,
5: non sono fusaglie, però manco a ridurre il morning show a stanzino degli oggetti smarriti.
2: Invece no, siamo proprio l'ufficio dell'oggetto smarrito, ragazzi.
3: Flami, che ne pensi?
2: Giusto, brava, ha ragione,
5: sagace.
2: Allora mandaci i dettagli. Comunque siamo in zona la Dispoli era questa gara sportiva di bambini, quindi ecco, insomma, avete già qualche elemento. Mi raccomando, dobbiamo trovare per forza gli occhiali della signora. E dai gli occhiali alla signora, porca.
6: Ciao, a signora si è fatta esordi per chiudere qua la finestra.
2: Però qua parliamo della signora invece della finestra a Napoli sul murales di Maradona.
3: Quindi tutto apposta, lui insinua che in questi giorni fa finta che sia rotta perché non ha guadagnato abbastanza.
7: Ma sì, ma che vale di più qua la casa? Che è una casa popolare. Ma quanto può valere? Ma chissà via.
2: No, secondo me, insomma, qualcosa ha guadagnato. È fotografata in tutto il mondo, ti pare? No,
3: però probabilmente il senso è che non è che può rivendersela, ecco. Immagino.
2: Che cosa hai detto?
5: A Napoli?
3: Cioè, può tutto.
2: È arrivato lui.
8: Scusate, ma perché invece di murasse vivi dentro casa a tenere la finestra chiusa non mettono una tenda con le stesse sembianze del disegno sulla finestra?
2: No, non sarebbe la stessa cosa, dai. Non è che vai al Louvre, vai a vedere la Gioconda e c'è una tenda con un poster.
5: La Gioconda sopra.
8: Io anche, ragazzi, ero partito per andare in Francia per vedere i bidet e niente, non l'ho trovato.
2: È strano.
9: Ma voi pensate una cosa, un abuso così esplicito, così davanti a tutti e non viene ripristinato. Penso dell'Italia, davanti poi diciamo un monumento, neanche lì vale.
2: Guarda che sono stati geniali, hanno fatto un abuso su qualcosa che è molto ricercato, quindi adesso naturalmente
5: per
2: non
5: chiedere
2: è che
5: una tangente poi.
2: Capito? Ma figuriamoci se adesso vanno a toccare quell'abuso, non lo toccano.
9: No. Io sono andato a Barcellona a vedere la Sagrada Famiglia, non ho prenotato biglietti in anticipo. Quando sono arrivato lì davanti volevo comprarli direttamente e non era possibile. La prima data disponibile era dopo 4 giorni. Sono entrato su vari siti cercando di acquistarli i biglietti per entrare subito. Alla fine mi hanno pure clonato la carta di credito. Quindi niente Sagrada Famiglia.
2: Niente Sagrada Famiglia. Tu rompi bottiglie e spezzi famiglia. Sagrada Famiglia.
10: The Morning Show. Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sul Lazio. Inizialmente, infatti, il contesto sarà assolato e stabile. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno una maggiore nuvolosità, con la possibilità di isolate gocce di pioggia, specialmente a ridosso delle zone montuose. Il contesto climatico sarà ancora mite, con temperature massime gradevoli fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
14: Bel veicolo a motore umano. È usato?
13: Usato a chi?
15: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
14: Info su leonori.it.
10: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. 7 esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
16: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
17: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
22: La più buona, perché mia.
24: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
27: Iperceramica.
10: The Morning Show.
28: Sponsored by
29: Magicland.
0: A Magic Land arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: E allora buongiorno con il morning show. Salve, sono Massimo Claudicante stamattina. E poi c'è Flaminia Niente. No, Flaminia non c'è più niente proprio. E poi c'è Gabri Sasende. E poi c'è solo Sasende. Allora, insomma, grande forma questa mattina qua nel morning show di Radio Globo, dove naturalmente io sto contagiando tutti quanti. Ma però voglio, ci tengo a precisare che tutto è partito da Flaminia Cappelli. Va bene?
4: Molto bene.
3: Ecco, no, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
4: Allora, prossima data in cui la formazione sarà completa, 6 dicembre.
3: Ma addirittura. Sai che dando un'occhiata al calendario, prima ho visto un po' quelli che sono gli incastri del 2027 e so che questa cosa vi potrebbe piacere, no? Poi magari tra poco ve la comunichiamo, sono quei giorni che potreste, insomma, incastrare per far uscire fuori delle mini vacanze durante il 2027.
5: Roba da professionisti, eh?
3: Beh, no, lì devi essere un professionista del Tetris, devi fare degli incastri, niente male, però ci escono fuori, addirittura ci sono un paio di tornate da 10-15 giorni.
5: Mamma mia.
3: Ragazzi, beh, è tanta roba, si può fare qualcosa di importante. Dopo ve le diciamo, perché adesso intanto vi voglio ricordare che tra non molto mi ritorneranno protagonisti i bimbi del morning show di Radio Globo con il disco abusivo Junior, dopo l'edizione dei vecchi di venerdì, che è stata un'edizione che ha riscosso un grandissimo successo. Ragazzi, stanno tutti combinati malissimo, perché lo sapete come funziona, bisogna naturalmente richiedere il disco, però farci anche l'elenco degli acciacchi che avete voi che richiedete le canzoni. Dobbiamo effettivamente toccare con mano quanto siete vecchi, perché quella è un'edizione dedicata proprio a quella tipologia di persone, mentre invece qua i protagonisti sono i ragazzini. Sicuramente avremo altri tipi di canzoni da ascoltare, ci sarà una buona quota di io m'ammazzo, tu m'ammazzi, io t'ammazzo, sì, tu m'ammazzi, cose che noi non capiremo e che naturalmente denigreremo.
5: Possiamo fare solo questo?
3: È normale, però possiamo fare solo questo, hai detto bene, perché qui comandano i piccoli ascoltatori e quindi noi zitti e muti, dobbiamo ascoltare in religioso silenzio e rispettare i loro gusti musicali di merda. 393 777 7172, se siete piccoli, forza, dateci dentro, richiedete la vostra, perché tra poco tocca a voi. Tanto prima abbiamo fatto un appello, una nonna che alla Dispoli questo weekend ha perso gli occhiali. Forse li abbiamo trovati? Ma sentiamo.
6: La cucciara, ma vattene a ricomprano.
3: Bene, no. Ok, direi di no. Direi di no, ancora.
5: Chiede un aiuto, però.
3: Ancora non abbiamo avuto. Oh, comunque vattene a ricomprare. Guarda che gli occhiali possono, insomma, anche costare diversi soldini.
4: Che scherzi, ti ho detto. Io quelli lì, come si chiamano quelli? No, bifocali, quelli progressivi.
3: Sì.
4: Ma arrivi a cifre stratosferiche. Anche 600-700 euro.
3: Sì, ci arrivi tranquillamente. I transition ci sono.
5: Le lenti adattative. Sì.
4: Certo,
3: doppia marmitta.
4: Lei aveva quelli dell'edicola da 24 euro. Quindi sì, vatteli a ricomprare. Non starci a rompere i coglioni.
5: Dai,
3: quelli da farmacia, ragazzi.
7: Sì. Ma questa c'ha una voce da nonna. Non mi sembra che c'ha voce. Mi sembra una ragazzina.
3: Vabbè, una nonna sprint. Una nonna. Oh, adesso le nonne sono giovani, ragazzi. Allora, l'altro giorno è stata la festa dei nonni.
5: Sì.
3: Vogliamo vedere un attimo qual è la nonna più giovane che abbiamo all'ascolto?
4: Ad oggi anche un quarantino,
5: Basta, dici.
4: Sì.
3: La nonna giovane, sì.
4: Sì, la Cougar.
5: Ecco, quindi si chiama Cougar.
3: Sì.
5: Bene.
3: No, Gilf. Gilf, attenzione, si chiama Gilf, se vogliamo dare i termini tecnici è Gilf. Okay. Oh sì, la Gilf.
5: Ma come la Gilf?
4: Che è Granny I'd like to fuck.
5: Quindi.
3: Vabbè. Questi sono tecnicismi, caro.
5: No, io fino ai Grammy non ci arrivo.
3: Grammy adesso. Vabbè, insomma, vediamo. Allora, se siete nonne, vediamo un po' a che età siete diventate nonne, ok?
5: Sì.
3: Secondo me, insomma, considerando che adesso si diventa genitori a 60 anni, figuriamoci nonni.
5: Nonni, non fa in tempo.
3: Probabilmente non ci sono nemmeno più i nonni. Però c'è sempre l'eccezione che
5: conferma
3: la regola.
4: Ce ne sono.
3: Va bene, vediamo. 393 777 7172. Occhio.
8: Raga, occhiali della signora, stanno dentro il bagno dalla finestra di Maradona. Ma se metti un orario e la finestra chiusa, vuol dire che pure andar bagno ci sarà un orario, giusto?
3: Eh sì, quindi devono farla a orario, a meno che non la fanno nel salotto con un basino.
4: Beh, puoi anche farla in bagno con la finestra chiusa, insomma.
9: Io qualche anno fa ero andato a vedere la cantina storica del Vermentino, e solo che era passato Gabri prima, non c'era niente da assaggiare, sono tornato a casa.
4: Peccato.
3: Pensa che bello andare in una cantina e vedere solo le bottiglie vuote, capito? Il vuoto.
10: Massimo, sta zitto, leva la musica. Gabri, pure tu, quell'altro. Boh, non zitto un attimo. Sì. Sentite che pace. Non c'è Flaminia, sentite che pace.
3: È vero, ragazzi. È qualcosa di.
4: Oh. Ma siamo collegati con Flaminia?
3: Questa è Radio Globo, buongiorno.

0: degli occhiali, però con questa voce molto giovanile, quindi ci siamo un po' interrogati, ma chissà che età potrà avere questa nonna, no? E abbiamo cominciato a lavorare di fantasia. Strano, non lo facciamo.
1: Che brutto.
0: No, nel senso sull'età.
2: Beh, considerando che Michelle Hunziker era una gilf, te ce voglio vedere, di no, non ci arrivo.
0: È vero, è nonna, eh.
1: Parlavamo prima di eccezioni, però.
0: Però insomma, tanta roba, tanta roba.
3: Ah, belli, sono una nonna, non sono pulciara. È che ci vuole più tempo per andarli a rifare, a parte il costo, certo. Devo riandare all'ottico, rimisura, tutto l'ambaradam, avevano un mese di vita, è per quello.
0: Ha ragione, è vero, è una seccatura, insomma. Quindi se avete ritrovato gli occhiali, fateglieli avere.
4: Anche perché che ce fate? Occhiali da vista, graduato per lei.
0: Così, il gusto di romperli.
4: No!
0: Ma sì. No, ma non ci hai detto però l'età a sto punto.
1: Esatto.
0: Toglici questa curiosità, no? Dai.
5: Ragazzi, andrò controcorrente, ma a me Flaminia mi manca. No. Che vedovi? La verità mi mette simpatia.
0: Vabbè, ragazzi, c'è pure chi guida contromano. Nel mondo c'è tutto. Non è che...
6: Io domani sono 2 mesi che sono nonna di Matilde, finalmente una femmina, e ho 60 anni compiuti quest'anno, mese fa. Però sento sempre una trentenne, con 30 di esperienza.
0: Allora, buono, però 60, insomma, è l'età giusta per essere nonna.
1: È una nonna classica.
4: Per il percepito non vale, cioè, se te ne senti 30, comunque non possiamo
1: non
4: conteggiarlo come gilf.
0: No, qua stiamo cercando una nonna sprint, quella che è veramente in età avanzata.
4: A fuori onda non hai detto sprint, però.
3: Le descrizioni sono semplici, con la montatura rosa fucsia scuro, molto semplici. Sapere l'età? 61 compiuti, messa abbastanza bene.
0: 61,
4: ma che bella voce.
0: E messa anche abbastanza bene. Sentite come l'ha detto?
4: Mm-hmm. Fru fru fru.
0: Allora, mi sa che ci dobbiamo vedere per questa. No, invece andiamo sulle notizie del traffico. Traffic news.
7: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Pochi minuti alle 8 e sentiamo la situazione della viabilità.
8: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI, temporaneamente chiusa al traffico via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano e via Labicana per interventi sui cavi elettrici della linea del tram. Intanto aumenta il traffico sulle principali strade in entrata in città, ma attenzione perché ci sono già code sul tratto urbano dell'A24 da Tor Cervara fino alla tangenziale. Sulla Flaminia e sulla via Salaria, anche chi arriva dai Castelli Romani sulla via Appia incontra code dall'aeroporto di Ciampino a Capannelle, stessa cosa sulla via Pontina, quindi code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima. Sulla tangenziale code dalla Nomentana alla Sararia, direzione Stadio Olimpico. Per tutto questo, ma anche altre notizie, roma.luceverde.it.
9: Ma raga, però ammettiamolo, manca Flaminia, manca qualcosa, è un ingrediente mancante, non so, è come la panna nella carbonara, manca. Wake
10: up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
11: 100 euro per 3 volte al giorno.
10: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Cash Globo, promo flash.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e

0: risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via via.
9: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods super prezzo 9,90€. Ammorbidente Vernelle, varie profumazioni 2,59€.
14: Mauris. The Morning Show. Sponsored by Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
19: Alle 8:03, ripartiamo con altri 120 da passarne insieme con il Morning Show. Buongiorno, io sono Massimo Vari, con me c'è anche Gabri Venus, Alessio Morigi su Radio Globo. Buongiorno!
20: A me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
21: Ma vi sentite quando parlavi voi, sì?
22: This is the Morning Show.
23: Tutti i giorni
24: dalle 6 alle 10.
25: Ecco! Buongiorno Globi!
26: Ma quale buongiorno?
27: On Radio Globo.
19: L'ottimismo, ma quale buongiorno? No, no, buongiorno, state ascoltando il Morning Show di inizio settimana.
28: Ma arrivati a sto punto, no, ma la domanda a voi, sì, benvenuto o no, ma a noi Flaminia ci serve o non ci serve?
19: Pareri discordanti, direi. Sentiamo che ne pensa Flaminia.
29: D'accordo.
19: Molto, sì, bene, sì, molto bene, molto bene. Allora, le 8:04, ragazzi, l'ho preannunciato prima del pausa pubblicitaria del traffico, sta per arrivare, però giusto una piccola precisazione su questa roba delle nonne giovani che stanno ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Beh, stanno arrivando dei contributi molto interessanti sulla Globo WhatsApp, ci sono delle fotografie che, ragazzi, qua promettono molto bene.
30: C'è Gabri Venus che è zitto da 6 minuti.
29: Sì, diciamo che sono contributi tra l'interessante e il pericoloso.
19: Allora, chissà come va a finire questa storia, secondo me molto male, però sai che potremmo pensare di aprire anche un concorso di bellezza
29: per le nonne?
19: Per le nonne, per le nonne.
30: Super belli, super bravi e super nonne.
19: Ecco, così vinculiamo noi i soldi questa volta. No, beh, stanno arrivando cose comunque. Le nonne non sono più quelle di una volta.
29: volta.
30: No, è vero.
29: La nonna che andava in giro che aveva
30: Corsinale.
29: Corsinale, capito? Che aveva tirolli in testa. Le nonne sono un'altra cosa. Adesso se non c'hanno almeno una decina di tatuaggi, i tacchi a spillo.
30: Un po' di filler.
29: Insomma, sì, almeno una ventina di ritocchi. Diciamo così, almeno 20.000 euro dal chirurgo plastico, non sei una nonna.
30: Esatto.
29: Quelle vogliamo. Vabbè, insomma, dai. Ci pensiamo un attimo, sì. Però se intanto volete nonne inviarci così qualche contributo fotografico, noi siamo lieti di riceverli. Cinzia, ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
29: Allora Cinzia, quanti anni hai?
0: Allora io adesso ho 37 anni, ma sono diventata nonna a 34.
30: Mezzo record.
29: Oserei dire qualcosa è andato storto.
30: No,
29: 34 è record.
30: Dai.
0: Non lo so.
29: Insomma, record. Comunque molto giovane.
0: Però molto giovane, sì, sì.
29: Quanti anni aveva tua figlia quando ti ha fatto diventare nonna?
0: 17.
29: E quindi anche tu a tua volta l'hai avuta.
0: Io.
29: Quindi è proprio un vizio di famiglia.
30: Una brutta tradizione.
29: Sì, quell'età, sì. Ecco. Ti senti nonna?
0: Ormai mi sono abituata, sì. Diciamo che invece sento.
29: Ormai sì, ci hai fatto un po' il callo. Però nel senso, ti senti nonna perché naturalmente dai tutto l'amore del mondo a questo nipotino, però allo stesso tempo quando devi dire sono nonna, questa cosa ti inorgoglisce o ti imbarazza un po'?
0: Tutte e due?
29: Più
0: che, no, più che altro quando mi chiama nonna e stiamo in giro, la gente mi si gira e si guarda, guarda tipo allucinata e mi dice non ho capito.
29: È vero, ma Cinzia, senti, ma come l'hai vissuto quando sei diventata mamma tu e poi quando sei diventata nonna?
0: Due cose completamente diverse. Mm. Cioè, quando sono diventata mamma io, vabbè, io ero contentissima. L'ho presa, diciamo, male,
29: ok.
0: E invece quando sono diventata nonna un po' così, cioè nel senso
29: ma per te o per la preoccupazione per tua figlia?
0: Per la preoccupazione per mia figlia, ovviamente.
29: Non
0: sì,
29: perché
0: sì,
29: insomma avresti perso magari qualche punto agli occhi di qualcuno.
0: No, quello non c'entra niente.
29: Quello non ti frega niente. Però non abbiamo un contributo fotografico per quanto ti riguarda. Qua dovremmo un attimo fare una perizia, quindi insomma.
0: Ve la mando.
29: Ok. Secondo te ce ne sono tante di nonne così giovani alla tua età? Cioè, se apriamo questo concorso, secondo te rispondono in tante? A parte che non è che deve essere per forza sulle nonne giovani, ma anche quelle di una certa età possono partecipare tranquillamente, no?
30: Che però hanno un'attitudine giovane, evidentemente.
0: Sì,
30: no?
0: Sì, ci stanno tante, comunque, anche che hanno 60 anni, però.
29: Che si presentano bene. Che si presentano bene.
1: Allora, per la partecipazione, un total body, un primo piano e un piede.
29: Sì.
30: No, perché il piede, dai.
29: È un reggiseno in mutandina, anche quello non guasta.
0: I piedi miei non sono proprio belli, quindi non so.
29: No,
0: non vinco.
29: Ecco
30: Gabri è di bocca buona.
29: Sì, ho capito, ma lei è Daffy Duck, cioè i piedi da
30: palmati.
29: Va bene. Ciao nonna!
30: Ciao nonna.
29: Va bene. Ragazzi, adesso però mi metto in difficoltà. Facciamo aspettare qualche secondo i ragazzini e poi tra poco mettiamo il disco abusivo Junior. Allora, ce la prendiamo con un po' più di calma stamattina, eh? Anche voi, Sig Sig.

0: Le 8 e 12 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Allora, io non ne sentivo la mancanza, però no, un po' che non la mettevamo.
1: Tutti personaggi molto inquietanti.
0: Brain rot è così, insomma. Ma tu chi sei? Troppo trippi, troppo gabbri?
1: Sono io.
0: Ah, sì, ok. Allora, vai col prossimo.
2: Ciao Radio Globo, sono Giulia. Vi seguo tutte le mattine e dal traffico di Roma vi chiedo di mettere Try di Pink.
0: Bello!
2: Ciao.

0: ragazza da grande vuole fare il falegname.
1: Giusto? Beh, coerente, diciamo, no? Molto bene.
2: Ciao Radio Globo, io mi chiamo Matteo e sono un vostro grandissimo fan. Ho 10 anni e vorrei ascoltare Black or White di Michael Jackson.

0: Adesso ogni volta che però mettiamo Michael Jackson, io ripenso a quell'imitatore di Michael Jackson che ha preso quella cassa in testa mentre si esibiva.
1: È inevitabile.
0: C'è poco da fare, mi viene in mente lui. Grande Michael!
2: Buongiorno Radio Globo, so io James.
0: Ah, James.
2: Ma che potete mettere la canzone che si chiama Aura? Oh, mi raccomando, non vi sbagliate.
0: No. Allora, non vi sbagliate, ce ne sono 180 che si chiamano Aura, adesso speriamo di aver preso quella giusta. Naturalmente abbiamo scelto la più inutile che abbiamo trovato.
3: Sì.

0: brutta,
1: abbastanza.
2: È la versione instrumental.
0: No, ragazzi, queste sono quelle canzoni che accompagnano quelle battle che fanno adesso i giovani, no?
2: Ah, sì, è
0: le
2: vero.
0: Battle di Aura.
2: Sì.
0: Aura non c'è. Direi abbastanza inutile, vai.
3: Laura, che le capo, sono Eliana, ho 4 anni e voglio farti le ultimissime.

0: presente nel disco abusivo, piace molto anche ai piccoli ascoltatori che stanno scegliendo la musica con i loro vocali al 393 777 7172. Fatelo anche adesso, dai, l'ultimo.
1: Ciao Radio Globo, siamo Ludovica
2: e Giulia,
1: vogliamo ascoltare

0: questo è quello che ascoltano le nuove generazioni, eh? Prendete spunto, ragazzi. Ci meritiamo un asteroide. Ci meritiamo un asteroide. Ma siete voi che non potete capire, tutta roba giovane, ragazzi. Siete vecchi dentro, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Questo è il disco Abusivo Junior che termina qua. Chiediamo scusa per la sforata di oggi con il ritardo.
1: Giustificata.
0: Ma stavamo insomma facendo una ricerca sociologica, capito? Ecco.
2: Non ti puoi sbagliare, c'è solo un Michael Jackson.
3: Sono della Vina, sono una fantina, sono una latrina.
4: No, Massimo, ogni volta che mannate Michael Jackson c'è un'unica cosa che mi viene in mente e non è quello che ha la cassa, è Gabri Venus, mo poi la versione Black or White fatta da lui.
0: È brutta forte, eh? Brutta forte, ragazzi.
5: Oh, ma che hanno fatto sti ragazzini stamattina? Invece di mettere i cartoni, tutte musiche pop, non c***o di Mippo.
6: Disco Abusivo Junior on Radio Globo. The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
6: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana. Un locale pensato per tutta la famiglia. Servizi digitali per ordinare in modo semplice e veloce. Giochi per i più piccoli e feste di compleanno. E non solo. Nel locale saranno attivi anche il servizio Mac Delivery per avere il tuo menù direttamente a casa. E Mac Caffè per una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata. Non perdere l'appuntamento. McDonald's in Via della Pisana 473. Ti aspetta l'8 ottobre.
6: Wait for me, I'll be back.
8: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Nei supermercati Dem.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49€.
10: Supermercati Dem, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
12: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
13: è Sentra.
12: Se la bolletta è semplice da leggere,
13: è Sentra.
12: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
13: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
12: L'energia in famiglia,
13: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
14: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
15: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
14: Flash, flash, flash!
15: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
14: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
17: Magicland.
19: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90€ su magicland.it.

0: on Radio Globo.
1: Ritorniamo together.
2: Comunque, da boomer, la canzone di Anna Pepe se la faceva Madonna, spaccava proprio. La sentivate tutti voi boomer di una volta.
1: Oh, attenzione, perché Anna Pepe viaggia alta, molto alta. Non scherziamo. Sono le 8:26 minuti. Quello che state ascoltando è il morning show di Radio Globo. Appuntamento di lunedì. Quindi, sottotitolo del programma: voglia di lavorare, saltame addosso, direi. No, perché dico questo? Perché il lunedì, lo abbiamo detto anche in apertura, l'umore non è proprio al massimo, no? La voglia di lavorare è sotto la suola delle scarpe. E allora, a dimostrazione di tutto questo, facciamo che andiamo subito a dare un'occhiata a quel calendario di cui vi parlavo prima. Eccolo! Ponti 2027. Questi sono i giorni di ferie che potreste ottenere con degli incastri da super professionista. Beh, sentite ragazzi, perché ci sono un paio di tornate da 10 giorni, niente male.
3: Sì, quindi, corpose direi.
1: Naturalmente sì. Si parte dal 2027, quindi insomma,
3: scordatevi pause adesso verso la fine dell'anno.
1: Beh no, adesso che ci sarà l'8, l'Immacolata e poi i giorni di Natale, però ecco, cominciate un attimo a organizzarvi questo nuovo anno che sta per arrivare, perché sentite che cosa vi proponiamo. Per esempio, si parte già con il 2-6 gennaio.
3: Sì, 2-6 gennaio potreste fare 5 giorni a fronte di 2 giorni di ferie. Già, insomma, già è buono.
1: Questo
3: no?
1: Mi prenoto,
3: si ottimizzano.
1: 5 giorni, quindi insomma, 2-6 gennaio, ricordate, però.
4: Perché il primo che è festa è venerdì. Ok, poi ti prendi il 4 e il 5, che sono lunedì e martedì, sono gli unici due che ti devi prendere. Il 6 è di nuovo festa, e ecco quei simpatici 5. Preso, prenotato!
3: Preso,
1: no,
3: convinto.
1: No, fermo, sì. Buono, perché quello dopo è il più interessante di tutti, ragazzi, perché potreste portarvi a casa 10 giorni di vacanza.
3: Accidenti, sì, è lungo. C'è da aspettare, Massimo, perché da gennaio poi dobbiamo arrivare, stringere i denti fino alla fine di marzo, però tra il 26 marzo e il 4 di aprile, con 5 giorni di ferie, ve ne fate 10 a casa.
1: Mamma raga, questo incastro da professionista,
4: Sì, però vabbè, già più sembra tanto, però 10 giorni, ma ne devi prendere 5 di ferie, un rapporto 1 a 2, invece 2 di ferie e 5 giorni è tanta roba.
1: Sì, però vuoi mettere che è uno di quegli stop che ti permette veramente di disintossicarti un po', no? Cioè, con 2-3 giorni rifiati, ma appena,
3: quasi ti prenoti un aereo,
1: appena,
3: mi verrebbe da dire.
1: Appena stai cominciando a recuperare un attimo, devi ritornare al lavoro. Qua invece, ragazzi, cioè, siamo al pari quasi di una vacanza estiva.
3: Sì, c'è la vacanzetta, si
1: sì,
3: può organizzare.
1: Vero. Qua veramente cominci un attimo a pensare a un aereo da prenotare. 10 giorni, niente male, ma poi andiamo a maggio.
3: Maggio, dal 29 di maggio al 2 di giugno, sono, questa è la formula Gabri, la formula Venus la chiameremo, sì, sì. Perché con di nuovo 2 giorni di ferie ve ne fate 5, questa ti piace sempre.
1: Presa come maggio, 2 giugno, poi sì. Se siete proprio super professionisti magari ci attaccate anche un paio di giorni di malattia, se volete essere proprio come Gabri, e allora lì sì, sì ragazzi.
4: Sì, ecco sì, che torni a luglio.
1: È un attimo, ma perché a sto punto non tornare a settembre?
3: Ma sì, si sconfina nell'illecito.
1: Vai,
3: andiamo
1: vai.
3: Avanti dove c'è di nuovo ciccia, perché tra il 28 di maggio e il 6 di giugno, con 5 giorni di ferie, ve ne fate di nuovo 10, quindi ancora formula vacanzetta.
1: Ragazzi, anche questa tanta roba. Guarda che c'è gente che addirittura adesso sta pianificando. Io vedo di là, no? Adesso in redazione da noi.
4: Ma Federica ha già scritto la lettera per 3 sessioni di ferie.
1: una cosa incredibile, va bene. Poi andiamo avanti con il
3: andiamo a ottobre, praticamente tra un anno, per i più lungimiranti e per le sagaci, dall'1 al 4 di ottobre. Sono 4 giorni, però con un giorno di ferie. Questo potrebbe essere chirurgico,
4: questa
3: direi.
4: Mi piace, tattica,
3: vero?
4: Semplice.
1: Beh,
4: bella.
1: Un giorno di ferie, te ne danno 4, buoni.
3: Sì,
4: questo
3: sì,
4: credo
3: sì.
4: Che sia grazie alla New Entry San Francesco.
3: Dobbiamo ringraziare Francesco.
1: 4 è San Francesco, ragazzi.
3: Sì, esatto, dobbiamo, ci sarà il weekend di mezzo.
1: Grazie San Francesco.
3: Grazie sempre, lode a te. 29 ottobre, primo novembre, sono 4 giorni, stiamo parlando del 27, non sbavicchiate adesso, non è novembre di adesso.
1: No, no, no.
3: 4 giorni con un giorno di ferie, di nuovo formula low cost qui.
1: Che cos'è Halloween, no? Sì, c'è Halloween.
3: Sì, 29 ogni santi, sì, ogni sì. santi, sì, sì, ci
4: prendo
3: sta.
4: Anche questo.
3: Va bene, sono poi 4, 8 dicembre del 27, sono 5 giorni con 2 di ferie.
1: Sì, buono.
3: E poi chiudiamo con dal 4 al 12 dicembre, pensa, sono 9 giorni con 4 giorni di ferie.
1: Beh, ragazzi, super Natale, direi, super Natale.
4: Io sì. mi faccio tutte le brevi, così, umile, passano più inosservate, tutte
3: è
4: quelle
3: vero.
4: Che con uno te bravo, ne fai Gabri. 4, così.
1: Bravo, sì, bravo sì. Gabri.
2: Ma quale ferie? 104 e vai alla grande.
1: Ma come 104?
2: Dai, sti parassiti dentro i ministeri, come sollazzano sto 2027.
1: Che dite, secondo voi hanno preso appunti adesso mentre parlavate? Hanno segnato?
2: Ma chi paga tutte queste ferie? Radio Globo.
1: Allora, senti questi. Questi sono le partite IVA, gli rode, no? Gli rode non possono fare gli incastri, sì. capito?
4: Vanno o i datori di lavoro.
1: Sì, vanno seduto per storto.
0: Ma perché calcolare pure sabato e domenica in base al tipo di lavoro? Sabato e domenica non viene calcolato o calcolato?
1: Beh, no, allora sabato e domenica non so se è stato calcolato.
4: No, praticamente secondo questa scheda, il sabato e domenica sono considerati festivi.
1: Festivi.
3: Quindi sì.
4: chi lavora anche sabato e domenica, sappi under.
1: Certo. E fanno un buono, ecco. Diciamo.
2: Ma ragazzi, fate segnare, ma i soldi per fare tutte queste vacanze, ma chi ce l'ha? Lascia perdere, cambiate discorso.
1: Ma infatti è questo il discorso, perché uno può anche ottenere i giorni di ferie, però poi che fai?
3: Poi ci fai quello che sei in grado di fare.
1: No, però se sei bravo risparmi, perché per esempio già non prendere la macchina per andare al lavoro è un risparmio, no? Vuoi mettere, poi chiaro, c'è tua moglie a casa, devi uscire per forza, perché non è che puoi stare con lei.
3: beh.
1: A quel punto.
5: Mamma mia, non vedo l'ora che arrivano tutti sti giorni, perché tanto io mi attacco al c***o del lavoro in pizzeria.
1: Lavoro duro, lavoro duro.
2: Gabri praticamente deve fare richiesta per i giorni che deve venire a lavorare.
1: Sì, esatto, siamo là, siamo là. Oh, è noi vero. Il calendario ve l'abbiamo dato, Poi, sai, riflettendo, no? Quelli che vanno in vacanze dicono, mannaggia la miseria, perché c'è qualcosa che va storto, è meglio quando vado a lavorare. Cioè, vi siete trovati a dirlo?
4: Sono quelli che vanno in vacanza con la moglie.
1: Appunto, ecco, questa è Radio Globo, eh.

0: The Morning Show.
1: Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. Bene, vi abbiamo fornito anche tutte le indicazioni per farvi un 2027 come di quelli al bacio, con degli incastri per dei giorni di ferie che, se potete prendere, se riuscite in qualche modo con il vostro lavoro a organizzarvi, escono fuori delle mini vacanze non male, addirittura abbiamo visto tornate da 10 giorni.
2: Ma infatti, bene, non mi ricordo chi aveva detto ah no, quest'anno malissimo con le festività, invece dai, dignitoso.
1: Dignitoso. Comunque niente, ce l'hanno con una categoria proprio, ragazzi, cioè senti che dicono,
3: ragazzi, io stavo pensando, se qualcuno va in vacanza e me vuole ospitare, io vado volentieri, non c'è nessun tipo di problema.
1: Ma ospitare perché non c'è i soldi e quindi non può andare a fare queste vacanze? Vabbè, anche a casa, ma a parte che puoi fare qualunque cosa, no?
4: Ma sì,
1: bisogna partire una giornata a fare una passeggiata intorno a Roma.
2: Poi va pure bene l'ospitalità, però metti sul piatto qualcosa, non so, ti offri come governante nel periodo di soggiorno, allora va bene, alla pari.
5: Questo vale solo per i parassiti statali, che loro hanno le ferie e hanno pure i soldi, ecco, diciamocelo, no?
1: Eccolo, lo sapevo, ragazzi. Ogni volta che si parla di incastri, di ferie, di giorni da rimediare, subito gli statali. Penso che è una delle categorie più odiate in assoluto.
2: Sì, ispira veleno per ogni contesto. Cioè, quando si parla di raccomandazioni, gli statali, le ferie, gli statali.
4: Gli statali, cade la penna.
1: Gli statali, però gli statali. No, adesso non lo so, non voglio, insomma, aizzare odio sociale. Però
2: gli statali.
1: Però effettivamente, ragazzi, non li scaldare la sedia. No, ci sono delle categorie che sono particolarmente viste male.
2: Gli statali?
1: No, anche per esempio, che ne so, quello che sta dietro lo sportello delle poste. Ogni volta lo sento sempre trattato malissimo.
2: Beh, viene considerato alla stregua di comunque.
1: Insomma, è uno di quelli che va lì a scaldare la sedia. Stanno sempre in pausa, stanno sempre a prendere il caffè. Oh! 5 casse, una aperta, capito come? Sì. Sempre così, no? E te credo, non fanno niente. Non so quali possono essere, quali sono le altre categorie che vengono sempre ogni volta bastonate. Statali? Poi?
4: Ma se del settore pubblico.
1: Politici, naturalmente.
4: Sì, vabbè, i politici.
2: Però la famiglia è sempre quella.
4: Gli imprenditori pure, hanno un bell'odio contro, quando pure sui social, queste shitstorm. Sì, gli imprenditori ce
1: l'hanno. L'imprenditore è uno di quello che, se vuole mandare avanti la sua azienda in maniera, insomma, corretta, deve comunque dedicare tanto tempo.
2: Però partono le shitstorm magari per altre ragioni, tipo certo, con quello che dichiarate nero.
4: Oppure sai, quelli che magari partono dal basso e raggiungono il successo, quelli sono lapidati vivi sui social.
1: Vabbè, però dipende un po' come li fai, se sei uno di quelli che si è costruito da zero, perché?
4: Cioè, te ne dico uno, l'antico vinaio, quello ogni 2x3 deve fare un post in cui dice vabbè, però ma curate la morte, vabbè, però avete di... cioè, fanno cose brutte proprio, perché questo ovviamente ha fatto i soldi.
1: Sì, però secondo me è lì per un altro motivo, cioè
2: invidia.
1: Molto bravo, però poi a un certo punto diventa stucchevole, capito come? Cioè, è talmente, ogni giorno inaugura qualcosa, che
4: sì,
1: a un certo
4: anche
1: punto,
4: quello,
1: capito?
4: Sì.
1: Non lo devi dire per forza, non è che ogni giorno devi per forza dire qualcosa.
2: Quello per lui è marketing,
1: Ho capito, però dai, poi a un certo punto è normale che attiri anche un certo tipo di invidia.
6: Andate a lavorare, dovete andare a lavorare, bisogna lavorare, dovemo lavorare.
1: Ma la cosa non ci riguarda. Ciao.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
11: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90€. Info su magicland.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona perché mia.
20: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
20: Le piastrelle?
18: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
21: Iperceramica.
22: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
23: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
24: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
25: The Morning Show.
26: Sponsored by Magicland.
27: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90€ su magicland.it.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Bimbi, forza con i Sissig, dateci dentro, che io qua faccio gli ecciù ecciù. Stamattina sto contagiando tutto lo studio, penso che Roberta, che arriverà dopo, prenderà qualunque cosa, ragazzi, anche la malaria, la peste bobbonica.
2: Le mancava, Robby.
1: Sì. Ma sono venuto apposta, d'altronde, non è che sono venuto a fare altro, se no sarei rimasto a casa, no? Il mio obiettivo è lasciare questo studio, ragazzi, contaminato al 100%.
2: Grazie.
1: Voglio vedere gente uscire verde da qua dentro.
2: Grazie di cuore.
1: Così la prossima volta magari. Queste qua, vedi? Queste. Va bene, allora sono le 8:46. Buongiorno, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, con un po' di invidia sociale, ragazzi, perché abbiamo dato il calendario degli incastri 2027 per i giorni di vacanza che uno potrebbe naturalmente riuscire a prenderne a fronte di qualcuno di ferie.
3: Sì.
1: Però poi è scattata, come dicevo, questa battaglia con quelli che magari invece sono partite IVA e quindi non possono mancare dal lavoro, insomma.
3: O dipendenti meno tutelati, esistono pure quelli, eh?
1: Sì, c'è qualche rosicata, insomma, niente di che. Quali sono quelle categorie verso le quali si rosica ancora di più?
4: In 20 anni di lavoro non ho mai detto che era meglio andare a lavorare, e ho già dato disposizioni a mia moglie, se mai mi dovesse sentir dire una cosa del genere, nel comodino c'è una pistola col colpo il canna, no. Carica, no. Sparami in testa e lasciami per terra, perché vuol dire che ho dei seri problemi mentali.
1: Ma no, ma tu lo dici perché sei un sottone, vedi, demandi a tua moglie addirittura questa cosa della pistola. No, ragazzi, poi ci sono quelli che invece si rendono conto che magari è un po' pesante, no? Stare insieme. Sapete che chi è che ci raccontava che di questo dato, se non sbaglio, proprio il professor, non mi viene il nome adesso, mannaggia, del professore.
2: Quale?
1: Se vuoi fallo, se vuoi non fallo.
3: Ah, Tamburello,
1: non mi veniva.
3: Sì, sì.
1: Che i divorzi si accentuano soprattutto nei periodi di vacanza.
3: Ah,
1: quindi
3: sì,
1: Natale, le vacanze estive, quando si sta più insieme, lì nascono i problemi. Quindi è facile dire, era meglio andare a lavorare piuttosto che rimanere a casa.
2: Sì, sì, beh, è un'equazione tipica, comunque, che vi dovrebbe dire qualcosa.
5: Sì. Sì, tutto bello, tutti i ponti belli, ma Natale viene di sabato e domenica. E mo?
1: Ragazzi, qui ci dobbiamo. Però aspetta, noi stavamo parlando del 2027. Il 2026 non è stato un granché, mi sa.
3: No, è andata male. Come incastri, dico. Sì,
6: Vabbè, ma dopo tutto sto discorso, vogliamo organizzare la giornata mondiale dei lavoratori a partita IVA.
3: Ma tanto non va a pagano,
1: Ma non c'è, controlla un attimo, Ale, se c'è tante volte qualcosa per i lavoratori a partita IVA.
7: Ma perché, vediamo. Scusate, gli insegnanti che si lamentano sempre, invece se fanno più vacanze di tutti, ne vogliamo parlare?
1: È una leggenda, non è vero, lavorano anche nei periodi di vacanza quelli,
8: quella che dice di statali, ma vattene a fanco.
1: Ecco qua, credo sia uno statale che non l'ha presa particolarmente bene, la butto
2: allora,
1: là.
2: Abbiamo una giornata mondiale che è, diciamo, in generale degli imprenditori e dei professionisti al 21 agosto.
1: Il 21 agosto gliel'hanno messa.
3: Sì, esatto,
1: ma che sfiga è, dico io. Ma dai, ma non è vergognoso.
9: Ragazzi, i vigili urbani non fanno un cazzo.
1: Vigili urbani non fanno niente.
3: Ci si torna sopra,
1: sarà contento papà?
9: Comunque pure i tassi in aria, se sentono sto cazzo.
1: E vabbè, però insomma anche loro sono partite IVA poi.
2: Vabbè, diciamo che rientra nel discorso categorie fastidiose.
1: Ah,
2: ecco.
1: Categorie fastidiose.
9: Io alla gente che dice sempre, ma gli statali c'hanno tutto. Ma quando tu hai iniziato la tua vita, perché non hai pensato a farlo anche tu quel mestiere?
1: Eh beh, non è così scontato però,
2: O forse perché è nato più ambizioso.
1: No, beh, ma devi fare i concorsi, devi fare una serie di cose.
2: Il calcio in culo.
1: Conoscenza. Spintarella.
10: Ma già aveva infettato Flaminia l'altra settimana.
1: Sì, l'abbiamo detto, è stata lei la paziente zero. Ha untato
2: l'untore.
11: Sempre a quelli che fanno niente, guadagnano i soldi, ci sta pure. Quelli che lavorano alla radio, però quelli dei posti, quelli tutti s***i. E quelli della radio
1: Ragazzi, ma voi che ne sapete? Guardate il sudore che scende da sta fronte. Guarda,
3: è tachipirina quella.
1: Questa è tachipirina che sta facendo effetto. Sì.
12: Perché volevamo parlare di quelli dell'Ama, che soprattutto San Cosimato, comunque zone del centro da Movida, a domenica mattina è pieno di cosci, di bottiglie ovunque, bicchieri ovunque per terra. Dovevo fare slalom per non bucare le ruote e loro tutti al bar, in 20, in 30, tutti al bar.
1: Che va detto! Momento che gli ha detto doveva arrivare prima o poi, eh?
2: Però mi è piaciuto molto il riferimento. Piazza San Cosimato ci stava tutta.
3: Sì, l'ha geolocalizzato il fenomeno.
2: Sì, sì, pertinente.
1: Sì. Giusto, ha dato delle indicazioni ben precise. Sì. Scientifico.
13: A te che, regà, domenica la festa a Zagarola, la Sagra dell'Uomo, è partita una piotta e mezza. Oh. Ma non era meglio andarsene a lavorare.
1: Oh, ma come è stata sta festa dell'Uva?
2: È dispendiosa, a quanto pare. Ma,
1: in tanti però, cioè, stanno raccontando, insomma, di essersi divertiti parecchio.
3: Eh sì, l'uva era liquida.
2: E anche un po' fermentata,
1: esatto. È stata celebrata in ogni forma, ecco.
13: Sì, sì. Lo stata le paura non ne ha, ha. Bombo, lo stata le paura non ne ha.
2: No, no,
13: lasciati stare i vigili urbani, che è meglio che non fanno un c***o. Se fanno qualcosa si blocca il mondo.
1: Che gli ha detto?

0: Show on Radio Globo.
1: The Colors su Radio Globo. Bene, mancano pochi minuti a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico in questa città che come sempre è full, full. Strade chiuse, lavori, questo, quest'altro. Mamma Intersafina, naturalmente.
2: Hai detto vigili?
1: Sì, ho detto anche vigili. Tra l'altro apprezzatissimi i vigili, perché l'abbiamo sentito prima, eh.
3: Lasciati stare i vigili urbani, che è meglio che non fanno un c***o. Se fanno qualcosa se blocca il mondo.
2: Calla.
1: L'ha detto un ascoltatore, non siamo stati noi, è chiaro?
2: Tuttavia okay. Non abbiamo preso le distanze.
1: No, non abbiamo preso le distanze. Però sentiamo chi abbiamo al telefono. Andiamo da Alessia. Buongiorno Alessia.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Alessia.
4: Io faccio la tassista, quindi volevo rispondere al signore di prima con un bel vaffam, può.
2: Perché, sì. Aspetta. Abbiamo preso le distanze.
1: No, non abbiamo preso le distanze. Però sentiamo chi abbiamo al telefono. Andiamo da Alessia. Buongiorno Alessia.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Alessia.
4: Io faccio la tassista, quindi volevo rispondere al signore di prima con un bel vaffam, può.
1: Perché,

0: noi possiamo fare come ci pare, cioè almeno io sono comunque gestita da una cooperativa, quindi sto attenta a tutto quello che sono le regole comunali, anche perché noi abbiamo solo 12 ore di tempo nelle quali possiamo uscire e lavorare, ma se io sto male non vengo pagata,
1: Chiaro.
0: ferie non mi vengono pagate, FIR non mi vengono pagati e i costi della macchina sono tutti a carico nostro, cioè non è che il comune ci riconosce qualcosa, la benzina, col caro benzina siamo veramente, cioè, diciamo che se guadagna non posso dire di no, però è effettivamente non è che stiamo che navighiamo nell'oro, perché comunque tutte diciamo, tutte le spese riguardanti una macchina te le devi gestire tu
1: Beh,
0: e deve essere
1: guadagnate.
0: sempre
1: Direi di no, perché
0: precisa.
1: insomma, per
0: Sì. E
1: quello che dichiarate. Che io
2: gli hai
0: no, allora,
2: detto!
0: aspetta. Ci sono i furbetti che dichiarano poco, però ti posso assicurare che noi lavoriamo tutti con il POS, anzi, preferiamo il POS al contante,
1: Beh,
0: quindi
1: proprio
0: basta
1: tutti non
0: soltanto
1: direi,
0: registrare.
1: proprio tutti non
0: Allora,
1: direi,
0: guarda, quelli gestiti dalle cooperative sì, perché comunque stiamo diciamo, nelle norme del comune e siamo controllati, perché noi abbiamo delle squadre che ci salgono in macchina e fanno finta di essere clienti per vedere come tu ti comporti.
2: È vero, questo sì.
0: Tanti sono stati, diciamo, gli
2: Sanzionati
0: hanno
2: pure.
0: revocato,
2: Sì.
0: sanzionati e revocata la licenza perché si sono comportati male, come tanti quelli che se battono le corse a termini, adesso c'è la municipale H24.
1: H24, aspetta.
3: Guadagnate 5-6 sacchi al mese, signor, palla finita.
0: Ma sì, 5-6 sacchi al mese, perfetto, ma c'hai la benzina da pagare? Le ruote devono essere sempre perfette, revisione ogni anno, cioè c'è sempre dei costi da dover sostenere,
1: Vabbè,
0: non è
1: quelle
0: una
1: qualsiasi
0: passeggiata,
1: attività. Però io credo che il messaggio che abbiamo sentito prima, no? I tassisti si sentono, che voglio dire, lascia un po' il tempo che
0: no.
1: trovo. Però credo che sia riferito, secondo me, all'atteggiamento.
2: Esatto,
1: Non
2: sì.
1: tanto alla questione ferie, giorni di vacanza, fate quello che vi pare. Cioè, secondo me, è un po' l'atteggiamento, no? Dei tassisti che hanno questo
2: Un po'
1: monopolio,
2: spocchiosetti,
1: capito?
2: sì.
0: Sicuramente quelli vecchio stampo ci stanno, perché comunque ci sono dei colleghi che io non posso vedere, ma sono tutti signori di una certa età, quindi magari persone che hanno fatto una vita a sto lavoro, e diciamo che per quello che vedo e per quello che sopporto, lì posso anche capire, insomma, che c'hanno questo atteggiamento un po' spocchioso, ci sta, perché insomma ti trovi dei
1: Sì,
0: clienti a
1: però non è
0: volte non
1: solo
0: so
1: spocchia,
0: proprio.
1: è anche qualche magheggio, sai, ogni tanto viene qualcosa, viene documentata, no? Anche da.
0: Guarda, te lo dico, a me mi è successo l'altro giorno con dei francesi che mi hanno raccontato che in fieo di una ballerina gli ha chiesto 85 euro per portarli
1: Vedo.
0: dal Fontana di Trevi al
1: E
0: Vaticano.
1: forse sono
0: Però
1: questi gli atteggiamenti che poi fanno vedere male
2: la categoria
1: la categoria dei
2: intera.
1: tassisti.
0: Però sono tutti quanti quelli che non hanno il nome della sigla esposta, quindi vuol dire che non hanno una radio e non hanno una cooperativa dietro le spalle, e ci sono. Però se quello è il comune e non fa niente,
1: Vabbè,
0: io
1: comunque
0: guarda
1: non
0: che
1: vogliamo
0: posso fare. No,
1: generalizzare, per carità, poi ci sarà anche chi si
0: no.
1: comporta.
4: Ma
0: Sì.
4: prima parlando di furbetti, hai detto quelli che battono le corse a termini, che
0: Sì.
4: intendi? Che intendi?
0: È sempre quelli senza radio e senza cooperativa che si mettono, diciamo, a fare interviste ai clienti sperando un fiumicino e se lo prendono, anche se sono magari ultimi in coda o non si sono proprio messi in coda.
2: Ecco, guarda, è successo proprio
0: Capito?
2: con Onorato pochi giorni fa una cosa del genere a Termini. La cosa che io mi sono chiesto è: ma perché i tassisti che stavano ordinatamente in fila non si sono rivoltati loro contro i colleghi furbetti che volevano prendere corse extra?
0: Guarda, a volte lo fanno,
2: Succede?
0: però effettivamente sì, ha voglia. Ci stanno delle litigate tra di noi non indifferenti, però il fatto stesso che quelli tanto non gliene frega niente, o gli mette le mani addosso, però poi ti
2: Ah,
0: chiamano
2: ecco.
0: i carabinieri e poi ti becchi una denuncia. Quindi
2: Certo.
0: non è una rivolta di tutti e sarebbe il linciaggio, quindi
1: Vabbè.
0: eviti di farlo,
1: Comunque
0: insomma.
1: siete una categoria che, insomma, diciamo, proprio troppa simpatia,
0: No, no, no,
1: non la.
0: purtroppo no, ma questi personaggi, perché ci stanno tante
1: Lo so,
0: altre persone come me,
1: però è vero.
0: oneste, che veramente stanno 10-12 ore in mezzo al traffico, non stanno in famiglia perché stiamo sempre in giro, che come me guadagnano insomma lo stipendio al
1: Certo.
0: mese, che ti dico, guadagniamo, sono la prima a dirlo, io dopo 30 anni di privato ho cambiato e la differenza la vedo, sono
1: Meno,
0: sincera.
1: vabbè, se uno lavora poi è normale, però
0: Però
1: ecco, poi.
0: effettivamente anche in base a quello che guadagni paghi le tasse. Perché...
1: chiaro, chiaro. Vabbè, comunque, lei o donna tassista, ricordiamolo, eh?
5: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna che è una cosa. No, no.

0: DMA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Super veloci le notizie del traffico.
3: È come ogni lunedì mattina, traffico sulle principali strade in entrata in città, per questo troviamo code sul tratto urbano della 24 da Sette Camini fino alla tangenziale, sulla Flaminia, sulla Salaria, sull'Appia, su via dei Laghi fino a Capannelle e sulla via Pontina. Qui ci sono code in due tratti per incidenti tra Aprile e Pomezia e tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare, code in entrata in città anche sulla Roma Fiumicino dal raccordo al viadotto della Magliana. Per il resto roma.luceverde.it. Radio Globo.
4: Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
5: Radio Globo Promotion.
2: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
6: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
6: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash!
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash, flash, flash!
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
13: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
14: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
15: The Morning Show. Sponsored by Magicland. A Magic Land arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
2: Sono 6 minuti dopo le 9 di lunedì 5 ottobre. Buongiorno da Massimo Mari che vi parla.

0: Pezzi di Alessia, abbiamo sentito tassista che ci ha chiamato prima, una cosa indegna e inguardabile. No, no, no, perché parlavamo di categorie che non suscitano grandissima simpatia. Uno dei nostri ascoltatori ha tirato fuori il discorso tassisti, e quindi è venuto, si è alzato questo polverone, capito? Più di una persona però pensa questo, c'è da dirlo, per essere onesti.
1: Tassinari NCC date bella proprio.
2: Ma dai,
0: addirittura. Poi a volte, insomma, quando li cerchi non li trovi.
2: No.
0: No, vabbè, insomma, c'è sempre questa polemica.
3: Per favore, glielo dite a questa ragazza che i tassinari sono la categoria che evade di più in Italia. Non lo so, cioè, non è che lo dico io, avete dichiarato 1200 euro al mese, ridicoli.
0: Beh, le dichiarazioni dei redditi non sono proprio il massimo, possiamo dirlo, questo è un dato di fatto.
4: Abbiamo visto pure che i gioiellieri guadagnano come gli insegnanti, quindi insomma.
0: Vabbè, però insomma, ragazzi, effettivamente lascia un po'.
2: Qualcosa non torna.
0: C'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa.
5: Oh, ditegli a questa che chiunque fa trasfertista o chi fa rappresentante, le spese vive ce l'hanno tutti.
6: Voi siete levati tutta la concorrenza, ci state solo voi. Non permettete Uber, non ci sono i collettivi.
7: No, invece noi signor non ci andiamo al lavoro con la macchina, noi abbiamo la barca a vela, noi non la mettiamo a benzina, la mettete solo voi tassisti.
8: Loro facciamo distallata che qua si infilano da destra a sinistra, si infilano dappertutto. Oh,
2: mamma mia,
8: loro sti tassinari.
9: Ah, signor, vero che c'hai pure le spese, però è pure vero che te scarichi tutto quanto, benzina, manutenzione, gomme, quindi spendi da una parte ma te rientrano dall'altra.
10: La revisione ogni anno la fanno solo i tassisti, infatti c'ha ragione la signora Purella, ma certo non te sei proprio regolata sulla revisione, signor.
0: Vabbè, parlava di spese, parlava di costi di gestione di questa attività, che però, voglio dire, insomma, riguarda poi un po' tutte le attività.
2: Infatti,
0: no?
2: Avevo un pelino sentore che arrivasse una raffica a lei dedicata, così.
0: E un po' è arrivata,
11: Alessia ha dato io la soluzione. Ai. Appena quello fa salire il cliente che va rubato, voi prendete gli sgarate due ruote. Paro paro, così. Ogni volta che questo prende un cliente più, sgari due ruote.
0: Beh, perché come abbiamo detto e come ha detto anche Alessia, ci sono quelli che poi non si comportano in maniera corretta, no?
4: Sì.
0: E questo che cosa genera? Questo sentimento che stiamo sentendo anche su quelli che magari possono essere delle persone oneste.
4: Sì. Beh sì, dei virtuosi, diciamo,
2: sì,
4: così.
2: Sì, quei 3 su 100.
4: Sì.
0: Che statistica,
12: Prego la regia di inquadrare la tassista femmina, è indescrivibile, non si può fare questa cosa.
13: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
0: Ha detto la tassista,
13: è uno
0: però.
13: Schifo vedere le donne che vengono a fare...
14: This is the morning show on Radio Globo.
0: Siamo arrivati alle 9:10, è arrivato il momento di collegarci con la nostra redazione, a dir la verità con il super direttore che chissà se abbandona anche il morning show di Radio Globo. Sapete che si vocifera che lascerà la conduzione del TG La 7,
4: sì.
0: Anche la direzione, no? Quindi c'è un po' di trambusto,
2: no,
0: diciamo.
2: È il contrario, proprio per rimanere stabile da noi.
0: Dici?
2: Certo.
0: Davvero?
2: Full time.
0: Bravo, bello affare del direttore, va, arriva.
15: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Garlasco, nuova ipotesi della procura. Ci fu scambio di provette tra il cucchiaino di Chiara Poggi e i pedali della bici di Stasi. Sì. Iris. All'epoca mancava la tecnologia per distinguere un cucchiaino da un pedale. Taglio alto di Repubblica, price cap sul carburante. Come ha fatto Eni a finanziare un'impresa che sembrava impossibile? Si segue la pista della rivendita dei biglietti degli Oasis. La spalla del Messaggero, l'appello di Meloni sui costi dell'energia. Spero che anche altri attori diano una mano. Poi se il governo tagliasse anche le accise sarebbe top.
2: Meloni.
15: E per oggi è tutto, buona giornata.
14: The Morning Show, Radio Globo.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.

0: l'insegna del malanno di stagione, quindi insomma raffreddore, tosse, tonsille che insomma, fanno alla voce del gabibbo, e va bene così. Poi c'è addirittura chi ha gettato la spugna tipo Flaminia Cappelli, sì, questa mattina. Ecco, perché se magari uno accende in questo momento dice: ma non sento quel ronzio che di solito sento quando c'è il morning show. No, è che manca proprio, manca.
1: Sì, abbiamo portato un batterio liofilizzato e l'abbiamo cosparso sul suo microfono.
0: Allora, 9:15, aspetta, sentiamo un attimo.
2: Comunque, quando parlano di taxi, ONCC, le dichiarazioni dei redditi, c'è fosse mai uno che ha capito la differenza tra imponibile lordo e netto.
0: Imponibile lordo e netto, vabbè, ma adesso vogliamo entrare in questo tecnicismo, per favore, c'è altro di cui parlare. Io vorrei parlare della signora Elena Maraga.
1: Ah sì, perché?
0: Allora, Elena Maraga, per sì, chi non ricordasse la vicenda, è quell'insegnante di una scuola, se non sbaglio, materna o asilo?
3: Un paritario, sì, un asilo.
0: Un asilo cattolico, sì, che oltre a fare l'insegnante faceva anche contenuti su OnlyFans.
3: Eh sì, è tutto vero.
0: Dico bene, no?
3: Benissimo.
0: Sto un attimo guardando le foto.
3: Vedo
0: così
3: che ti sei rallentato.
0: No,
3: da
0: per
3: quando...
0: rinfrescare la memoria, ah, non è che mi posso ricordare di tutto, e quindi sto un attimo riguardando.
1: Sì, sì, ma metti le mani sul mixer.
0: Elena Maraga. Allora, sì, che succede con Elena Maraga?
3: Che lei è stata allontanata appunto dall'insegnamento per questo suo secondo lavoro. Adesso è lei stessa che invece rivendica di tornare ad insegnare, dicendo, stai bene? Dicendo, vorrebbe riprendere, senza però, lei rimane ferma su questo, Massimo. Cioè, lei vuole mantenere questo secondo lavoro su OnlyFans che, vista la sua sagacia, insomma, dovrebbe essere remunerativo, insomma.
1: Lo è.
3: Sì.
0: Scusa un attimo che stavo ancora guardando.
1: Massimo, sì, stava remunerando.
3: Sì. Beh, allora... non è il primo caso,
0: no,
3: quello della signorina.
0: No, non è il primo caso. Allora, quindi chiede di poter ritornare a fare il suo lavoro.
3: Sì.
0: Però aspetta, io non ho capito se mollare, comunque se dovesse tornare, mollerà il lavoro su OnlyFans?
3: No, lei vuole tornare perché dice: io ero una docente impeccabile, irreprensibile, però voglio mantenere la mia seconda attività.
0: Io non avrei niente in contrario.
3: Tu no.
1: Caldeggiamo profondamente.
0: Io non avrei niente in contrario, anzi andrei sempre a parlare con l'insegnante di mio figlio.
1: Ma signor Vare, l'ho vista ieri, suo figlio è impeccabile, brevissimo. Sì, però mi è sembrato un po' più distratto.
0: Ci sarebbe da discutere, magari alle 8:30 davanti a un bicchiere di vino. Che ne dici? No, adesso scherzi a parte. Cioè, la cosa è che, tra l'altro, è un istituto cattolico.
3: Sì.
0: Cioè, magari c'è un regolamento, no? Ma però la stessa cosa potrebbe valere anche fosse un istituto laico? Cioè, secondo voi accetterebbero di avere un insegnante che fa anche...
3: No, è già successo che sono state allontanate comunque.
0: Quindi
3: comunque
0: è quello.
1: Però lì, secondo me, il cortocircuito è stato che il padre, che ha preso le sue immagini dal suo profilo OnlyFans e le ha condivise facendo anche lo smargiasso con gli amici in chat, ha fatto sì che una delle mogli venisse a conoscenza di questa cosa e andasse su tutte le furie.
3: Sì.
1: Se le due cose rimangono separate, quindi alla fine il casino non hanno fatto i genitori.
0: Sì, no, per
1: ma
0: carità.
1: Fate gli affari vostri e lasciate che lei arrotondi come crede, no?
0: Beh, però non è che io le cose le devo venire a sapere, cioè voglio anche un attimo capire chi sta insegnando a mio figlio delle cose, te l'ho detto. Poi...
1: però partiamo da questo presupposto: magari tu hai un insegnante impeccabile che poi è slave fetish la notte. Se non lo sai, l'insegnante è impeccabile,
3: esatto,
1: tutto a posto.
0: Sì, però non è occhio non vede, cuore non duole, cioè qui ci sono comunque delle regole, non è che se io non lo vengo a sapere allora va bene che tu lo faccia, capito? Cioè, ci sono delle regole.
1: Però se le regole riguardano una moralità astratta, chi se ne frega? Cioè, se l'insegnante è brava, che è una rarità,
3: cioè le sue competenze sono inficiate dal fatto che lei mostri magari
0: No. Allora, non fraintendete questa roba, magari lei è bravissima, però allo stesso tempo si deve attenere a un regolamento e tu, facendo quello che fai, non stai seguendo il regolamento che ti viene imposto da questo istituto. Poi magari tu mettici anche che chi va in questo istituto è anche una persona particolarmente religiosa, perché stiamo parlando di un istituto religioso, credo a alcuni valori e non voglio che mio figlio abbia a che fare, sto facendo l'avvocato del diavolo.
3: Sì,
0: però
3: sì, ho capito.
1: No, è vero, la soluzione, ripeto, dovrebbe essere questa, che siano due cose distinte, nessuno sa, non perché occhio non vede, cuore non duole, però perché possono convivere i due aspetti. Nel senso che non è necessario che l'alunno sappia che la sua insegnante ha anche quell'attività, che quindi può essere, vediamola così, di cattivo esempio, quello che sia, non sono d'accordo, però vabbè. Però se le due cose rimangono distinte, perché no?
4: A scuola di Mifio si è liberato un posto per una maestra nuova, se vuole può mandare il curriculum.
0: Adesso però noi ci facciamo le battute e ce le faccio anch'io, però poi bisogna anche vedere nei fatti, no?
5: Ma pensa a tutti i padri che vanno dai figli, guarda che se ti comporti bene a scuola ti metto in punizione.
6: Ma fa anche ripetizioni?
0: Che non lo sappiamo, non lo sappiamo.
7: Ragazzi, scusate, una domanda, ma se invece di avere OnlyFans lei avesse fatto, non so, l'accompagnatrice o questa roba così, no? E non ci fossero state delle prove tangibili, sarebbe stato uguale? Non credo.
0: No, probabilmente no, però c'era una differenza sostanziale, che invece sta facendo OnlyFans con dei contenuti che sono quelli.
1: Quello che dice lui è giusto, sono due mercificazioni differenti. Cioè, un conto è che fai un contenuto softcore in cui mostri il tuo corpo, un conto che fai un'attività che in qualche modo è sicuramente più compromettente e di gran lunga di cattivo esempio, quindi evviva le foto di OnlyFans.
0: Sì, però rimane sempre il fatto che stai facendo qualcosa che non è in linea con quello che è il regolamento di questa scuola. Poi va bene tutto.
8: No. Ma perché questa un po' fa quello che gli pare nella vita privata? Fa l'insegnante, è brava, basta. Poi quando esco da lì faccio quello che voglio. Bene. Io non ci vedo niente di male. Forse sono i papà che vanno a vedere che i mogli devono guardare. La insegnante come lavora.
0: Però non è così, non è che. Allora, io faccio il poliziotto e sono bravissimo a fare il mio lavoro. Poi, però, nel pomeriggio ho tempo libero ad spacciare la droga. Non è così, ragazzi.
3: Beh, però, però lì entri nell'ambito di un reato che nessuno dovrebbe compiere. Qui è.
0: Sì, ma è qualcosa che non si concilia con quello che è la professione che tu svolgi. Capito?
3: Moralmente, però, non a livello, diciamo, con implicazioni no giudiziarie.
1: Allora, l'esempio pertinente potrebbe essere il poliziotto che poi la sera va a fare lo striptease vestito da poliziotto, è illegale, però dici lo puoi fare o non lo puoi fare.
0: Vabbè, allora lì sei uno dei village people.
1: Esatto.
9: Adesso lei purtroppo dopo tutta questa storia è diventata la maestra di OnlyFans, però appunto mai tempi, ma chi lo sapeva? Ma come è uscita sta notizia? Ma perché non ci concentriamo sul fatto che è uscita perché va a capire qualche papà che era iscritto sul suo OnlyFans e poi ha fatto il chiacchierone con gli amichetti? Molto peggio quello, perché sennò sono due cose molto separate. Ad oggi purtroppo è pubblica, è proprio sterile questa cosa.
0: Ma perché è peggio se un papà l'avesse beccata perché andava su OnlyFans?
1: No, un peggio nel senso che quello che è successo, la cosa fastidiosa è esattamente quello, che il papà l'ha beccata, ha condiviso, una delle mamme ha scoperto e ha alzato il polverone.
3: Esatto, sì.
0: Si è alzato pure qualcos'altro, non te credi? Sì.
10: Beh, quando è scoppiato il caso io ho vista, è veramente una gran bella donna. Io penso che se ritorna a scuola fa pure da sponsor. O sai, alunni che aumentano, i genitori che ci portano.
0: È sagace.
1: Ti dirò di più. Faccio un altro figlio, lo porto a scuola.
11: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco. Su Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
11: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Otto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Punto it.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
18: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
19: è Sentra.
18: Se la bolletta è semplice da leggere,
19: è Sentra.
18: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
19: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
18: L'energia in famiglia,
19: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
20: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
23: Magicland.
24: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: Elena Maraga.
1: Ah, oh, sì.
0: Non vorrei che sembrassimo dei porci. No, siamo, cioè, vogliamo, cioè, voglio dire, siamo porci, non è che. No, scherzi a parte, ragazzi. Allora c'è la questione di questa insegnante Elena Maraga, ve la ricorderete, no? Stata allontanata dall'istituto dove insegnava, una scuola, un asilo nido.
2: Cattolica.
0: No, no, no, no, non era nido, però. Asilo.
2: Sì.
0: Dove? Insomma, vennero fuori gli altarini. Parallelamente, insomma, svolgeva anche un'attività su OnlyFans, dove si faceva vedere in tutta la sua bellezza.
2: Sì.
0: Elena Maraga.
2: Magara, Elena, non Maraga.
3: Ma invece della professoressa a Torino che ha fatto 3 giorni festino con droga e alcol, con un morto di mezzo, non ne parla più nessuno già?
0: No, no, se ne parla ancora, però insomma adesso è partita tutta una serie di indagini, stanno cercando di capire un po' com'è andata, ricordiamo, insomma, sì, una persona è stata fatta a pezzi,
2: Sì, sì, esatto, poi a lei viene attribuito, diciamo così, il fatto di aver pensato la modalità per disfarsi del cadavere, quindi avrebbe incitato a farla a pezzi, a comprare il cemento, i sacchetti. Sarebbe sua idea.
0: Sarebbe sua l'idea. Che poi a guardare la fotografia, cioè, tu avresti mai detto che quella persona sarebbe stata in grado di fare una cosa del genere?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Davvero?
1: Sì, a un certo punto.
0: Ma a parte già nemmeno il festino, cioè guardandola fisicamente, sì, non sì, è sì, una sì, da festino.
2: Miseri non deve morire.
0: Esatto.
2: Però.
0: Sì. Sai quelle cose che incredibili, che però non corrispondono all'identità che tu stai vedendo. Non l'avrei mai detto.
1: Però non è che non ne parla nessuno, noi stiamo aspettando per parlarne, che esca qualcosa di più dalle indagini, quindi appuntamento al 2038.
0: Molto sì, bene. Sì. Beh, con quei tempi, insomma, vediamo, basta guardare un attimo il caso Carlasco. Sì. Tutto torna.
4: Ma perché c'è un regolamento che dice non puoi fare OnlyFans? Cioè, c'è proprio scritto sul regolamento.
0: Beh, adesso non so se
1: c'è sicuramente un codice etico.
0: C'è un codice, ragazzi. Non è che stiamo parlando poi di un istituto religioso.
2: So. Esatto, spesso ci sono.
0: Vogliamo dire.
2: Ma considerate che ci sono i dress code per i bambini per andare a scuola.
0: No, dai, è netto contrasto con quelli che possono essere i valori di questo istituto. Adesso potete dire quello che vi
1: però,
0: pare.
1: Allora, siccome è una condizione contrattuale, io la metterei in questi termini, cioè deve diventare una leva. Tu dici, ok, vuoi che non faccia questa, una richiesta, è come, che ne so, chiedere un'esclusiva sul lavoro. Ok, a me servono quei soldi, quindi me li dai tu?
0: L'istituto però ti può rispondere ok, vai a fare quell'altro lavoro, cioè sì, non è che sei obbligato, non è che io ti sto obbligando a venire qua, che vuoi, se vuoi venire qua, questo è la paga, questo è lo stipendio e segui questo regolamento, se no vai, amico, ciao, è quello il discorso.
3: Il fattore che il papà l'ha condivisa sulla chat di WhatsApp secondo me dovrebbe essere paragonabile al revenge porn.
0: Sì, perché tutto è partito da questo genitore, no? Che ha condiviso poi e sono usciti fuori gli altarini.
2: Per me è molto grave perché il genitore in questione aveva pagato un abbonamento per vedere le grazie della signorina e invece l'ha rigirato a gratis. Quello è grave.
1: Giusto. Grave, scusate. Sì.
0: Bisogna condividere nella vita, però.
1: No,
0: come no? Bisogna
1: poi
0: condividere.
1: Cioè, ma ti rendi conto? Questo pavoneggiava anche il fatto che, guardate qui, pagavi un abbonamento
2: ma
1: per
2: sì,
1: vedere le foto di una.
2: Sì, cioè, giurido.
0: Non ho capito che c'è di male.
1: C'è da fare lo sbuffo.
0: C'è chi paga un abbonamento e vede le partite, io posso vedere due culi, non ho capito.
5: Il corverone l'hanno alzato le mamme perché sono gelose.
0: Le mamme gelose, ragazzi.
1: Vero, vero.
0: Vabbè, l'ho detto, però dai, è un istituto dove magari se ci mandi tuo figlio abbracci anche dei valori che non sono proprio in linea con OnlyFans, quindi questo ci può stare. Sì, ragazzi, c'è un'altra cosa, si torna indietro nel tempo, forse a qualcosa che magari stava sparendo e invece sta tornando e prepotentemente. A che cosa ci riferiamo? Al gioco delle carte,
2: perché abbiamo le parole proprio del fondatore, del signor Dal Negro, quello proprio delle carte di una volta, no? Che ci abbiamo tutti a casa. Beh, per un certo periodo sono sparite anche dai desideri delle persone, cioè nessuno le comprava più. Dal post-Covid, soprattutto negli ultimi anni, anche i giovani tornano a comprare le carte di una volta e tornano così i giochi di una volta. La scopa, la briscola, il 3-7.
1: Che bello!
2: Insomma, ti piace?
1: Quanti spizzichini fatti 3-7 traversone sui banchi di scuola?
0: Sì, no, per carità, però appartengono, ecco, a una generazione che era passata, mentre invece stiamo scoprendo che adesso i ragazzi, non so di che età, però se c'è un boom di vendite, evidentemente anche i ragazzini, sì, ritornano a giocare. Però aspetta, quello che chiedo io è perché le utilizzano con altri giochi che magari sono nati negli ultimi anni,
2: no.
0: Oppure si ritorna veramente alla scopa,
2: no,
0: alla briscola?
2: Coincide gli acquisti che salgono al ritorno dei giochi di una volta, quindi vengono usate per giocare ai giochi che conosciamo noi.
1: È
2: no?
1: Una cosa bella.
0: Sì, con bestemmie?
2: Beh, penso meno rispetto agli adulti. Meno, un po' di meno.
0: Voglio sperare.
1: I giochi come il 3-7 sono molto stimolanti. Comunque c'è strategia, pensiero, calcolo. Se giocato come si deve, non come fanno qui a Roma, che parlano, c'ho il 3, c'ho il 2, ma così sono buoni.
0: No,
1: adulti.
0: Per carità, è vero quello che dici tu, sono molto stimolanti. Però ecco, le ultime generazioni, le nuove generazioni, ultimamente li ho visti molto orientati su giochi, che ne so, come Uno, cioè cose insomma un po' più attuali rispetto ai giochi che si facevano un po' di anni fa. Adesso però, se Alessio ci dice che c'è questo boom, evidentemente allora mi passano le serate. Da quant'è che non vi fate una serata a carte?
1: Sai, parecchio. Forse a Natale è rimasta questa cosa di farsi almeno Natale, un saltacavallo, ragazzi,
2: cioè. Sai qual è il gioco che sta veicolando questo ritorno di fiamma? Il burraco.
0: Madonna mia, ragazzi,
2: bello. Molto che ti bello. Devo dire, burraco e briscola.
1: Bene.
0: Burraco è proprio, cioè veramente, prima di giocare a burraco, allora c'ho asciatalgia, cioè fai come il disco abusivo vecchi, fai l'elenco di tutte le
1: però
0: varie patologie.
1: Però piace anche ai giovani, mia figlia ha imparato tipo che aveva 13-14 anni, era la macina.
2: E l'età è questa, 15-16.
0: Chi è che le hai insegnato a giocare?
1: Io.
0: Ah, ok, un vecchio. Naturalmente. No, però ecco, a parte Natale e Capodanno, che anche lì ho dei dubbi se si gioca, diventa, cioè, una tradizione che secondo me va un po' a morire.
1: Però è bello.
0: Che sia bello non lo metto in dubbio, però sono quelle cose che ultimamente vanno un po' a morire, ragazzi.
1: Cioè, un mercante in fiera.
0: Chi è che ti tira fuori a Natale il mercante in fiera?
1: Noi.
0: No, non. Vabbè,
2: il mercante in fiera sì ancora.
0: Sì, ma perché è vecchio lui, capito?
2: Certo.
0: Cioè, i ragazzini di 15 anni secondo te vengono là col
1: mercante?
2: Come sai che c'ha il mercante in fiera che attira il ragazzino? Che è d'azzardo, molto d'azzardo.
0: Ragazzi, giocano a Monopoli con la PlayStation. Cioè, capisci che ti voglio dire,
1: ma viva le carte,
0: è another level, cioè proprio un altro livello ormai. Giocano con altre cose che effettivamente magari richiamano anche i giochi di una volta, però diciamo con nuove piattaforme.
1: Sarei curioso di sentire che ne pensa Flaminia.
2: Sentiamo.
1: Brava,
0: siamo tutti d'accordo stamattina.
6: Buongiorno, è vero, noi giochiamo spesso e volentieri a carte, 3-7, briscola. E poi ho visto che comunque in giro si vede molto di più l'uso delle carte.
0: L'uso delle carte, bene, conferma, buono.
7: Io ho due figlie, 13 e 16 anni. Quando li tolgo i cellulari, giocano a carte e volentieri.
0: Bello,
1: che bello, bello, bello, bello, bello.
8: Ragazzi, io quando andavo al campeggio c'è stava l'ora del silenzio, si mettevamo a giocare a carte, briscola, 3-7, ci passavo proprio i meglio pomeriggi.
0: Buono, vai.
9: Ma regà, a Natale a casa mia si usa 31 e mercato in fiera. S'ammazziamo oppure a bestia.
0: Anche a bestia, insomma.
2: Qual è bestia? Bestia ci si sono veramente rovinate le famiglie.
1: Qual è?
2: Ma bellissima.
0: Ma davvero?
2: Sì, come
0: cioè,
2: no.
0: Cioè parte tipo a Royal Rumble.
2: No, ma
0: si
2: perché
0: menano?
2: Ci si giocano molti soldi e è quasi inevitabile metterci tanti soldi pure se parti da pochissimo.
1: Ma com'è? Riassumi.
0: No, dai.
2: Beh, dai, devo riassumere le regole di bestia. Si va in bestia.
1: Si va in
2: quando
1: bestia.
2: Perdi.
1: Quindi il mazzo di carte è superfluo.
0: Quasi. Diventi tutto rosso, paonazzo.
2: Va in bestia.
0: Quindi esce il fumo dal naso e dai un pugno sul naso a quello che ti sta
1: c'era
0: vicino.
1: Un gioco che aveva la copertina così, si chiamava proprio Non t'arrabbiare, ti ricordi?
0: Aspetta, Flami, che ne pensi?
2: Giusto. Anche lei, anche lei.

0: alla termine, almeno con il morning show di Radio Globo, così poi posso andare a casa e fare Vale, non male, dai, non vedo l'ora.
1: Io sì. Pensavo che volessi andare a casa per guardare Elena Marapa.
0: No, quello, no, Maraga.
1: Ah,
0: che
1: Maraga, scusa.
0: Che è Elena Marapa. No, dopo, nel pomeriggio faccio anche. Nel pomeriggio faccio, no, prima però vado a casa a lamentarmi con Vale.
1: Cioè, ok.
0: Sì, mi vado a tenere i reni, capito? Queste
1: così
0: cose
1: lei così. Scocciata se ne va e tu apri la pagina
0: io,
1: di Elena Marapa.
0: Elena Maraga.
2: Buongiorno ragazzi, io ho due figlie, una a 14 e una a 11 anni e gli ho insegnato a giocare a scopa, a briscola, è un grande classico dei miei tempi, un gioco di società, Cluedo.
0: Tornano le carte. Bello, ragazzi, lo abbiamo detto, c'è questo boom di vendite, lo dice il signor Dal Negro, che poi sembra un soprannome di uno, Dal Negro.
1: Andiamo. No, tra l'altro secondo me il calo di vendite c'è stato anche perché in quel periodo era uscita tutta la diatriba per cui sta parola non si poteva usare più e volevano cambiare il nome alle carte Dal Negro. Poi ha detto ma io mi chiamo così.
0: Ma Dal Negro, no.
3: Le chiamavano da quelle di colore.
0: Ma dai.
1: Sì, esatto.
0: Ma infatti lo sai che se tu giochi a poker e fai colore è un casino.
4: Venezia è una briscola illegale creata dall'inferno.
1: Ah, lo vedi?
5: Carica, io mi ricordo Bestia da ragazzino in famiglia. Mi sia che se alza stacca un assegno e mi padre che si alzate se n'è andato perché ha fatto veramente lo schifo. Dai. Bestia rovinati la famiglia.
0: No, ragazzi, assegno a cena di Natale. No, vi prego. No, no, no.
6: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sul Lazio. Inizialmente infatti prevarrà il sole su tutta la regione e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Nella seconda parte del giorno nubi più compatte interesseranno localmente le zone montuose con qualche locale goccia di pioggia. Il clima sarà ancora piuttosto mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
6: 3 ore di sconti flash,
8: ma solo per i più veloci.
6: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
16: Iperceramica.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: A Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19! E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
24: Dolcetto scherzetto!
23: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
25: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
26: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
27: Think Big. Become Big.
28: The Morning Show.
29: Sponsored by Magicland.
30: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: Show on Radio Globo.
1: Pochi minuti ancora insieme, poi ci saluteremo per questo primo appuntamento della settimana. Nel weekend è circolato sui social il rendering di quello che diventerà via dei Fori Imperiali, ragazzi,
2: Sì, un piano previsto di ristrutturazione e riqualificazione da oltre 200 milioni di euro, il più ingente messo sul tavolo dei lavori dal nostro sindaco, che ci porterà tutti noi ad avere appunto la zona dei Fori Imperiali come una boulevard, una zona pedonale. Noi la stiamo vedendo sul 91 del digitale.
1: Sì, se volete vederla anche voi collegatevi, altrimenti ci
2: diciamo che è circolata molto la foto, quindi avrete avuto modo di vederla anche nel weekend.
3: Ho già individuato due o tre angoli dove ci starebbe bene un DJ set.
1: Ah, io pensavo dove ci starebbe bene uno spacciatore.
3: Speriamo di no.
1: Vedrai che insomma. No, adesso però al di là di tutto, giusto che sia pedonabile, no? Una via così importante. Con
2: ci sono degli scavi a cielo aperto,
1: questa passeggiata che voglio dire è ricca di storia, uno se la deve anche un po' godere, no? Non puoi stare lì in mezzo allo smog, in mezzo a queste auto che comunque fanno rumore. È molto molto bello, quindi speriamo che effettivamente si possa realizzare, non credete?
2: Sì, ci vuole un piano ovviamente anche per smaltire quel traffico che poi non potrà essere più recepito da questa zona, però insomma si può fare,
1: Sì, si può fare, però ecco, effettivamente poi bisogna pensare alle conseguenze di questa via che si chiude, quindi bisogna aprire necessariamente delle altre, anche se comunque sia ormai si evita di andare al centro con l'automobile.
3: Ma
1: no?
3: Visto che siamo in fase transizione, vorrà dire che prenderemo un calesse.
1: Bene, già ci sono, io eviterei anche di prendere quello, di fare una bella passeggiata a piedi e ti godi quel ben di Dio che ti circonda.
3: No, io dicevo che ci esci tu da casa col calesse.
1: Con quello che costa la benzina c'è chi sta facendo veramente, non scherziamo proprio. No, va bene, dai, molto molto molto bello, ci sta, speriamo ecco appunto che si possa realizzare. Magari io estenderei la cosa anche in altre zone di Roma, lo so che quando poi insomma si parla di limitazioni del traffico la gente si infastidisce sempre, però almeno il centro, ragazzi, dai.
2: Sì, tra l'altro Roma consolida quest'anno, così te la dico e non me la porto a casa questa notizia, il primo posto in classifica tra le 10 città più belle al mondo da visitare a piedi.
1: Bene. Ah, un pensiero a proposito di Via dei Fori Imperiali, la nuova metropolitana, quella Colosseo, che è molto apprezzata, sempre insomma molto molto gettonata, è stata giudicata la più bella in assoluto.
3: No? Quindi dici la fermata
1: che è stata rifatta a trucco e parrucco con tanta storia dentro, è un po' un museo.
3: Bella,
1: ecco, però è anche insomma un posto dove capitano molti incidenti, perché purtroppo l'uscita della metro con la scala mobile, tu esci e dai le spalle al Colosseo, non esci vedendo il Colosseo, dai le spalle, quindi che cosa fa le persone per fare il selfie e il video mentre esce dal Colosseo? Purtroppo si gira al contrario, quindi finisce la scala e vanno tutti col culo per terra. E si cappottano tutti quanti. Bravi. No, bisognerà pensare di fare qualcosa.
2: Sposteranno il Colosseo.
1: No, beh, aprite un pronto soccorso lì davanti, se no. Ecco. Bene, mancano pochi minuti a un altro aggiornamento con il Traffic News, ma prima c'è Olivia Rodrigo su Globo.

0: sottocosto sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. Ancora un aggiornamento, ecco la situazione del traffico.
2: Lunghe code sono ancora segnalate sulla via Pontina per un precedente incidente tra Aprile e Pomezia, direzione Roma. E in entrata a Roma troviamo code sulle principali strade, in particolare sul tratto urbano della 24, dove si sta in coda da Tor Cervara alla tangenziale. Attenzione poi, sulla tangenziale ci sono code per incidenti dalla Tiburtina fino a via dei Campi Sportivi. Direzione Stadio Olimpico, fino al 10 ottobre sulla via Aurelia per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra le 7 e le 18 tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia. Non si escludono rallentamenti e code. Per tutto il resto roma.luceverde.it. Radio Globo.
1: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo. E così ci salutiamo, siamo arrivati al termine di questo nostro primo appuntamento della settimana, naturalmente ricco di batteri.
3: Puntata fresca, piacevole, sì. Scorsa via proprio
2: volata
3: liscia.
2: Via così.
1: Sì. Ma come mai però?
3: E come mai?
1: Non lo so. Vai a capire per
3: sentiamo
1: quale.
3: Sentiamo che ne pensa Flaminia.
1: Giusto.
2: Ah,
1: giusto.
2: Beh, anche per te, vero.
1: Vabbè ragazzi, ci sentiamo domani. Dovrei usare il condizionale, però chi vivrà vedrà, si dice, no? Chi vivrà vedrà. Sì. Ecco, non sarò io, non Alessio. Bene, ci sentiamo, ciao.
3: Sentiamo che ne pensa Flaminia.
1: Giusto.
2: Ah,
1: giusto.
2: Beh, anche per te, vero.
1: Vabbè ragazzi, ci sentiamo domani. Dovrei usare il condizionale, però chi vivrà vedrà, si dice, no? Chi vivrà vedrà. Sì. Ecco, non sarò io, non sarò io.
3: Io Alessio.
1: Bene.

0: primo novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, Notti della Paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: A Roma il verde si fa strada, 20.000 nuovi alberi verranno piantati entro aprile 2027 nelle strade e nelle piazze della città. Attraverso la linea del contact center capitolino 060606 e la mail curadelverde@comune.roma.it è possibile segnalare tazze arboree vuote pronte per la piantumazione dei nuovi alberi. Il Palazzo delle Esposizioni da venerdì 9 ottobre ospita la mostra Richard Avedon in the American West, la storica serie di ritratti del fotografo statunitense scattati durante un viaggio in tutto l'ovest nordamericano. Torna per la seconda edizione Dal seme al cibo, esposizione universale della FAO che riunisce centinaia di stand con una ricca offerta di degustazioni dei cibi da ogni parte del mondo. Appuntamento al Circo Massimo dall'8 al 12 ottobre. Info su comune.roma.it.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Otto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 €.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler Spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
2: Mauris. Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la Boob Care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Sono le 10:01, è l'ora delle offerte di Roma Auto.
10: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
11: E l'auto?
10: Quella soprattutto.
11: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
10: Perfetto, allora il divano può aspettare.
11: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM.
13: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
9: E inauguriamo così anche la stagione nuova delle influenze e raffreddori. Cominciamo a perdere i pezzi da queste parti. Buongiorno con Roberta Coletti da Palma.

migliori. Radio Globo, amici, come state? Come è andato il weekend? Ecco, spero l'abbiate passato bene, prontissimi ad affrontare una nuova settimana lavorativa piena anche di impegni, di insidie. Beh, se lo fate insieme a noi, insieme alla radio che suona solo le

0: E attenzione anche ai momenti gioco, perché torneremo a regalare anche 100 euro di spesa in campana.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Che cosa?
3: Però io c'ho degli appuntamenti.
2: Cioè?
3: Oh, non è che c'hai solo tu l'ora esatta, io c'ho la mia ora con gli sponsor. Sì, sì, sì.
2: L'ora è fatta?
3: L'ora è fatta.
2: Andiamo.
3: Sono le 16 diviso 15.
2: Ma cos'è, che ora è?
3: Ragazzi, ma qua mi serve la calcolatrice. Ma non me lo potete scrivere già quanto fa il risultato? Io ho fatto l'odontotecnico. Oh.
4: L'ora è fatta e offerta da...
5: Sono Roberto Spaccino, presidente dell'Immobile Trip. Ecco. Oggi, coi prezzi dello sballo ai minimi storici, conviene comprare subito una bella chilata di intonaco. Immobile Trip non vende bonghi, ma solo da pipà.
0: Così, proprio chiaro. Al punto.
2: L'ora è fatta, è fatta davvero. Bene, Caselli, adesso che ha assolto i suoi sì. compiti.
3: Oh, io c'ho ancora un po' di domandine. No.
2: Quelle tossiche.
3: Quelle tossiche, ottimo, belle di una volta.
2: Sì.
3: Allora, mi sono chiesta.
2: Sì.
3: Allora, si dice, vabbè, tipo, che ne so, galleggiare, no?
0: Uh-huh.
3: Uno galleggia.
2: Senti, ragazza,
3: Però effettivamente. Chi ha mai provato a buttare un gallo in mare e vedere se questo sta... No, però oggettivamente no, è così. Chi l'ha mai visto un gallo? Ma non è proprio il suo habitat, cioè, gli capita anche per sbaglio di cadere in una, un lago, cioè,
0: c'è,
3: no?
0: Panico.
3: Piuttosto uno dice papereggia, cioè una papera.
2: È vero.
3: Papereggia.
2: Cioè,
3: oppure
2: cigna.
3: Ma anche stronza, cioè volendo.
2: Effettivamente non fa una piega.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
4: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 12 ottobre
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Gioca con me
4: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: Hai voglia di qualcosa di buono? Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
11: Torna Urban Land 3.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

questi ultimi giorni, poi sui social stanno rimbalzando indiscrezioni sul tour italiano 2027 e secondo le quali Coldplay potrebbero inserire la città di Bari all'interno del calendario, quindi del loro tour, oltre Milano, Roma, Torino e Napoli. Vabbè, dai, sognare non costa nulla. Sono le migliori, Radio Globo.

0: li vede lenti e pigri. Su entusiasmo, che qui di energia poi noi ne abbiamo da vendere, lo sapete, e si sa che chi dorme non piglia pesci. State attenti che da oggi per ben 3 volte al giorno tornerà a suonare anche il nostro gingolone, che vi porterà a vincere 100 euro di spesa, quindi per ben 3 volte quotidianamente, e non perdeteci d'orecchio, anche Radio Globo regala solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
14: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
15: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
16: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
17: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
16: Flash, flash, flash!
17: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: globale era Telephone su Radio Globo. Traffic News.
1: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: Subito in strada, andiamo a sentire le ultime segnalazioni appunto sulla viabilità. Ci colleghiamo con la redazione Luce Verde in collaborazione con la polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Da oggi riprendono i lavori dalle 22 alle 5 di manutenzione straordinaria sul ponte dell'Industria. Sono previste chiusure su via del Porto Fluviale e sul ponte dell'Industria in entrambi i sensi di marcia. Sempre nella stessa zona, da oggi e sino al 30 ottobre a Testaccio, sono in programma lavori tra le 22 e le 6 di rifacimento del manto stradale in via Galvani e via Zabaglia. L'intervento si svolgerà per fasi con cantieri mobili. Nella giornata di oggi il primo ministro della Repubblica di Slovenia sarà in visita a Roma. Previsti incontri istituzionali in Vaticano e a Palazzo Chigi. Nell'area di San Pietro e tra via del Corso, largo Chigi e via del Tritone, divieti di fermata e sosta sono scattati già dalla scorsa notte. Possibili temporanee chiusure in zona Vaticano al mattino, sulle strade attorno a Palazzo Chigi invece dal pomeriggio. In via Calpurnio Flemma in zona Cinecittà la strada è chiusa da questa mattina nel tratto da via Flavio Silicone a viale San Giovanni Bosco per accertamenti tecnici. Segnaliamo infine un incidente che si è verificato intorno alle 5 di stamani all'incrocio tra via Merulana e via Labicana. Un mezzo compattatore dell'AMA ha urtato e tranciato accidentalmente i cavi aerei della rete stradale. Al momento via Merulana è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra via Labicana e piazza San Giovanni in Laterano.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
6: Supermercati Tim, i family agora.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
11: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate.
11: Dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria.

0: costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Manca un minuto alle 11 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
7: E sempre buon inizio, ragazzi. Io sono Roberta Coletti, vi tengo compagnia fino

0: Good Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: spontanea, anche molto nostalgica. In Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa su Radio Globo. Preparatevi a cantare.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: E preparate pure il carrello della spesa, visto che ci siete. Forza, lo andiamo a riempire insieme. Il primo o la prima che arriva allo 06 89 28 996 ci canta in diretta il jingle dei supermercati Pim, Hyper Family e Agora, vincerà 100 euro di spesa gratis, naturalmente, ecco, presso uno dei punti vendita dei supermercati Pim di Roma. Forza che vi aspetto.
2: Chiama ora lo 06 89 28 996,
1: cantaci il jingle dei supermercati Pim, Hyper Family e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
5: Pronto, aiutateci!
1: Ascolta.
2: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Radio Globo. Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru, con due linee di ordine parallele e McCafé per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
10: Wait for me. I'll be back.
11: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
13: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: l'uomo dei De Bosa su Radio Globo. Andiamo!
1: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Allora, siete come al solito tantissimi a provarci, però uno solo ce la fa, il più veloce, il più fortunato. Questa volta lo è stato Andrea. Benvenuto su Radio Globo. Ciao Andrea.
3: Ciao.
0: Come stai?
3: Tutto bene, nel traffico, provate. Ma sono riuscito per la prima volta.
0: Bene, per la prima volta c'è sempre una prima volta per tutti. Io questo lo dico anche agli altri che pensano e credono di non potercela fare, invece no, dai, questione di fortuna. Allora Andrea, sei pronto a cantarmi il jingle dei supermercati PIM e Iper Family Agora?
3: Diciamo di sì.
0: Vai!
3: Supermercati PIM Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
0: Ok, bravo, ce l'hai fatta! Esatto, dai, sì sì. Allora, Radio Globo ti regala 100 euro di spesa gratis presso uno dei supermercati PIM di Roma. Ok, divertiti a fare
3: grazie,
0: la spesa.
3: Grazie.
0: Prego, figurati Andrea, ma qual è la radio che ti riempie il carrello?
3: Radio Globo.
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
2: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

0: nostro profilo ufficiale, cliccate segui e poi vi guardate tutti i nostri contenuti, i video, i reel, anche le nostre storie, perché spesso regaliamo grandi occasioni, eh? Tanti vantaggi per voi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: 0.
11: E di interessi?
9: 0.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: 0. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
0: Anche se si è separato dal marito,

spettacolo dopo il Big Bang era il 2011, grandissimo successo, è stato uno dei grandi tormentoni estivi degli anni 2010, poi diventato

0: 11:51 minuti. Avevano già pensato comunque i nostri amici del mattino, il morning show, partiti con Federica Della Valle, poi dalle 7 alle 10 anche con Gabri Venus, Massimo Vari, Alessio Morizzi. Anzi, do un bacio, mando un bacio a Flaminia Cappelli, che so che non è venuta questa mattina perché è influenzata, quindi potete tra l'altro guardarli anche in TV sul canale 91 della nostra coloratissima Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, mi raccomando.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 €. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 €. Mauris.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: 10:56 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori. hits in FM. Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: latineggiante. Lei è Gaia, comunque conosciamo bene anche le sue origini in questo tormentone dell'anno scorso. Chiamo io, chiami tu. Su Radio Globo siamo arrivati alle 12 e 17 minuti con ovviamente tutte le nostre hit che ci vengono in soccorso ogni volta per ricaricare le energie, o comunque quando ne abbiamo bisogno. In un attimo poi si è pronti ad affrontare qualsiasi cosa, quindi mi raccomando, in macchina Radio Globo sempre accesa, oppure prendete lo smartphone e lanciate la nostra applicazione ufficiale, così ci portate dappertutto.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Uno è lì lì, l'altra è proprio andata, non ce l'ha fatta, non ha tenuto botta. Avrei puntato su Gabri Venus naturalmente, ma invece Flaminia Cappelli.
3: Pagare tu e il resto dei complottisti che puntavano su di me, pagare.
2: Stamattina tra l'altro ha mandato un messaggio dicendo non riesco a parlare, cioè un sogno, ragazzi, questa non è malattia.
3: Peggio, ha detto devo sforzarmi per parlare. Ma chi te lo fa fare? Ma perché?
2: Però confermo, è fastidioso, anche io penso che mollerò, probabilmente faremo venire Federica Della Vallée, guarda già come si sta preoccupando perché non è vestita in maniera adeguata.
4: Massimo, sta zitto, leva la musica. Gabri, pure tu, quell'altro buono, zitto un attimo. Sì. Sentite che pace. Non c'è Flaminia, sentite che pace.
2: È vero, ragazzi. È qualcosa di.
3: Ma siamo collegati con Flaminia. The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. E sempre da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Hai voglia di qualcosa di buono? Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
9: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
14: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash. Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
0: E dal 16 ottobre su Disney Plus arriva anche il film

0: prossimi giorni insieme ai nostri amici di 3D Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà variabile e sul Lazio transiterà della nuvolosità a carattere irregolare, con qualche goccia di pioggia non esclusa sui settori meridionali. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Clima mite con temperature massime tra i 24 e i 26 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza caldo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, è atteso un peggioramento con l'arrivo di qualche rovescio, specie nella prima parte del giorno. Tutti i dettagli scaricando l'app di 3D Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
3: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
16: Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
17: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: cui poi abbandonerete finalmente il vostro posto lavorativo, vostro magari posto in ufficio o quant'altro insieme a Radio Globo. Però dite la verità, si va sempre a lavoro con il buon umore, quindi il consiglio è quello di sintonizzarci sempre al mattino quando ci si sveglia con Radio Globo. Ci pensa poi il morning show, il pomeriggio c'è anche l'altro show tutto bloccato insieme alla super coppia dei Marchetti, ovviamente poi con tutti gli altri componenti, tutta la banda, insieme anche a voi che rilasciate i vostri vocali, audio, WhatsApp al 393 777 7172.
1: I'll be back.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
5: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
9: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Cerchi la convenienza quotidiana?
13: Via, via.
12: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
14: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Sono le 12.53, all'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
18: E l'auto?
17: Quella soprattutto.
18: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
17: Perfetto, allora il divano può aspettare.
18: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori.
5: Digital Hits in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: E entriamo così nell'ultima ora insieme a me. Io sono Roberta Colitti.

successo globale pazzesco. Lei si chiama Adela, la nuova pop star globale del momento, cantante slovacca, giovanissima, 22 anni, ormai a livello internazionale grazie a questo singolo che abbiamo appena sentito dal titolo In LA su Radio Global Check.

0: sapevate di noi.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Che ti fermi a guardare se do la botta a quello dietro? Perché di solito, sai, quando uno ci mette un po' a parcheggiare. E i passanti si fermano a guardare, però me l'ha detto in modo divertente, quindi mi ha fatto sorridere. E abbiamo
3: ma quello non ti ha fatto, non era un complimento, però era gentilezza.
2: No,
3: poi se tu sei la maliziosa che scambi gentilezza per uno che ci prova in maniera carina.
2: Beh, era chiaramente un modo per attaccare il bottone. Se passava...
4: L'hai letto quanto come un palese pare. Approccio, insomma.
2: Certo, ma
3: quanto
2: è ovvio,
3: te pare.
2: È ovvio.
3: Trasformi la realtà, riesce a trasformare per un... Poi dicono a me pavone, capito? Cioè, riesce a ribaltare la realtà.
2: Era così.
5: A papà!
6: Ma lì c'era il messaggio subliminale, ha parlato subito di botta.
7: Ah, Robè, ma che t'hanno detto? A fata, c'hai c'ha fracche di fora!
8: A cavalla colosa!
9: Oh, Boni, che la Panda 4x4 quella vintage costa più di una macchina nuova, eh?
10: Ah, Robè, era una Panda a letto!
11: Ma vogliamo parlare di quando io scendo dall'elicottero?
12: A me mi scambiano per lo zingaro quando sono col furgone.
13: A Marchetti volevamo parte ste della BS dell'airbag dentro la macchina mia, solo che faccio una frenata te faccio senti tutte e sei le marce compresa il freno a mano.
2: No, che
1: tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.
14: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
14: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
14: e canta

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Wake up! Good morning!
6: The Morning Show.
7: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
6: Sponsored by
10: Magicland.
11: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
12: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
13: Torna Urban Land.

0: Arti. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Special.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
0: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
4: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
3: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
13: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Mi piace proprio un sacco questa Happiness is so sad. Loro lontani dalla formula dell'inno EDM che ha definito il trio svedese negli anni 10. Happiness is so sad con Lickly su Radio Globo. Io mi sento già tutta infettata, però
1: ecco, benissimo. Beh, ciao, tutti Jacopino. Con l'influenza mi riprendo. Mamma io mia. Si infettano gli altri, chissà chi sarà stato l'untore, boh.
0: Non no, lo so, non vero, io mi ricordo Flaminia la scorsa settimana, sì, poi io. Sì, sei stato male anche tu.
1: Insomma, un po' pochino. Tutti. La stiamo passando.
0: Guarda, tu sei stato a casa un giorno soltanto.
1: Sì, un giorno soltanto. Ah. Staccano vista, no?
0: Ma vabbè, facciamo, tocchiamo ferro.
1: Tocchiamo
0: qua,
1: ferro,
0: vai.
1: Mi raccomando, Roberta Coletti, tieni duro, tieni duro.
0: Sì, sì.
1: Non limonarti la
0: spugnetta del microfono, che
1: stai bella distante, esatto, così almeno tutti sani.
0: Assolutamente sì, ciao Jacopo Saliani, a domani, ciao!
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up!
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a €4,99.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
1: 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Rovan Auto.
19: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
20: E l'auto?
19: Quella soprattutto.
20: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
19: Perfetto, allora il divano può aspettare.
21: Romana Auto.
20: dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: musica più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

parentesi riuscita per Giulio. Comunque ha fatto un album totalmente da solo, ovviamente con delle voci importanti, no, nel panorama nazionale, come ad esempio quella di Brescia, per questa Serenamente. Disco d'oro, ma già sta pensando al nuovo disco di Olly. Lo stanno producendo, si trovano sul lago, uno studio magnifico. Siete su Radio Globo, c'è anche Bohemian Like You dal 2002.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: il nostro pomeriggio insieme e si inizia anche piano piano a respirare, anche se in questo weekend, ragazzi, che giornate stupende, eh? Dai, che là al caldo non c'è più, anzi ci aspetta una bella settimana fresca da quello che sembra, con un sacco di pioggia, cosa che non apprezzo particolarmente, però sicuramente staremo meglio con una felpetta. Siete su Radio Globo, io ci sono, fino alle 16, dopodiché tutto bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
3: Supermercati Tim, i Family Agora, i risparmio.
4: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento

0: 7, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
3: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
2: Flash.
3: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo,

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: canzone da immaginarsi seduti in spiaggia, magari su una bella sdraio con un drink in mano, questa di Lost Frequencies, Mari Froes, Paraíso, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 14:36 minuti, continua il nostro pomeriggio insieme, ormai la pausa pranzo direi che è andata, è il momento di un bel caffettino, secondo me, almeno per quello che mi riguarda, non so voi là fuori, perché questo tempo un po' magari ti fa leggermente abbioccare, ma con la musica di Radio Globo sicuramente l'energia non manca.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, ma solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
6: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
13: E di interessi?
11: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
6: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
18: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo, 1,49 euro.

La voce di Troye Sivan, You Know What You Need, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ragazzi, l'avevano detto, l'hanno fatto, sta tornando il rock firmato U2, anzi presto in teoria anche nuova tournée internazionale. Il loro ultimo singolo si chiama Silenzio, se lo ascoltiamo adesso su Radio Globo.

0: Che lui è gran romanticone, anzi si è sposato proprio quest'estate, Tommaso Paradiso, e ha scelto ovviamente il litorale del suo Lazio per farlo. Sire su Radio Globo, 14:54 minuti.
1: Ascolta.
2: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: E sempre da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
2: Supermercati Pim, Iper Family Agora, ti risparmio di qualità.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
7: E dai che si apre un'altra ora insieme, la seconda, Questa è la radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Io sono Jacopo Saliani, ancora un'oretta insieme, si riparte, c'è Peggy Goo, Woman.

0: 16 minuti dopo le 15, come sempre a quest'ora arriva il momento quello di riascoltare quello che è successo stamattina durante il morning show qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show. Radio
2: Globo. Buongiorno Radio Globo, vi uso per fare un appello. Ieri gara dei bici baby cross la Dispoli, io nonna ho perso gli occhiali da vista. Si può fare l'appello se qualcuno li ha trovati? C'è qualche anima di buon cuore? Era appena un mese che li avevo comprati.
3: Ma proprio breaking news, io direi.
4: Sì,
3: interrompete
4: sì.
3: Le rotative, ragazzi. Cioè,
5: mi serve un identikit degli occhiali, però. Una descrizione.
3: Allora, mandaci una descrizione, tanto per cominciare: occhiali da vista o occhiali da sole? Oppure tutte e due le cose?
5: Esatto.
3: Potrebbe essere. Poi, come erano fatti questi
5: la
3: occhiali?
5: La montatura colorata, nera, la lente spessa. Dici qualcosa.
3: Certo, vogliamo sapere tutti i dettagli, perché proprio non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora.
6: Io sto scrivendo anche alla DN Kronos per fare il ping pong con gli altri media.
5: Benissimo.
3: Chiaro, bravo. Naturalmente adesso uscirà su tutte le agenzie.
5: Sì.
3: Ne parlerà sicuramente anche Trump. Oh, comunque vatteli a ricomprare. Guarda che gli occhiali possono insomma anche costare diversi soldini.
6: Che scherzi, ti ho detto. Io quelli lì, come si chiamano quelli no bifocali, quelli progressivi,
5: sì.
6: Ma arrivi a cifre stratosferiche, anche 600-700 euro.
3: Sì, ci arrivi tranquillamente. I transition ci sono.
5: Le lenti adattative.
6: Sì. Certo.
3: Doppia marmitta.
6: Lei aveva quelli dell'edicola da 24 euro. Quindi sì, vatteli a ricomprare, non starci a rompere i coglioni.
5: Dai! The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Wait for me,
7: I'll be back. Hai voglia di qualcosa di buono? Da Mancini Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
12: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
14: Torna Urban Land.

0: Fumetti. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: La suona delle voci più belle d'Italia è tornata con una canzone che dice di riparare le cose, di

un consiglio alle 15:28 minuti di magari prendersi, perché no, un caffettino. Sabrina Carpenter, la sua Espresso sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo continua il nostro pomeriggio insieme, ancora una mezz'oretta, dopodiché un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Vedo già i marchetti pronti.

0: alle spalle questa di Samurai J, anche lui scoperto grazie a TikTok, poi diventato famoso a livello nazionale grazie al Festival di Sanremo dell'anno scorso, che devo dire ne ha trovati parecchi di talenti. Si parla già di quello di quest'anno, ci saranno tante novità, tra cui la serata Eurovision. Ne parliamo anche sul nostro sito, radioglobo.it, se volete leggere tutte le news di quello che accade nel mondo musicale, non solo.
1: Radio Globo Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee d'ordine parallele e il McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
2: Wait for me. I'll be back. La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernelle, varie profumazioni 2,59 euro.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: A Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
10: Dolcetto scherzetto!
9: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it!

che voce, quella di Sienna Spyro. La sua Dies on This Hill sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. C'è l'ultima di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Dai che ci siamo, siamo arrivati anche oggi alla fine, è il momento di tutto bloccato. Vi lascio con i Marchetti, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Ciao a tutti.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, ma solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
6: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
7: Sotto a chi tocca col sotto costo. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
8: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
13: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita.
12: Screening.
13: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito.

0: Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Tutto bloccato?
2: È offerto da...
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Mi piacciono i bar. Qua la gente viene per essere chi è, non chi crede di dover essere. Te puoi venire qua, deprimerti, bere fino a vomitare, o puoi venire a far festa con gli amici, oppure anche solo per stare solo in un angolo a piangere, puoi ridere e incazzarti, o anche solo stare fermo, e basta. Puoi. Lo sai perché? Perché la gente viene al bar tutta per lo stesso motivo, perché non vuole rotture di coglioni. Ci vediamo al bar.

0: stazione, la potevate lasciar là?
1: Oh, vabbè, ma sta bevuta quando cazzo sa la famo?
2: La Marchetti è come la Fletcher, dosso a lei succede sempre qualcosa. La Marchetti in giallo.
3: Osannae, osannae, osannae.

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Io comunque sto programma con i marchetti mica lo capisco. Ma io proporrei 3 ore di o sequenza bomba o 40 gradi o un mix. Ma o se no anche 40 minuti di tutto.
2: Ma allora, volendo ci sono alternative, eh? Basta spostare la rotellina e poi trovi più musica a Roma, come diceva una volta il claim di Radio Globo. Ed è proprio qui che siamo anche oggi, signore e signori, le 4 e 4 minuti di lunedì 5 ottobre 2026. Vi sta parlando Roberto Marchetti, qui dalla postazione di via Boccanelli, e davanti a me oggi con un pigiama di jeans, signora Roberta Marchetti.
3: Buon pomeriggio, oggi volevo stare comoda perché sai, lunedì è sempre una giornata un po' così particolare, ma siamo pronti a iniziare questa nuova settimana fino a venerdì, belli carichi. Io sono anche rigenerata, devo dire.
2: Sì. Questa è una bellissima notizia che ci dai. Allora, attenzione, andiamo subito a scomodare quella che è l'assistenza Ilana Caselli.
3: Buon pomeriggio! Un saluto a Bagno Regio. Bagno Regio, sì, che ci sta la casetta di Gucci. Non so se Gucci è vivo o morto, però.
2: Allora, Guccini no, non c'è più da st'estate.
4: Anche Gucci l'hanno assassinato parecchi anni fa.
3: Però c'è la casa.
2: Vabbè. Riparte da tradizione ormai delle ultime settimane il necrologio di Ilana Caselli, molto bene. Sì. Quindi poi alla sua sinistra non lo vedo, non c'è nemmeno oggi
5: Antonio.
2: Niente. Oh. Vabbè, comunque c'è da dire che sta sfornando, ragazzi, un milione di sigle, soprattutto quelle grafiche. E poi ovviamente il grande regista televisivo ormai, Tommaso Di Vito, buon pomeriggio anche a te. E alla sua sinistra, compatta come non mai, mi immagino adesso anche

0: da qui il suo saluto militare al nome di Miriana Di Bartolomeo, detta il Feldmaresciallo, che ovviamente si occupa della Globo WhatsApp. E quindi andiamo a scarrellare, signore e signori, 393-777-7172.
1: Ormai da ore è congestionato il traffico su quasi tutta la capitale.
0: Ah, ecco.
1: Un tragico incidente sul raccordo anulare ha visto protagonisti un gruppo di attivisti ambientalisti che, indossate casacche bianche, avevano formato una catena umana per bloccare il passaggio degli autoveicoli. Purtroppo un camionista polacco dall'alto del suo tir li ha scambiati per comuni strisce pedonali, travolgendoli a 80 km orari. La scientifica sta ancora cercando di raccogliere i vari pezzi per identificare i corpi. Sulla tangenziale est invece un altro incidente vede il ribaltamento di un auto articolato trasportante animali da circo. La fuga di questi ultimi ha messo in allerta la guardia zoofila. Grazie alle svariate segnalazioni dei cittadini erano però riuscite a catturare un branco di scimmie urlatrici, ma le hanno dovute rilasciare quasi subito dopo essersi resi conto che si trattava invece di un gruppo di manifestanti femministe.
2: Sull'informazione, lui,
0: il mitico Pietro, sì. Il ormai il radiogirista, sì. Attenzione signore e signori, si procede.
3: Ragazzi, buonasera.
0: Sì, buonasera.
3: Tutto bloccato. Noi siamo bloccati dentro il magazzino. Come si può fare?
0: Aspetti che finisca l'orario.
2: L'importante è che non vanno chiuso a chiave.
0: Beh,
2: però
0: anche questo potrebbe essere.
2: Da un altro paio di maniche.
4: Oh, e zitti un po' oggi con sto programma.
0: Dai, Marchetti, dai, treni.
5: Raccordo, carreggiata esterna,
0: sì.
5: Direzione Ascilia, uscita 28, tutto bloccato.
0: Ma come si fa?
2: Cominciamo bene questa settimana, eh?
6: La domenica è finita, il lunedì è iniziato e cominciamo con tutto bloccato!
0: Allora, c'è della grinta, signore e signori. Non so in quale cisterna andiate a recuperarla, ma a noi fa assolutamente piacere, non solo a noi qui in studio, ma tutti.

0: 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Volevo salutare il mio capo Salvatore, che vi ascolta sempre in podcast perché dice che non gli piace la pubblicità.
4: Iniziamo ad armare i camion! Dai, Gesù!
5: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
4: Vamo treni!
6: Già adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato
7: on Radio Globo.
0: Eccoci qua ragazzi, ladies and gentlemen, 16:12 minuti di lunedì 5 ottobre 2026. Reduci da i nostri weekend, quelli di tutti, sicuramente vissuti al meglio.
9: Ma certo, due giorni liberi ci abbiamo a settimana, diamo tutto!
0: Ferro e fuoco!
9: Dai, dai. Te sei andato a Ancona sto weekend?
0: Sono andato ad Ancona.
9: Ecco.
0: Il weekend? Sì. Ho visto anche Tigellino.
9: L'ho conosciuto
0: Tigellino. Allora, ma a parte questo che è un dettaglio, ragazzi, vi ricordate venerdì, l'abbiamo messo anche in apertura nella sigla, c'era stata fatta una grande domanda, una domandissima molto importante, che era questa.
10: Oh, vabbè, ma sta bevuta quando cazzo sa famo?
0: Ecco, adesso a parte il colorito della domanda, però vuol dire che è molto tenuta la cosa, no?
9: Sì, perché questa è una, ma in realtà diverse persone ce l'hanno chiesto di organizzare, insomma, un pomeriggio, una bevuta, una serata tutti insieme. Allora,
0: attenzione!
9: Attenti, segnatevi una data.
0: Poi perché abbiamo elaborato il tutto, ecco, la data intanto c'è.
9: Ecco, poi vi diremo meglio di che si tratta, dove, insomma, però intanto voi vi segnate sabato 17 ottobre.
0: Sì.
9: Non mettetelo, insomma, sul calendario. Cerchiatelo in rosso come si fa con le feste.
0: Certo.
9: Perché ci sarà possibilità di farci questa bevuta insieme.
0: Oh, allora, quindi segnatevi la data, segnatevela. Sabato 17 ottobre, che non è sabato questo, ma è quello dell'A.
9: Sì, esatto. Quindi vi stiamo anticipando già qualcosa di importante. Non dite che non ve l'avevamo detto.
0: Esatto.
9: Quindi avete due settimane di tempo per organizzarvi. Non è una cavolata,
0: Esatto. No. La data c'è.
9: Vero.
0: Poi piano piano vi daremo così, giorno dopo giorno, day by day, un sacco di details.
9: Sì.

0: Marchetti. Eccolo. Marchetti. Oh. Marchetti in visione di Gellino. Ma che fine ha fatto sto fine settimana? Non si è visto per niente. Si è visto solo per la storia, col carro. Ma sì, dove stava? Sì. Mannaggia Marchetti, lei già racconta. Senta un po' Marchetti, sì, facciamo un gioco. A chi si avvicina di più a Fattigellino? Facciamo il soffio e il miagolo. Miau, vediamo. E lo sai chi è il giudice? Cleo. E lo sai chi vince, che fa? Se incolla Cleo sul lettino che si va a benzinare per quattro volte. Così. Ah, lei che fa? Che strilla così. Dai, Marchetti, facciamo a chi si avvicina di più a Tigellino. Dai, Marchetti, ci è mancato tanto. Il
1: grande conto.
0: Va bene. Buona settimana, Marchetti. E saluti di Cleo. Arrivederci, arrivederci, Marchetti.
1: Allora, oggi ha questa sorta di camicia di jeans, sì, che porti sopra una maglia, una canottiera.
2: Body, camicia e pantalone.
1: Già si avvicina un po' al concetto di benzinara.
2: Sì, sì, mi manca solo

0: fai a spostarti con i mezzi?
1: Ma come no? A piedi, ragazzi, come quei ragazzi del Kenya che ho conosciuto, che facevano 12-13 km ad andare e 13 a tornare ogni giorno scalzi.
0: Beh, quantomeno restano in salute.
1: Ma voglio tutti secchi.
2: Comunque volevo dire a tutti quelli che stanno in fila al benzinaio che ci stanno a regalare un litro, non ci stanno a regalare un pieno di benzina, quindi cioè, anche meno, un litro, raga, non è che si stanno a ammazzare, capito? Quindi riflettiamo pure su sta cosa. Cioè, ci hanno fatto contenti e coglionati, un litro ci stanno a regalare, raga, un litro.
1: Allora chiedo, hanno continuato ad esserci file ai distributori o si è tranquillizzato?
0: No,
1: la faccenda
0: un po' meno, perché aveva iniziato Eni con il price cap, no? Quindi 2,19 per diesel, 1,99 per la benzina, poi tutti si sono allineati, sono rimasti veramente pochi distributori che hanno adesso un prezzo maggiore. Eh sì, perché altrimenti la concorrenza era troppo spietata, dai.
1: Certo.
0: E quindi andavano tutti da Eni, tutti in fila, adesso più o meno fanno tutti quella cifra.
1: Meno male, anche perché dopo sennò poi arrivano critiche. Oh, guarda che non è che te la stanno regalando proprio.
0: No, tra l'altro non è che neanche un litro ci regalano, perché comunque noi la paghiamo. Quindi non è che ti stanno a regalare, è un risparmio. Anzi, rispetto a settimane fa che veramente avevamo visto i prezzi arrivare alle stelle.
1: Comunque davvero che storditi, stai lì e fai, oh guarda, bello, qua 1,90, che figata, cioè, come se fosse 90 centesimi invece di 1,90.
0: Lo so, però purtroppo oggi come oggi che ti spennano, come ti giri, anche un risparmio del genere lo noti.
3: Marchetti, tu lo sai che la poetessa viene sicuro, vero?
1: Senti come se la ride. Ma vogliamo anche te, cara, vogliamo anche te, non solo la poetessa. Anzi, mi raccomando, ragazzi, dobbiamo essere tanti, così ci confondiamo un po'.
0: Esatto. No, perché magari se siamo tanti possiamo anche rifarla, vediamo.
1: Esatto.
0: Intanto iniziamoci a contare.
1: Sì.
0: Vediamo in quanti verrebbero.
1: Dai, forza!
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
5: Globo. Marchetti, ne parliamo la prossima settimana quando lo rimettono a 2,30 euro 35. Ne parliamo la prossima settimana, adesso ci stanno rincoglionendo, poi ne parliamo dopo.
4: Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora. 100 euro per 3 volte al giorno. Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia. Wait for me,
2: I'll be back. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
10: E comunque, alla luce di questa situazione del caro benzina, no, che è bastata una compagnia a far ridimensionare tutte le altre, pensate se invece prendiamo di mira una compagnia e nessuno ci va a fare carburante.
11: Attenzione.
10: Automaticamente quella compagnia che fa: cavolo, siamo in crisi, abbassiamola ancora di più degli altri, e così giù via a rotazione, tocca darsi una svegliata, essere un po' più coesi e gli famo un bucio de culo così, ecco. A sti benzinari, dai!
11: Allora, mi piace la strategia dell'economista,
12: sì,
11: all'ascolto.
12: Esatto, lui ci avrà studiato.
11: Poi si sente il tocco finale, quel tocco finale fa un bucio di culo, però,
12: però il concetto è giusto, sta. La coesione è quella che manca purtroppo qua, perché bisogna fare rete sotto diversi punti di vista, non la facciamo quasi mai. Non c'ha torto.
11: Tra l'altro basterebbe sapere un attimo la seconda strofa dell'inno italiano, che noi ci fermiamo sempre alla prima, anzi al ritornello. Uniti per Dio chi vincer ci può.

0: Batman. Che cosa compare, cara Roberta Marchetti, sulle prime pagine? L'attualità, dove ci porta l'attualità?
1: Guarda, io sono rimasta perché veramente non me l'aspettavo. Ieri sì. mattina il ministro Tajani era a Marino alla Sagra dell'Uva e ha avuto un piccolo malore, e poi lì c'era la Croce Rossa sul posto, quindi l'ha subito soccorso, è andato a fare dei controlli al gemelli, per fortuna insomma non ha niente, non c'è nessuna criticità, ha avuto un piccolo sbalzo di pressione, ecco, quindi questo piccolo malore. No, ma io non mi aspettavo il ministro Tajani alla Sagra dell'Uva.
0: Vabbè, perché scusa, non ci può andare il ministro?
1: Perché allora, io non ci sono mai andata, tra l'altro stasera è l'ultima sera, finisce oggi la Sagra.
0: Oggi? Sì, sì. Addirittura?
1: C'è stato il weekend scorso, questo weekend stasera è l'ultima sera, quindi grande chiusura.
0: Un festival.
1: Però siccome mi hanno sempre raccontato di gesta eclatanti fatte alla Sagra dell'Uva Marino, non ci vedo Tajani, insomma, non lo vedo perfettamente in linea con il parterre della Sagra.
0: Vabbè, ma adesso non saranno tutti, poi magari appunto c'era ieri mattina, hai detto, c'è andato,
1: ieri
0: no?
1: Ieri mattina, sì, più tranquillo la mattina.
0: Non me lo immagino di sabato sera che si lancia sulla fontana, cioè.
1: Perché quello mi hanno raccontato di scene proprio notte fonda. Trovi la gente raggomitolata che veramente si sta vomitando l'anima.
0: Mamma mia, per carità. Dopo sarà che uno cresce. Ad esempio, sono stato pure io alla festa dell'uva, alla 89esima edizione della festa dell'uva di Cupra Montana.
1: Sì.
0: Non so se vi ho mai raccontato di Cupra Montana.
1: Più o meno, diciamo, la so io, figurati chi ti ascolta da 15 anni.
0: Esatto, pensa che ero con il mio amico Marco.
1: Sì.
0: E ho detto: vai Marco, ti devo far vedere una cosa. Vedi sta piazzetta? Su questa piazzetta mi hanno abbandonato. Quando
1: c'avevo la comunione tua cugina,
0: esatto, l'ho rincontrato.
1: Ma perché quindi quel carro che hai messo tra le storie era la festa dell'uva?
0: Uno dei carri allegorici, esatto, che una volta erano molto, c'erano tutti più pieni d'uva, quindi cioè ogni anno c'hanno diversi temi, ogni carro che corrisponde a una contrada sceglie un tema e poi lo ricoprono con tutta uva. Però negli ultimi tempi, siccome la vendemmia si è un pochino anticipata, c'è poca uva da metterci su, quindi l'hanno spremuta giù tutta.
1: Sono scarni questi.
0: Sono tutta vetroresina e basta.
1: Senti, anche tu come il ministro Tajani hai avuto un piccolo sbalzo di pressione a questa Sagra dell'uva? No,
0: perché appunto il verdicchio cura molto, fluidifica parecchio, stavo bene.
1: Quindi
0: stavo
1: hai
0: alla
1: fatto
0: grande.
1: Una sorta di spatu sì, lì alla Sagra dell'uva.
0: Esattamente, esattamente.
2: A Tajani, si ervino non lo reggi, l'uva magne della chicchi.
0: Mancava. Sì, chissà se il ministro Tajani è all'ascolto. Ministro Tajani, ci racconti com'era questa sagra, questa festa dell'uva di Marino. Lo vogliamo sentire dalle parole istituzionali. 06 89 28 996. E andiamo a fare la conta, anche perché non è l'unica festa del vino sto periodo,
1: No, è pieno. Io la conta dei danni farei quasi, perché veramente ti raccontano delle storie molto molto divertenti. Sagre.
0: E non essendoci quella di Marino, quella più famosa, la conoscono tutti, anche chi non dovesse essere mai stato a Marino, se tu parli nel nord
1: Fontane
0: Italia.
1: Fontane che danno vino,
0: esatto.
1: Quanta abbondanza c'è.
0: Quindi andiamo, potrebbe essere l'espediente giusto da raccontare in questo inizio di settimana. Signore e signori, quello che state ascoltando è tutto bloccato.

0: Schetti, ma voi che sapete tutto, la saga del prosecco non c'è?
1: Ammazza che puntualità!
2: Sto programma perché
3: stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Antonio, amore mio, Antonio,
6: niente, Antonio, mi manca un sacco, guarda,
7: sì. Antonio stamattina mi ha definita una bellezza naturale a quel sapore.
6: Il mitico Antonio Stilla ha detto il generale qua di Tutto Bloccato.
8: Sì,
6: alla fine è una piramide.
8: Sì, stiamo prendendo
6: militare.
8: Una bella forma. Antonio Stilla sta lavorando sulle sigle per la televisione, perché questa è un'altra notizia. Tra poco arriveremo anche là.
6: Esattamente.
8: Non diamo la data perché è ancora tutto un po'. Però.
6: Anche perché poi, se no, poi dopo questi mi sovrappongono le date, non vi sbagliate.
8: No.
6: Mi raccomando. Allora, l'abbiamo detto poco fa, siccome più di una persona ci ha detto: vabbè, ma quando è che ci vediamo così in maniera informale, no? Una bella bevuta del pomeriggio, di sera. Intanto abbiamo trovato la data.
8: Sì, allora la data è sabato 17 ottobre. Vi stiamo avvisando con 2 settimane di anticipo, così riuscite a organizzarvi. Poi non fate che non venite, perché sennò non la riorganizziamo più, perché potremmo anche rifarla. Intanto questa è la prima data, no?
6: Esatto.
2: Ah, Roberto, ti sento un po' troppo felice oggi. Che è successo sto weekend? Ti ha fatto vedere amici?
6: dai!
8: Vabbè, Digelino l'hai incontrato,
6: sì.
8: L'hai conosciuto.
6: Sì.
8: Quindi avrai visto anche la dolce padrona di Digelino. Mi piace Falvago.
6: La luce vago. Allora, attenzione, quindi chi c'è? Cominciamo a contarci per il 17 ottobre, vai!
9: Buonasera Roberti. Mentre che mi faccio la seconda Peroni,
6: sì.
9: Io sono numero uno, io sono allenato, raga. Dai!
10: Io porto il ghiaccio.
11: Ragazzi, per sabato 17 ci sono anche io, anche
8: bello.
11: Se non bevo. Io vengo solo per pagare, Ci vediamo un 17. Ciao ragazzi!
12: Vabbè, ma quella che del 17 che è? Una specie radunata anche del Gran Consiglio.
6: No, il Gran Consiglio è roba passata, la roba del mattino. No, adesso magari ci inventeremo qualcosa, appunto, sempre per completare questa grande piramide che noi chiamiamo un bar immaginario, un pub. E stavolta si materializza tutto!
8: Sì, quindi non vi ripeto, ci saranno aggiornamenti sull'orario, il luogo.
6: Esatto.
8: Però intanto la data segnatevela e sicuramente ci sarà da bere, perché appunto lo diciamo spesso, qua è come un bar dove ci si incontra. Si chiacchiera, finora è stato ed è virtuale, il 17 lo andiamo a concretizzare.
6: Allora, a proposito di concretizzare, signori e signori.
12: Ah no, sentito come stava murato Benone! Ancora e beve!
6: Allora, sì, lui sarà tra le prime fila, diciamo, di questo evento. Allora, 16:33, signori, quindi chiacchieriamo in questo bar virtuale, in questo pub, ci raccontiamo un pochino la giornata, si fanno battute, si parla di roba più seria, ma come da tradizione si gioca anche!
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Olè!
6: Una luce in fondo al tunnel!
8: Che bello!
6: Arrivano 100 euro di spesa! Con PIM, Iperfamily e Agora. Allora, 06 89 28 996, bisogna comporre questo numero, non lo fate adesso ancora perché altrimenti sprecate la vostra possibilità di gioco, in quanto le linee sono ancora bloccate. C'è la mano della Caselli là che sta pronta a risbloccare tutto al nostro segnale. Allora, bisogna prendere la linea per primi e a quel punto non basta però.
8: No, bisogna anche cantare la sigla di Iperfamily Agora.
6: Quindi PIM, Iperfamily e Agora. Bisogna cantare, ragazzi, ma prima 06 89 28 996. Le linee sono ancora bloccate. Signore e signori, quando le sblocchiamo?
8: Adesso!
3: Chiama ora lo 06 89 28 996.
4: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora
3: e vinci 100 euro di spesa.
4: Radio Globo.
13: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Tutto bloccato. On Radio Globo. Radio Globo Meteo.
14: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà variabile e sul Lazio transiterà della nuvolosità a carattere irregolare, con qualche goccia di pioggia non esclusa sui settori meridionali. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Clima mite con temperature massime tra i 24 e i 26 gradi. ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, è atteso un peggioramento con l'arrivo di qualche rovescio, specie nella prima parte del giorno. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
6: Per caso avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che renda i vostri sogni in realtà? Non preoccupatevi, Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi c'è il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
15: Ciao a tutti.
6: Fabrizio, ci vuoi dire di che cosa vi occupate alla Cetus?
15: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine, ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
6: Ma i materiali e i prodotti di cui stiamo parlando, posso vederli e toccarli con mano?
15: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
6: Insomma, se mai dovessi fare dei lavori a casa, so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
15: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
6: Prendete appuntamento allo 06 20071, oppure andate subito a via dei Ruderi di Torrenova 33 e scegliete personalmente quello che servirà per costruire la vostra nuova casa. Ricordate, solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
4: Wait for me, I'll be back.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
21: Iperceramica.
22: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
22: E di interessi?
20: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
26: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
27: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
28: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
27: Flash, flash, flash.
28: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
29: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
0: Scopri KGM da Magi Auto,
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
0: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
0: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
2: Dai, per l'ennesima volta dopo tanto tempo dico vabbè, che cazzo, stavolta ce la farò. Manco per il cazzo!
5: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora.
7: E vinci 100 euro di spesa.
5: Radio Globo.
6: Eccoci qua ragazzi, 16:41 minuti di lunedì 5 ottobre 2026. Siamo pronti, ovviamente, anche stavolta, come avete sentito dalla lamentela.
8: Stanno avvelenati.
6: Mamma mia.
8: Beh, 100 euro di spesa, butta lì via.
6: Ciao!

0: 296 o la più fortunata. Andiamo a scoprire che intanto chi è. Dalila, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Dalila. Che ti sei appena svegliata, Dalila?
1: No, magari.
0: No, no. Che ne so, sento sta vocetta bassa, volume basso, che succede?
1: No, no, no, siamo in macchina.
0: Ah, e adesso stai ancora in macchina?
1: Sì, sì.
0: Ma c'è qualcuno che dorme in macchina?
1: No, no, no, c'è mia figlia, ma stiamo andando verso il nuoto.
0: Ah, verso il nuoto, verso il nuoto.
2: Verso la piscina.
0: Ah, o verso il mare, magari stanno a fare una nuotata, che ne sai, non lo sappiamo. E allora forza, un po' più di grinta, che tanto non si sveglia nessuno, cara Dalila, se no non ti sentiamo e qui bisogna essere straconcentrati. Allora, sei stata la più veloce, intanto a prendere la linea qui a Radio Globo, e 100 euro di spesa potrebbero essere tuoi se adesso ci canti il jingle di Pim, Iper Family e Agora. Prego, Dalila.
1: Supermercati
3: di qualità,
0: addirittura il coretto. Mamma e figlia, mamma nota. Sentiamo. Supermercati di qualità. Ed era proprio quello.
2: Brava Dalila e figlia.
0: Come si chiama la piccola?
3: Diletta.
0: Oh, Diletta.
2: Dalila e Diletta.
0: Mamma mia, ragazzi. L'avete presi nell'appendice dei nomi? Proprio sta roba. Avanzavano, l'avete presi voi. No, sono nomi fantastici. Però facciamo come quelli in televisione. Proprio. Salutiamo tutti quelli che si chiamano Dalila. Ha detto Diletta.
2: Diletta, sì, sì.
0: Allora, 100 euro di spesa sono vostri, signore, care, anzi, signore e signorina. Però adesso dovete ovviamente dire a gran voce, facendo rosicare tutti gli altri che si staranno già armando. Mi raccomando, prendetevela con Diletta, solo con Dalila.
2: Esatto.
0: Fate i bravi, ragazzi. No, perché ci immaginiamo, ecco, la curva di tutti coloro che non sono riusciti a prendere la linea e tantomeno a cantare il jingle, che stiano lì a fomentarsi così per salutarti, per salutare la tua fortuna. Dalila, sei pronta? Sì.
1: Sì, sì.
0: Sì, oh, siamo tra amici, mica. Mica tranquilla, cioè, no, niente di serio, niente di serio. Allora, dici a gran voce, qual è l'unica radio che ti riempie il carrello?
3: Radio Globo!
4: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
5: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
4: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
6: Radio Globo.
7: Super morci tua, Dalila, Dalila! Che te pazza a sfiata!

0: Radio Globo.
1: Per chi si fosse collegato in questo momento, quindi solamente alle 16.47, peggio per voi, perché abbiamo appena regalato 100 euro di spesa, signore e signori, quel carrello abbonda.
2: Sì, abbiamo ricominciato così a regalare cose, sti soldi come vanno.
1: Quanto è bello regalare la roba quando non paghi nemmeno, cioè
2: certo.
1: Regali così, con i tuoi soldi di qualcun altro.
2: Ha sentito Dalila quanto era contenta?
1: Quella pure di più.
2: Sì.
1: Allora, attenzione, ovviamente lei è contentissima, insieme alla figlioletta Diletta,
2: sì,
1: dentro la macchina, che stavano là così a gioire, e nel frattempo credo che si siano accumulati alcuni globo WhatsApp. 393 777 7172.
3: Dalila, Diletta, care, andate a fanculo.
4: Dai, dato che siete in due, mentre uno vomita l'altra gli era già pronte.
5: Ma Dalila, ma non dovevi entrare alle 16.30 in piscina? E dai, Gesù.
6: Diletta e Dalila, che carine. Come si chiama tuo marito, da? Diomede, te possa scadere la spesa.
7: Brave tutte e due. Vaffanculo.
1: Allora, avevamo chiesto, c'è pure la bambina, su ragazzi.
2: Dai, su, ma proprio non si può di niente.
1: Mamma mia, oh. La prossima volta non vi passiamo, niente, via.
8: Succe! Eccola, vada. L'impallata da Bologna. Poche parole chiare e mordenti.
9: Arrivo con lo skiff.
10: Con lo skiffit. Sì.
11: Guarda che incantata, tipo Andreotti dalla Pegro.
2: Presidente!
11: Viva la Caselli!
2: Ma che fa?
12: Ma su, via, che ti do quattro capocciate!
9: Io non ci ho capito più niente.
11: Ma si sente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Eccola là, l'impallata da Bologna, Ileana Caselli.
2: Sozza bella, allora bello tutto, sì. Io però qua c'ho veramente lo svapo sul collo da parte degli sponsor miei per l'ora fatta.
1: Ah,
2: l'ora è fatta, scusate.
1: Sì,
3: sì, sì, sì.
2: L'ora è fatta,
3: c'è confusione.
2: C'è
3: certo.
2: Confusione. Ce l'abbiamo.
1: Facciamo l'ora è fatta.
2: L'ora è fatta.
1: Andiamo.
2: Sono le 18:00.
1: Ma no,
2: 18. Devo dire 8-0 volte? 0-0 volte.
1: Ma cosa dici?
2: E quindi non devo dire niente, scusa. Devo stare zitta allora. E cosa me lo mettete a fare? Vabbè, ci sta.
4: L'ora è fatta e offerta da...
5: Sogni una villa in Sardegna o una mansarda in centro, ma il tuo conto in banca dice di no? Facile occupare. Gli specialisti del subentro non autorizzato. Se la serratura è ferma, noi la mettiamo in moto. Dalla baita innevata alla cantina di quartiere, il nostro team ti assiste in ogni fase, dal primo sopralluogo notturno fino alla scelta del colore delle tende. E per i clienti più esigenti, scopri il nostro abbonamento premium Piede di Porco, accesso prioritario agli stabili di pregio e kit di scasso firmato incluso. E se arriva l'ufficiale giudiziario, niente panico, il nostro ufficio legale Ostruzionismo Creativo ti garantisce anni di ricorsi, barricate e faldoni infiniti. Facile occupare,
1: sì.
5: Perché la proprietà privata è solo un punto di vista superabile. Facile occupare, sfonda porte sempre.

0: casa. Sì, sì,
1: e, sì, via.
2: E via.
1: E via. E grazie a loro è facile occupare. Sicuramente stasera già ci avrai qualche
2: una dimora.
1: Soluzione abitativa.
0: Esatto. Meno male, Ile.
2: Oh, sui social nel frattempo.
1: Ma che modo è di fare radio? Oh, cioè, pare veramente che sta al mercato con te.
2: Oh, comunque, sui social non si fa che parlare di questa professoressa Procace, che già Procace. Qualche mese Procace, visto questa la sapevo. No, però insomma, nel senso è questa bella signora, donna, ragazza, che niente, era stata licenziata dall'asilo in cui lavorava.
1: Ci lavorava.
0: Insegnante.
1: Se no sembra come un bambino viene cacciato, viene licenziato addirittura.
0: Mamma, è stato un bel weekend questo.
2: Sì, abbastanza. Sì. Era stata licenziata perché aveva anche un lavoro part time su OnlyFans.
0: Ah,
2: è lei, la signora Elena.
0: Sì. Ma tra l'altro sì, no, ve la ricordo questa cosa, per quanto poi ce ne siano state diverse di storie simili di insegnanti, soprattutto delle scuole, insomma, dell'infanzia o dell'asilo, che appunto erano state licenziate perché erano uscite foto intime su OnlyFans.
1: Un'attività parallela praticamente.
2: Infatti, no, è vero, l'associazione, è vero, ce ne sono diverse, si vede che proprio fare l'insegnante ti
1: ti sveglia, ti accende proprio.
2: Ti accende un attimo.
0: O anche semplicemente perché queste hanno il tempo per arrotondare, no? Magari lavorano mezza giornata, dice, per tirar su due soldi, faccio la cosa più
2: invece che fare ripetizione, no? Ci sta.
1: Che poi mezza domanda tossica e mezzo, perché arrotondare? Cosa devi arrotondare?
2: È vero, perché arrotondi?
1: Cioè, semmai in questo caso più che arrotondare appuntire. Però adesso questa è una deriva che insomma metterei da parte la cosa.
2: E quindi lei niente, ha fatto questo video che è andato virale sui social, dove anche molto seducente, insomma, dice che non gliene frega niente, fondamentalmente che gli è tornata la vocazione per l'insegnamento e quindi lei tornerà a insegnare.
0: Vuole tornare adesso, vuole tornare, bisogna vedere se la prenderanno, perché esatto. Sai, insomma, quando escono queste cose di solito sei sempre un po' restii, no? Che poi bisognerebbe chiedere ai genitori, no? Se venissero a sapere che l'insegnante dei figli, soprattutto se figli piccoli, magari ha questa seconda attività, se li infastidirebbe. Io non lo so,
1: ma non lo so, abbiamo un sacco di genitori all'ascolto, anzi una ha pure vinto 100 euro di spesa poco fa.
0: Eccola,
1: quindi e ce l'abbiamo.
0: Chissà se la maestra di Dalila facesse una seconda
1: attività. Diletta.
0: Diletta, la maestra di Dalila sarà morta da un pezzo.
1: Adesso, poverino, non parlava nemmeno così male poi.
0: Non so, vabbè, però immagino così, a spanne.
1: Comunque, effettivamente non mi sono mai posto troppo la domanda, ho letto, commentato, non avevamo già anche parlato, però ogni tanto, siccome giustamente come dicevi poco fa, riviene fuori ciclicamente, perché molte insegnanti o anche altre figure professionali hanno parallelamente questo tipo di attività di OnlyFans. Ora, per un genitore all'ascolto, potrebbe essere veramente motivo di indignazione, per cui allora che razza di maestra è?
0: Esatto, magari cambi idea proprio sulla persona, pensando che siccome fa un'attività del genere possa in qualche modo influenzare negativamente il proprio figlio, non lo so.
2: Magari è diverso se fai le superiori, forse, perché magari i ragazzini vanno un po' più a cercarti, non lo so.
0: Magari uno delle superiori va a vedere l'insegnante su OnlyFans e a quel punto è lui stesso che cambia idea su di lei.
1: L'ignoranza, ma non è a pagamento OnlyFans?
0: Sì,
1: si paga?
0: Pagamento.
2: Sì. Oddio, so che ci sono delle cose,
1: so
2: sicuramente.
1: Senti qua che viene fuori. Ma Caselli!
2: Non è che... delle parentesi, cioè delle aree gratuite, però non puoi vedere poi niente più di tanto. Quindi, insomma, sicuramente i pezzi forti.
0: Sì, principalmente pagamento. Anche se in realtà leggevo che è calato molto il mercato di OnlyFans. Sì, è stato un exploit i primi anni. Adesso
1: una bolla.
0: È un po' calato. E in tanti ci sono senza la faccia. Cioè, in tanti su OnlyFans mettono altre foto senza mettere il viso, quindi magari sono insospettabili professionisti.
1: Certo.
0: Capito?
2: È vero. Però ti devi fare promo su altri social in realtà per
0: avere più
2: per avere un po' più, certo. Perché sennò è un po' saturo come mercato. Certo. Lo dico per sentito dire.
1: Certo, ma certo. Caselli, così no, una domanda alla quale puoi anche tranquillamente non rispondere. Ma non è che siccome ti lamenti sempre del tuo salario qui da salario a salario un attimo, cioè nel senso, non è che per caso lei mi sta anche su OnlyFans?
2: Bah, voi cercate Casellus e avrete la risposta. No, non è vero, però ti posso dire che
0: no, anche perché a vederti così con quel cappotto io, con tutta la buona volontà mi vedo un po' più un Achillocchetto del 94
1: molto bene
0: una sua OnlyFans onestamente
1: anche un Bersani con i ciuffi da una parte però, non...
0: quel marrone così quel marrone Unione Sovietica
1: Sembri, hai visto mai il film Il Pianista? Ecco, c'ha lo stesso cappotto sì. della scena, non sparate è quel cappotto lì. Casellus. Traffic News.
3: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.

0: all'altezza di Saxa Rubra verso il raccordo anulare, e a Roma Nord per lavori del sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Fino al 31 ottobre tra le 20:30 e le 6 chiusa di notte anche la via Pontina tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Tra le 21 e le ore 6 del mattino resta chiuso al traffico anche il viadotto della Magliana nelle due direzioni tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Cioè, ma a Caselli sta col cappotto tipo quello a tre quarti, quello de panno, quello brutto, ma qua stiamo ancora a combattere che zanzare, ma che vivi dentro una realtà parallela, ma che ha fatto? E te sa fuma da sta botta, oh!
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Ma io sti ragazzini li ho avuto fortunati, i maestri invece avevano i baffi, c'aveva.
4: Beh, diciamo che così abbiamo trovato un modo per far venire i papà ai colloqui delle maestre.
5: Certo. Conoscendo le maestre delle mie figlie.
6: Una gran fregna, mo si è rifatta pure le tette, è ancora più fregna.
7: Al punto non so ragazzi delle scuole, delle medie, delle superiori, perché su Alifarsi tu puoi entrare solo con riconoscimento del viso, carta di identità, devi essere maggiorenne. E il punto, so i papà, quindi e mogli, glielo del c***o che è il marito della bella professoressa del figlio.
8: Quindi non è tanto per i figli, ma
0: non è un discorso educativo sui piccoli alunni, ma un po' di gelosia, dice lui.
8: Ma ci vanno solo uomini su OnlyFans?
0: No, ci sono anche profili maschili. Sì. Beh, principalmente saranno donne, però sì, ci sono anche uomini che lo fanno. Sì.
8: Ecco, ma così, perché se ne parla sempre, sentite anche dalle mie parole una massima ignoranza, non avrei alcun problema a dirlo se invece conoscessi molto la materia, ma non la conosco, ma effettivamente, cioè tutta questa esplosione vuol dire che c'è un botto di gente che comunque si riversa là. Ora, così, sempre in fase esplorativa che va avanti da un anno, quindi con l'ingresso di questo programma tutto bloccato, non si finisce mai di conoscerci.
0: No, esatto.
8: Quanta gente ci va effettivamente su OnlyFans? Fate gli esperti, vogliamo gli esperti, vogliamo.
0: Esatto, comunque ci ha provato almeno una volta per capire di che si tratta.
8: Esatto, che ha preso la curiosità. Io ad esempio sono un tipo molto curioso, ma questo mi sono sempre dimenticato.
0: Sì.
8: Così, anzi, adesso magari nella pausa ci vado.
0: Dai, sì, anzi, scrollata.
8: Metto sul profilo proprio, vado, adesso comincio a mettere tutto là. Allora, forza signori, dai, fatevi sotto senza nessun tipo di vergogna. Anzi, volendo possiamo anche modificare la voce. Ciao, sono Iliana. Esatto.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 2. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucina

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
3: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura.
8: Magi Auto. Auto.
9: Dove l'auto è magia.
5: Solo le migliori. In FM.
10: Streaming.
5: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
11: Sono 3 minuti dopo le 17 di lunedì 5 ottobre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Benvenuti a bordo. Dai, dritti, traghettiamo fino alle 19 con tutto bloccato.
12: Solo le migliori. Radio Globo.
13: Ma buonasera.

0: Antonio, amore, ando portiamo a fare l'aperitivo.
1: Raga, io ho provato a scrivermi per vendere il mio corpo. Niente, ma non c'è sti soldi.
2: Si stava parlando di OnlyFans, signori, ma non in maniera generica, appunto perché Ileana ci ha informato che sui social è un discreto trend quello che vede,
3: sì,
2: protagonista.
3: La... perché c'è questa maestra che era stata licenziata perché aveva un profilo OnlyFans, ora vuole tornare a scuola, però ci sono un po' di remore sempre intorno a questo tema, no?
2: Remore, cioè... nome mio, quello là, no?
3: Sì, sì, OnlyFans sono io, esatto.
2: Brava! Brava Marchetti, sempre sul pezzo! Allora 06 89 28 996, veniamo da voi, eh!
4: Io non frequento moltissimo le fans, però ci sono andato solo per vedere un'amica mia che si era aperto un profilo perché aveva dei problemi economici e sono andato a vedere un po' di cose.
3: Ah. Vedi, in tanti lo fanno per problemi economici.
2: Sì.
3: Evidentemente si guadagna, sarei curiosa di capire quanto. Poi dipende dal seguito che hai, come diceva Eliana prima, ci sono in tanti che si sponsorizzano sui social per avere più persone, certo, che li guardano e quindi fare più soldi, però in media quanto si può fare su OnlyFans?
2: Primo, ma poi effettivamente chi ci va? Serve un'iscrizione? Cioè anche appunto dal punto di vista di tra virgolette da cliente, quanta gente ci abbiamo all'ascolto? Perché se ha avuto tutta questa esplosione, io mi immagino che veramente siamo circondati da gente che frequenta quel posto.
3: Sì, l'abbonamento quanto costa?
2: Ah, c'è l'abbonamento proprio?
3: Sì, comunque non so se si paga l'abbonamento al sito oppure solo la persona con cui ti abboni, quindi la singola persona. Non lo so, sono curiosa.
2: Sentiamo 06 89 28 996, magari vogliono parlare di tutt'altro, che ne sai, magari la cessione del castello di Sutri da parte di Liut Prando al Papa.
3: Sì. Oppure la cessione del Quinto, visto che insomma si fanno parecchi prestiti in sto periodo.
2: Andiamo da Dario, benvenuto a Radio Globo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao, sì, ben alzato. Buongiorno.
5: Grazie anche a voi, grazie. Buongiorno, benissimo.
2: Sì. Prego Dario, vai.
5: No, io sono stato

0: un fruitore di servizi di OnlyFans, ma ci sono anche profili sia a pagamento che gratis.
1: Sì.
0: Quindi,
2: e tu, anche... pagavi o prendevi solo la parte gratuita?
0: Io, no, ho avuto anche, sono stato anche abbonato a un profilo a circa 6,90 € al mese per qualche mese.
2: Ah, uno di quelli più economici?
0: Sì, assolutamente, anche perché la media lì più o meno si aggira intorno ai 14-15 euro al mese, la media.
1: E con 6 euro che vedevi, le previsioni del tempo?
0: No. Parecchio sereno variabile c'era, quindi
1: eccoci qua. Molto bene.
0: Sì.
1: Nel senso che dici che ci sono quelli che costano di più, mi immagino che più sia alto il costo e più sia forte il prodotto.
0: Non è detto. Vabbè, poi va a gusti personali, insomma, se ti piace quello che ti danno con 6,90 € ti accontenti pure di quello, insomma.
1: Certo.
0: Un po'.
1: Tipo una tossica col cappotto.
0: Bravo, c'è chi va ostellato e chi va in trattoria, quindi
2: una metafora, devo dire, meravigliosa questa Italia.
1: È un'allegoria infinita, fantastico. Certo. Andiamo da Mattia, benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao ragazzi, buonasera
2: ciao
3: a tutti.
2: Mattia.
1: Buonasera.
3: Allora, no, io ho fatto gli OnlyFans, essendo comunque un fotografo, diciamo, mi sono trovato spesso a lavorare comunque con delle creator che avevano il loro profilo, quindi serviva il materiale per vendere. E per quanto riguarda il funzionamento, diciamo, si divide in due fasce. Ci sono ragazze che hanno l'abbonamento gratuito, è come Netflix. Tu ti fai un abbonamento a mese e puoi deciderlo magari di farlo un mese, tre mesi, un anno. Diciamo, più lo fai lungo, più c'hai gli sconti. Quindi tu magari fai pagare l'abbonamento e magari mostri direttamente quello che puoi mostrare, più magari delle cose inedite all'interno che magari ti costano privatamente un'altra cifra. Magari io mi abbono a 10 euro, questa magari fa un'altra cosa, vuoi vedermi così, sono altri 20 euro. Altre ragazze invece lavorano gratuitamente, fanno l'abbonamento gratis, magari a un mese, a due mesi, solo che poi magari ti lavorano con i messaggi. Tu magari avrai la sua chat privata che ti dice: è successo questo, oggi ho fatto questo, blocca foto o video a 5 dollari. E magari tu fallo così per 100 persone che c'hai, 50 lo comprano, ecco là magari in una mattinata solo, in un'ora, avete fatto quei 300-400 dollari. Fanno magari, ecco, per tutto il giorno, comunque esce fuori un bello stipendio.
2: Quindi
3: tassato,
2: diciamo, uno può avere anche il profilo pubblico, quindi non a pagamento, e quello diventa uno specchietto per le allodole, per poi fare endorsement
3: su
2: altri canali,
3: poi
2: e a quel punto chiedere soldi.
3: Sì, poi magari sono ragazze più popolari sui social che fanno appunto questa cosa, ti lo fanno mettere gratis e poi loro guadagnano privatamente con i messaggi.
1: Sì.
3: Ma io lavorandoci ho visto veramente stipendi da 10, 15, pure 20 mila euro a mese.
2: Sì.
3: E sono ragazze che fanno anche molto di più.
1: C'è una Caselli che sta lievitando praticamente.
2: Fa già le foto col cellulare.
1: Sì, esatto.
3: Sì. Guarda, avevano fatto anche un servizio sulle Iene di questa cosa e stanno vendendo stipendi pure 100.000, 200.000, gente si è comprata casa, si è sistemata, magari in 3 anni ha smesso di qua di lavorare.
2: Speriamo quantomeno però queste persone si siano aperte una partita IVA e paghino anche le tasse.
3: Chi lo fa come professione ha una propria partita IVA sua, sia per le tasse, tutto quanto, perché lì qualsiasi cosa è tassata.
2: Ok, ecco, quantomeno. Quindi, è una cosa controllata,
3: come lavoro.
2: Certo, e regolamentata.
1: Se poi te sgamano, te sei...

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ah, regà, pizza bianca, birra fresca, tutto libero e tutto bloccato. E chi mi ammazza a me?
4: Rubè, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana. E perciò te vanno in tribunale, Rubè.
5: Tutto bloccato. Radio Globo.
6: È vero che si sono sistemate porelle, ma usano loro quello che hanno dovuto mandare giù. Che disgrazia.
7: Ma la cosa più bella è che io ho visto una notizia, mi pare su Instagram, che facevano anche dei bot, praticamente con persone finte, ragazze finte, fatte con l'intelligenza artificiale. E magari dietro al computer c'è stava un ciccione a mangiarsi la pizza e sporcasse de suga canottiera. E ci facevano pure i sordoni.
8: No? Non è poi così facile aprire un filo di fans, comunque ci devi avere già un bel bagaglio di follower, cioè non arriva un tizio qualsiasi che ha 100 follower e apre OnlyFans, non è così facile.
9: E io che volevo fare un c***o così ai benzinari, questi se lo sono fatto da soli, ci hanno preso i soldi sopra, si sono comprati appartamenti, fanno una bella vita, se la godono. Che dire, maestri, illuminateci.
0: Sì, maestri della qualità.
10: Una volta si andava a Roma a Via del Corso. Ah, oh, bella, buona, ammazza che occhi. Sei troppo bella, mi piaci, mi sono innamorato di te. Adesso ho gli fan. Cioè, è proprio uno svilimento dell'uomo che deve rimorchiare, capito? Così è troppo facile. Non mi piace, non mi piace.
0: È romantico, c'ha ragione.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: Interviene la polizia antisommossa, ma i manifestanti non si fermano a Valencia. Scontri e cortei in tutta la Spagna al grido di sciopero generale. A Madrid una marea umana. In decine di migliaia protestano contro la bocciatura di due decreti varati dal governo Sanchez per affrontare l'emergenza a casa.
12: Il nostro Parlamento è in ostaggio degli speculatori edilizi, visto che i politici non sono in grado di votare a favore di quel che la gente vuole.
11: Una crisi, quella abitativa, esplosa con lo sfratto in barella di una donna di 87 anni. Le avevano triplicato l'affitto. Il premier socialista Sanchez valuta il voto anticipato, forse a novembre, ma dice al TG1, la portavoce del movimento, alla piazza non importa chi vincerà le prossime elezioni.
0: Tra l'altro Sanchez
13: si è dimesso. Sì, stamattina si è dimesso, si voterà a fine novembre, il 29 se non sbaglio, in Spagna, che si è aperta quindi questa crisi politica in conseguenza di questa enorme protesta che stanno facendo gli spagnoli, protesta più che giusta perché c'è una situazione abitativa insostenibile.
0: Certo.
13: Mezzo milione di persone in strada tra Madrid e Valencia, si sono accampati alcuni, molti, con le tende nelle principali piazze, un po' quello che avevano fatto un anno, due anni fa davanti alla Sapienza agli studenti, perché poi questo è un problema che non riguarda solo la Spagna. Se ci guardiamo in casa nostra,
0: ma certo,
13: qua, cioè, come siamo messi? Non siamo messi meglio?
0: Assolutamente. Ti ricordi quanto ci ho messo per trovare una casa più o meno a un prezzo decente, no?
13: Prezzi alle stelle degli affitti, speculazione edilizia, è un casino. E la Spagna ha lo stesso nostro problema, soprattutto in una città come Roma, no? Dove c'è tanto turismo, cioè c'è questo boom degli affitti brevi che va a far salire i prezzi degli affitti normali. Quella signora 87 anni, disabile,
0: portata via con la barella, ci sono le immagini, fanno veramente una tristezza.
13: Sono state quelle immagini a dar vita principalmente poi a questa grande protesta che ancora continua. Insomma, questi due decreti che ha proposto Sanchez sono stati bocciati dal Parlamento e quindi adesso non solo c'è la crisi abitativa, c'è anche la crisi politica in Spagna.
14: Mattina vi faccio vedere un appartamento sicuramente molto carino, molto appariscente, ma quello che stupirà è il prezzo della locazione. è un appartamento che è gestito sul mercato degli affitti brevi, è stato acquistato all'incirca 2 anni e mezzo fa ad un prezzo di 165.000 euro, e consideriamo che un appartamento al quinto piano senza ascensore in zona Lambrate, mm-hmm. e tocca dei punti di locazione che sono arrivati a raggiungere anche i 2.700 euro al mese.
0: 2.700 euro al mese?
13: Un appartamento di 17 metri quadri.
0: Madonna.
13: Tra l'altro, prima no, parlavamo di OnlyFans, di queste notizie cicliche su insegnanti o altri professionisti che vengono licenziati per OnlyFans. Ma questa degli affitti così alti per case così brevi è un'altra notizia ciclica, perché è pieno di case che vengono affittate a 1.500-2.000 euro al mese, essendo buchi.
0: Sì,
13: Milano,
0: sì,
13: è la capitale di questa roba qua, ma anche Roma, guarda che è dietro la ruota,
0: Ma mi sa che tanto prima o poi se la daranno in faccia sta casa, perché se non te la prende nessuno, come fai? Cioè, se devi prendere veramente 2.700 euro per 17 metri, quanto devi guadagnare? Almeno 6.000 almeno.
15: Scusami, io vedo da questo appartamento un frigorifero. Ah, quello è il letto. Ok.
14: Allora, di qua abbiamo praticamente il frigorifero, l'angolo futura, con tutto quello che può servire, cassetti, pensili e quant'altro. Ha un camino anche molto scenico e particolare.
0: Ecco, ma anche molto scenico. Cioè, addirittura viene descritto anche come un teatrino carino.
13: Sì, che poi ormai veramente viene in mente il film di Pozzetto, Il ragazzo di campagna.
0: No?
13: Che 20 anni fa, 30 anni fa, forse pure di più quel film.
0: Sì.
13: Una trentina d'anni ce li ha.
0: Ah, pure.
13: Era veramente, no, una roba che era palesemente finta. Oggi siamo arrivati,
0: eccoci,
13: alla realtà.
0: Eccoci, anzi, magari quella di Pozzetto è pure più grande di alcune altre soluzioni abitative,
13: sì,
0: che ci abbiamo.
13: Faceva
0: oggi
13: ridere perché era il paradosso. Oggi invece quella è la realtà, perché in tanti posti Roma io ho viste case di 15-20 metri quadri. Prezzo non era 2.000 euro, era inferiore, però poi ti portano a prendere una cosa così.
0: Ma 15 metri non è perché è una cantina.
13: Sì, giuro, 15 metri quadri, hai una sala sola con letto, con il letto che si tira giù, cucinotto col fornelletto da campeggio e il bagno, basta, finita casa.
16: Ma raga, il problema degli affitti, ci stanno troppi affitti brevi, perché chi c'ha un appartamento lo vorrebbe affittare, c'ha paura che poi dopo quello non se ne va, o non te paga, o te lascia buffi, o te fai danni, perché non c'è una legge che tutela il proprietario, non c'è, non posso aspettare 4 anni, 5 anni per liberare l'immobile e che intanto in quegli anni me lo riempie dei buffi.
0: C'è pure questo, che non è così semplice. Abbiamo sentito la fratella più di una volta, dice sì, no, che ci vuole, ma in realtà poi dopo senti invece storie, non dalla parte della legge, senti storie comuni che non ce la fanno a mandarli via, ma banalmente anche i servizi del Giordano, no?
13: Certo.
0: Di questi che sono pure aggressivi.
13: Certo, stanno anche ad aspettare casa che si libera anche 10 anni, 15 anni. C'è quello dei cugini di campagna, c'è una casa occupata da anni a Torpignattara, non vanno via. Quindi le leggi le facessero su questo, per tutelare veramente i proprietari e non che fai la guerra agli affitti brevi.
0: Oppure hai visto mai quelli in Spagna, per l'appunto, belli, quelle brande.
13: Sì, beh, lì va tantissimo questa cosa, però non ho mai capito quanto c'è di legale là dietro, perché loro ti dicono
0: però,
13: di sì.
0: Però
13: ci sono queste, cosa la disoccupa? Sono queste società,
0: sì,
13: di energumeni.
0: Madonna, che bestie.
13: Che se tu hai casa occupata ti rivolgi a loro e loro in qualche modo riescono a mandar via improvvisamente gli occupanti, perché ci fanno due chiacchiere loro.
0: Esatto.
13: Diciamo così.
0: Carissima, buonasera.
17: In 17 metri quadri manco la macchina c'è parcheggio. Quanto al mese? 6.000? No, Ciro.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
18: Come sempre da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
2: Wake up! Good morning, the morning show.
3: Buongiorno!
2: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Chiede il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
5: On Radio Globo.
2: Sponsored by
6: Magicland.
7: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
14: Todis. Buongiorno convenienza.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura.
18: Magi Auto. Auto.
19: Dove l'auto è magia.
20: Nonio, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
21: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
20: No!

0: 800-800-996 invece è il numero da fare per parlare con noi, signore e signori. Si ritorna a parlare di affitti, il caro affitti.
1: Carissimo affitti, sì, in Spagna abbiamo visto una protesta enorme e qua in Italia ancora non ci siamo arrivati e continuiamo a sborsare.
0: E via, sborsa. Giovanni!
2: Sì, ecco. Ci sono.
1: Vai Giovanni.
2: Tocca a te. Eccolo. Sì. Allora, guarda, inerente proprio al fatto degli affitti brevi, io sono proprietario di un appartamento.
0: Sì.
2: Ma volentieri lo affitterei a periodi lunghi, così almeno mi tolgo tanti pensieri. Ma sì, il discorso è che qua in Italia il governo non ti tutela affatto. Se io avessi una garanzia da parte del governo dove metto dentro un inquilino e dopo 3 mesi questo inquilino non mi paga più, ma me lo caccia fuori, ben venga, ma non è così. Quello non te paga più, rimane dentro 1 anno, 2 anni, gli devi far causa, intanto paghi tutto, io sto a pagare pure un mutuo ancora su sta casa.
0: Ti è capitato quindi?
2: Questo è un discorso, se sì, mi è capitato. Poi si parlava pure di OnlyFans, no? Che affittano,
0: sì,
2: affittano. Mi è successo ultimamente, parliamo di circa un mese e mezzo fa.
1: Cioè?
2: Mi sono entrate due sudamericane. Tutte carine con Airbnb, tramite Airbnb ovviamente, hanno fatto la prenotazione. Solo che però io adesso, grazie che c'è la legge dove puoi fare check-in da remoto, ho uno spioncino a casa che praticamente quando le persone mi arrivano a una certa ora tarda, dove io non posso intervenire per controllare chi è la persona, mi suonano e tramite il campanello, tramite lo spioncino posso vedere se realmente è la persona che mi ha fatto la prenotazione.
1: Certo.
2: Ma sono entrate queste due persone che queste qua coprivano lo spioncino e dico scusate, ma che state facendo? Ma arrivano anomalie, poi addirittura lo staccavano.
0: Ma dai.
2: Però sono state poco intelligenti perché a farle entrare staccavano lo spioncino in modo che non le potevo vedere, però se scordavano lo rimettevano prima di farle uscire di casa. E praticamente ho registrato tutto, ho denunciato la cosa a Airbnb, Airbnb ovviamente ha voluto delle prove, io ho mandato tutti gli screenshot delle persone che vivono da casa, grazie a Dio li hanno chiamati e li hanno fatti uscire immediatamente.
1: Quindi diciamo però Giovanni, esatto, più che delle OnlyFans erano delle sex worker, perché se ricevevano in casa ci andavano proprio gli uomini.
2: Che vedevo di la cosa
1: no,
2: è quella,
1: su OnlyFans ti riprendi con il telefono o con il PC, se vedevi che c'era un via vai.
2: Beh, quello non lo potevo vedere dentro, ovviamente sì, c'erano però delle altre persone, dei maschi che entravano
1: quello
2: loro.
1: Però vedi che anche Airbnb si tutela fino a un certo punto, perché
0: certo.
1: Sì, uno dice è pro affitto breve perché non ti si piazzano dentro casa, però ti può succedere comunque di tutto, tu finché non la ricevi la persona non sai chi è.
0: Davide, benvenuto a Radio Globo, vai, tocca a te.
3: Buonasera e benvenuti, grazie. Allora, io faccio l'host di Casa Vacanze, ne ho due di proprietà, ne gestisco. Allora, l'Italia è sul podio, è al numero 1 sui numeri di turismo in tutta Europa.
0: Sì.
3: Roma registra nel giubileo e nel seguire del 2025 il boom assoluto di tasse di soggiorno pagate. Ora dico, pagando io il 21 e il 26% del mio lordo allo Stato, al netto di quelle che sono le tasse di soggiorno che il Comune di Roma ha pensato bene di alzare dal 3 a 6 euro, dico ammazzare le case vacanze vuol dire ammazzare l'unica industria che al momento in Italia funziona, perché non c'è altro, voglio dire, cioè prima di andare contro le case vacanze bisognerebbe pensare a che non lavoro solo io, lavoro nei ristoranti, lavoro nei taxi, lavorano le guide turistiche.
0: Ma certo, tutta
3: c'è
0: una catena,
3: un indotto,
0: chiaro, certo.
3: È tutta una catena.
0: Sì.
3: E quindi ammazzare l'unica industria che funziona e rinunciare, io nel 2000, per il 2025 ho pagato 27.000 euro di tasse. Moltiplica questo per 30.000 case vacanze che sono soltanto a Roma, quanto fa? Una cifra incalcolabile.
1: No, sicuramente quindi... Davide, ma sicuramente è un indotto importante, però non è che uno non ammazza le case vacanze e automaticamente però ammazza tanta gente che ha bisogno di una casa e non se la può permettere,
3: certo.
1: Perché comunque è innegabile che il boom degli affitti brevi, no?
0: Penalizza.
3: Una politica che funziona potrebbe mettere mettere a disposizione questi soldi pagati da chi fa affitto breve per rimettere in sesto tanti edifici pubblici che sono lì morti, svuoti, senza nessuno dentro, e metterci dentro le persone che ne hanno bisogno. La Costituzione dice che il cittadino ha diritto a un alloggio.
1: Certo, il diritto alla casa, assolutamente.
3: Ma non la mia. Ma
1: tu sei libero.
4: Pure la tua, Davide.
5: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
4: Tutti a occupare le case di Davide.
1: Davide giustamente ci guadagna e vuole continuare a guadagnarci, però non, certo, non è neanche pensabile che in una città come Roma il centro si svuoti degli abitanti e diventino tutte case vacanze. Bisogna regolamentarla questa cosa, giusto?
4: Io sono stra a favore, sono contento, così magari grazie a Dio si tornerà a ripopolare i borghi che vengono abbandonati. Borghi e borghetti.
6: Io ho affittato 3 anni fa una casa a 1000 euro al mese, una casa molto grande,
4: sì.
6: L'affittuaria non mi ha pagato, ecco. Sono riuscito a mandarla via con le minacce, e tutti quei soldi di quell'anno che non mi ha pagato, la causa il giudice l'ha messa al 2028.
7: Il problema è che il diritto alla casa esiste nel momento in cui tu mi paghi il canone della casa. Se non paghi il canone, io proprietario ho il diritto di mandarti via,
4: sì,
7: rispettando ovviamente le categorie socialmente più deboli, ma ho il diritto di tutelare il mio patrimonio.
8: Ma non date retta a ste storie di TV dove fanno finta che non riescono a cacciare via di casa le persone. E si va con un paio di amici ad a vedere come escono.
9: Secondo me non faranno proprio mai niente per sta storia qui, perché in pratica ti indurranno a pensare che conviene fare un mutuo piuttosto che affittare una stanza o un appartamento a 1200 euro al mese. Fai un mutuo a 700, dagli 80.000 euro d'anticipo e poi prendete l'under culo tutta la vita. Quello sì che va bene, no?
4: Questa è Radio Globo.

0: mamma, buonasera.
1: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Eccoci signori, a tutto bloccato, le 17.36, lungo il meridiano che passa per via Bocanelli 27, dove c'è anche lo studio 1, da cui Roberto Marchetti e Roberta Marchetti vi stanno parlando, signore e signori. Quindi appuntamento del 5 ottobre, si parlava appunto, come abbiamo sentito anche nella raffica, e gente che chiama, e c'è sempre sta lamentela continua, no?
3: Sì,
2: se vai a vedere.
3: Sì, gli affitti costano troppo.
2: Sacrosanta,
3: sì,
2: per carità.
3: Ci mancherebbe.
2: Sacrosanto, ogni lamentela è sempre sacrosanta, però c'è anche a volte, come analizza anche il nostro amico qua, che sentiremo praticamente, c'è sempre anche la gara,
3: sì,
2: a chi sta peggio,
3: una corsa al rialzo,
2: sì,
3: sulle lamentele. Sì, sì.
4: No, mi si è accesa la spia della riserva, mannaggia i sandali.
2: Tanto prima o poi si doveva accendere, no?
3: Tanto ormai abbiamo detto, ci fanno risparmiare un litro di benzina.
2: Anzi, te lo devi conservare dentro un tabernacolo, tipo quel litro, quel litro in più. No, ad esempio, no, la gara ad esempio del tipo dei Malanni.
5: Buongiorno, volevo dire, no? Quando vai al bar, questa camicia qua, mia, gli puoi dire che sta male, Cioè, io vado al bar e dico a qualche amico mio là, dico, sai, mi fa male il ginocchio, stanotte non sono riuscito a dormire. A te, a me fa malata.
2: Angelo.
5: A me fa male la spalla, il braccio, non mi fa di niente, A uno di Roma, se gli dice che ti fa male qualcosa, lui c'ha tre volte. Tre volte di più quello che c'è di, Fa la cosa bella, sai qual è? Che se uno sta aspettando da 5 minuti, no? Dicevo, sono due ore che ti aspetta.
3: Vero.
2: Dai, la vita. Angelo, mitico Angelo da Centocelle.
3: Le esagerazioni dei romani, c'ha ragione. Sì. Sempre di più. Quello sta male e tu c'hai di più.
2: Sì.
3: Aspettavo 10 minuti, no, è un'ora che sto qua. Siamo eccessivi.
2: Quando senti quell'altro, poi solo tu che fa, non metti niente. Vuol dire che sta per ricalare un altro asso.
3: Sì. E si passano anche a mezz'ora così.
2: Certo,
3: mezz'ora,
2: certo.
3: 40 minuti uno a caricare sopra, a mettere il carico.
2: Sì, stanno lì, ste vecchie, pure, sta la zitta, metti niente, io c'ho il ginocchio. Me capirai, il femore, me l'ho rotto 2 anni fa. A me metti niente, io sono morta. No, sono morta di io di più.
3: Pure sui soldi se fa sta cosa, no? Lo dice, no, ma me a sto mese sono certe spese, guarda, non c'è, sta zitta, non me lo dire, c'ho il matrimonio e poi c'ho la comunione di mia cugina. Mamma mia, o con le bollette.
2: Ma guarda, st'estate. Oppure arriva il genio che dice: ah, invece niente, sto mese lo metto al culo perché poi mi sono attaccato al palo.
3: Al palo della luce.
2: Al palo della luce. Anche questo, signori, è tutto bloccato.
1: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Luce, gas,
0: Fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona perché mia.
17: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
21: Vi prego, basta con questi uomini belli. Basta con questa fissa della palestra, della cura nel minimo dettaglio anche del sopracciglio maschile. La donna è bella, l'uomo deve essere forte. L'uomo deve dare quell'idea di sostanza che ti smonta e ti rimonta come un tavolino dell'IKEA, che ti costruisce la capanna e se volete la ributta. Cosa ve ne fate di questi uomini con la mascella perfetta, col vestitino, che fanno skin care? Siete sicuri che vi piaccia il capo?

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Eccoci qua, lo so, la signorina qua si lamentava, basta con gli uomini belli, basta con gli uomini belli. Lo so, mi dispiace, non so come ovviare, veramente.
2: Tu te la fai la skin care?
1: Certo, io ho tutta la mia beauty routine, tutti i prodotti coreani.
2: A parte che fa tanto così, perché adesso mi sta tornando in mente una cosa.
1: Oh, lui ridisa per quella dei saponi, pare che c'ho la valigia per dei saponi.
2: No, però una volta il signor Roberto Marchetti, che prende sempre in giro queste cose, un po' così, no? Della bellezza maschile. Sì. Si è fatto recapitare in radio uno shampoo a pezzi. Com'era?
1: Ma che a pezzi?
2: Lo shampoo.
1: Lo shampoo tossico.
2: Era nero.
1: Ah, Catelli, come i pezzi? No, era lo shampoo solido.
2: Lo shampoo solido,
1: che
2: ecco.
1: Ma shampoo solido
2: è
1: sostanzialmente.
2: Tipo
1: una saponettina.
2: Con cui ti lavi i capelli.
1: Sì, ma già
2: l'ho provato.
1: Due o tre volte mi sono subito stufato. Lo tenevo lì per terra lì sulla doccia. Alla fine si è squagliato tutto perché da tanto ci arriva l'acqua sopra.
2: Vabbè.
1: Ho lasciato pure così. Però nel frattempo, lo stesso pacco, c'erano altri 4-5 saponi. Quelli da strofinarsi addosso, praticamente.
2: Vedi, allora pure a te ti piace questa cura del corpo?
1: No, assolutamente. Purtroppo non mi prendo cura di questo tempio. Uno dovrebbe trattare il corpo come un tempio, appunto il tempio dell'anima. E invece purtroppo lo prendo a picconate giorno dopo giorno. Ancora resiste.
2: Regge però.
1: Ancora regge, voglia. Ancora regge. E però dentro, insieme a quei saponi, che erano comunque sono saponi naturali.
2: Sì, c'era anche... avrà pagato un sacco di soldi.
1: Ma non pensavo. No. E c'era anche tipo un siero, sai quelli col contagocce? Siero così per
2: un booster.
1: No, quello io c'avevo lo zip, quindi adesso non mettiamo troppe cose perché sennò.
3: Oh, ma viva la fegna, già hanno detto oggi.
4: Ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
5: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
6: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
7: Sta ragionando su. Mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
8: È tossicissima
0: Radio Globo.
2: Svegliata che a quest'ora mi comincio ad andare in down.
1: In un picco, in una discesa senza freni proprio.
9: Sì, hai ragione. No, non mi sentivo. Poi ho detto: aspetta, vai a vedere che so io che
2: l'ho fatto.
1: Una cosa devi fare, come dice l'altra sigla. Una cosa.
9: Comunque, io ho capito di avere delle buone amiche quando non conoscevano la skincare, non l'avevano mai fatta.
1: Sì.
9: Ero io quella, capito? Più esperta, ho detto ma che bello, pensa a te l'amico. Vabbè.
1: Io in realtà non faccio niente perché appunto, come ho già detto in precedenza,
10: Antonio stamattina mi ha definita una bellezza naturale. Acqua e sapone.
1: Acqua e sapone, quindi basterebbe quello.
2: Basta quello.
1: Ma poi manco tutto sto sapone, basta sto sapone, ci rovina la pelle, ragazzi. Datevene una regolata con tutto quel petrolio, tra l'altro. Prego, Caselli.
9: Io ho qualche domandina così, ce l'ho, me la sono fatta sto weekend.
2: Immaginiamo.
1: Domande tossiche?
9: Domande tossiche.
1: Vogliamo rimettere un po' di basetta che è un po' che non mettiamo allora per le domande tossiche, dai, che ci piace un pochino, ci piace tanto.

0: lista perché ho finalmente sono riuscita a mettere la televisione.
1: Sì. Ma buonasera.
0: Sì. Però e prima ancora di accendere mi sono chiesta ma chissà quanti pollici sono. E io sono messa lì un attimo a contare, ho detto sì. Però metti che poi il mio pollice non vada bene per questo, cioè per questa misurazione, cioè qual è il pollice universale con cui si misurano le TV?
2: Qual è? Ma, cioè, avrà quello, il pollice quello inglese, credo, no? Cioè, avrà un valore.
3: Ma tu ti sei messa veramente a contare col pollice?
0: Sì, sono arrivata a tipo 25, una cosa così. No, ma ho preso ma la stazza, è inglese, ma la stazza di un inglese è varia. Cioè un inglese piccolo, un inglese grande, un inglese obeso.
3: No, ma è un'unità di misura.
2: L'hanno definita una, non è che dice a caso, prendiamo l'inglese medio.
3: Non è che arriva uno di Manchester col pollice. Tutto
2: esatto, proprio del centro Inghilterra, no?
0: No, non lo so.
2: Adesso
0: però...
2: non so quanto sarà, 2 centimetri?
3: Sì, un paio di centimetri.
2: E qualcosa?
0: Può essere, non lo so. Io.
3: Quella ridaglia.
0: Il mio sarà un. Niente. Sì, un centimetro secondo me è il mio pollice. Ma comunque, perché proprio il pollice non è il mio?
3: Però non ti è venuto un altro dubbio, Eliana, attenzione. Perché come l'hai misurato con il pollice? Con il pollice per orizzontale o per verticale? Perché lì cambia la misurazione.
0: Hai ragione, ma che poi dobbiamo contare il pollice intero o i polpastrelli? Cioè,
3: e quello è un altro problema.
0: Infatti non
3: sei arrivata al dunque.
0: No, certo. Assolutamente no. Certo.
2: Allora, sono 2 centimetri e mezzo, 2,54 centimetri.
0: Ammazza, 2 centimetri.
3: Continua. È una misura universale, Eliana, okay. Non è che va in base al pollice delle persone, tantomeno al tuo.
0: Non lo so, io userei i piedi tra i due. Cioè, ecco, tra i due.
2: Ecco,
0: i
2: non ti hanno mai impressionato quelle cose tipo, non ci hai pensato mai come se fosse un mega mille piedi da un aereo quando dice siamo a 24.000 piedi, no? Immagino sto bestione che dal cielo scende giù con tutto un mega mille piedi.
3: Madonna.
2: Gigante.
3: Sì, esatto.
0: Brutto, sì, sì, ci sta.
2: Questa roba di trip comunque.
4: Madonna. Ma fammi capire, come ci sei arrivato a 25 che i pollici si contano in diagonale?
3: In diagonale?
2: Ah sì?
3: No, vero, sì, pure. È vero. Sì, perché? Sì. Perché? E infatti, sì, quando tu lo prendi online, che ti fa vedere le misure, altezza, larghezza, il pollice c'ha la linea in diagonale, vero? Ah. Eliana, devi rifare con te.
2: Ma se fa la diagonale va storta questa, sì. Per fare tutta una roba, e saranno tipo 150 pollici perché mi va tipo un divaga e quindi traccia come se fosse il percorso di un fiume. Poi, che cosa ha partorito questa grande mente? Come sentite, nel weekend dà il meglio, sì, la Caselli, sì, dà, sì, il, no, meglio.
0: Poi pensavo, vabbè, il capriccio sarà la capra col boccolo. Non ne ho mai viste, ma esisteranno, cioè, o comunque con la permanente, insomma.
3: E infatti si dice ogni riccio un capriccio,
0: che comunque è un affare,
3: è quello della capra,
0: sennò sarebbe un affare, cioè ogni riccio un capriccio, ma ti trovi una stalla bello,
2: sì. Una stalla bello, cosa dici?
0: Con capre, con tante capre.
2: Però bello, me lo sto immaginando sta capra con tutti i ricci sopra,
3: no?
2: Magari la sera prima anche in bigodini sta, che torna il caprone e fa madonna mia, ma
3: date una sistemata quando torna
2: il caprone,
0: Che comunque effettivamente sono, no, sono mosse un po' le capre di per sé,
3: che senso?
0: Ah no, sono più le pecore quelle che hanno il testone, cioè le pecore sono un po' arruffate, no?
3: Le capre si fanno più la piastra, ho capito, hanno il pelo più liscio.
2: Ah, sono più lisci. E soprattutto hanno il pizzetto anche le donne, cioè anche le femmine.
3: È vero.
2: Attenzione, è l'unica specie, credo, al mondo
0: dove è accettato.
2: Esatto,
3: accettato, ma è anche carino.
2: La signora caprina.
3: Sì, carino, dai, divertente. Sì, il pizzetto della capra.
0: Però comunque chissà, nanna capra che dice vabbè, ma io mi faccio la ceretta, mi tolgo il baffetto e il pizzetto.
2: Oggi stiamo veramente esagerando,
0: sì,
2: abbiamo ancora qualcosa in serbo incolato in bottiglia?
0: Sì, vabbè, mi chiedevo anche, vabbè, quando il capo gira per gli uffici, o insomma è un capogiro, ci sta, e poi in realtà però questo ricade più su, ricade di più sui dipendenti che lo vedono. Un attimo, si
3: hanno un capogiro, hanno un mancamento per, perché la paura,
0: hanno paura, è vero, è così, è per quello.
3: Quindi dipendente, cioè un capogiro, cioè il capogira, e loro per la paura hanno un mancamento.
2: Tipo l'ispezione proprio. Adesso aspetta che vengo a fare un'ispezione.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Anto.

0: che sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Messaggio di servizio per Bruno del Farduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti tagli, ecco. Perché sto programma spinge.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Eh sì, perché la barca di 30 piedi, ci sono state persone che si mettono a misurare i 30 piedi.
4: Alia, secondo me tu manca la diagonale, stavi a misurare. No.
5: Ileana, ho un altro problema, non riesco a contare quanti nodi sono. Chi mi aiuta? Mi dai una mano te, per favore?
6: Mannaggia i miei ragazzelli! Capra coriccio, no, va bene, raga. No, stavo andando a sbattere la macchina, ragazzi, non va bene.
7: Capriccio.
6: Non va bene così, raga. Mannaggia.
8: Ma invece perché si chiamano involtini quando sono avvolti? Quindi si dovrebbero chiamare avvoltini.
9: Le pecore, con la E aperta, le pecore, non le pecore, con la E chiusa.
10: Raga, mi sto uscendo sangue dal naso, ve prego, fatela smettere, ve prego.
11: Rimani sintonizzato, sei su Radio Metadone.
7: Oh.
12: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo Traffic News.
13: Adesso la viabilità, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e poi tra Tiburtina e lo svincolo per la A24. Code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino alla via Nagnina e fino al 10 ottobre sulla via Aurelia per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra le 7 e le 18 tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia. Non si escludono rallentamenti e code. Su via Pontina invece fino al 31 ottobre si lavora di notte, per questo rimane chiusa tra le 20:30 e le 6 tra Mostacciano e Via De Decima nelle due direzioni. Lavori in corso in provincia di Frosinone sulla superstrada Soratina-Cassino, si transita a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Nelle ore trafficate della giornata è facilmente restare in coda. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
14: Antonio, amore mio, Antonio, Antonio, finalmente sono entrato nella tua palla. Che bella palla, Antonio, mamma mia.
2: Tutto bloccato, torna tra poco
15: su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
7: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
20: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
21: è Sentra.
20: Se la bolletta è semplice da leggere,
21: è Sentra.
20: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
21: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
20: L'energia in famiglia,
21: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
22: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
23: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
24: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
25: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
26: Nei supermercati Dem.
25: Dem, ogni giorno il meglio.
27: Tutto bloccato.
28: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Correndo, Torres, Action in Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Correndo, Torres, Action in Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza

0: tutto bloccato, ve lo do io oggi un argomento.
1: Ah,
0: ma è normale che le mamme mettono diciamo la posizione nel cellulare dei propri figli? Ma non è anche lì diciamo intrusione, insomma, non farli crescere? Perché io ho delle situazioni assurde e ho il terrore a volte, ma non mi sono mai permessa di fare una cosa del genere.
1: Allora, una sorta di geolocalizzazione dei figli.
2: Sì, beh, ce l'hanno tutti ormai,
1: sì,
2: tutte le mamme che conosco, il 99% ha la geolocalizzazione del telefono dei figli, sì.
1: Geolocalizzazione, ti ha dato un bel mestiere.
2: Beh, è più o meno il discorso che facciamo del registro elettronico,
1: esatto,
2: no?
1: Esatto.
2: Nel senso, questi figli un po' deresponsabilizzati, perché poi tutte le comunicazioni che dovrebbero avvenire attraverso loro, che sia il brutto voto scuola o il compito da fare, avvengono attraverso un terzo elemento. Qua invece è direttamente il genitore, nel caso della localizzazione sul telefono, a controllare, o comunque ad avere la possibilità di controllare sempre dove si trova il figlio.
1: Allora, intanto bisogna capire effettivamente quanti, adesso magari quelli che conosci tu, però magari invece ce ne sono tanti altri, come la signora dice, a volte mi preoccupo tantissimo, sto preoccupata, perché comunque è una società, diciamo, a livello urbano molto insidiosa, per cui vorrei sapere effettivamente dove fisicamente stia mio figlio e i miei figli dove stiano.
2: Sì, la signora la prende come un'intrusione.
1: È perché lo è a tutti gli effetti, sostanzialmente è un'intrusione, e torniamo sempre sul tasto della fiducia, sul tasto di meritarsi la fiducia, anche e soprattutto di raccontare dove effettivamente sei stato, dove effettivamente quello che hai fatto, ma soprattutto anche raccontare un errore fatto. Sì, sono andato là,
2: però
1: ho sbagliato.
2: Effettivamente, a parte che dipende molto anche dall'età, è ovvio che se uno geolocalizza il cellulare del figlio di 18 anni, ma non è per la maggiore età, nel senso di un ragazzo, di una ragazza grandicello, e lo va a controllare sempre, lì posso capire più il discorso dell'intrusione. Ma oggi i ragazzi escono anche da soli a un'età più piccola, no? Magari a 14-15 anni, e giustamente mi metto nei panni di un genitore che può aver paura, e magari tante volte la geolocalizzazione ti salva.
1: Mettete la catena. Mettete belli a catena a casa, anche perché no, cosa ti cambia sapere dove? Tu devi sapere quello che fa, con chi sta, cosa combini fuori, non dove. Perché dove può stare pure al parco, ma poi al parco un conto se chiacchiera su una panchina con un amico, un conto se bucano. Cioè,
2: ma certo, però magari a volte capita che non ti risponda al cellulare, è successo qualcosa, e attraverso la geolocalizzazione tu sai dov'è. Guarda che quello ti cambia tutto. E poi certo, uno deve anche saperlo usare, no, uno strumento del genere. È ovvio che se io ho la geolocalizzazione sul telefono di mio figlio e sto a controllare per tutte le 4 ore che, o 5, quelle che siano, che lui sta fuori casa, dove sta? No, e lì diventa una nevrosi, diventa un'ossessione, non va bene, e lì è intrusione e è violazione della privacy per certi aspetti. Ma se lo controllo ogni tanto, perché comunque so 3 ore che non lo sento e c'ha 15 anni, è giusto.
1: Giusto, perché li trattate da piccole marionette, che oddio, campane di vetro ovunque, quelle che svuotano alle 5 della mattina. C'è pure, c'è pure vostro figlio o vostra figlia là sotto. Sentiamo, magari effettivamente li fa stare più tranquilli. Li hanno messi al mondo per giustamente conservarli, tramandare loro la vita, però la loro prevedeva il rischio, invece assolutamente ai figli no. Questa, signori, è Radio Globo.

0: Sono le 18:08 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Io sinceramente sulla geolocalizzazione non ci vedo niente di male. Magari lo metti alla prova 4-5 volte, vedi che si comporta come dice e di conseguenza poi non lo controlli più.
4: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
5: Quanto mi piace la pannocchia!
6: Dai, bomberoni!
7: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, tutto bloccato!
8: A me sto programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
9: Stai ascoltando?
10: Tutto bloccato.
11: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
12: On Radio Globo.
13: Noi genitori di oggi siamo parte di una generazione che per incontrarci ci si chiamava dal telefono di casa, si usciva senza soldi, le mamme sapevano più o meno dove stavamo, comunque venivamo controllati da tutti, c'era rispetto per quello più grande. Oggi purtroppo non è più così, perché noi abbiamo lasciato che i figli ci avessero il cellulare in mano, che possono fare qualsiasi cosa, soldi a non finire, possono andare ovunque perché devono essere responsabili, chissà quello che fanno, se hanno i soldi possono fare di tutto. E poi dici ti fidi, sì e no, che ne sai? Balla a sapere, poi dice la geolocalizzazione. È buono e non è buono, però che devi fare? La colpa è la nostra, sia chiaro.
0: Rimane così lui nel mezzo, si sbilancia da una parte all'altra dopo la segnalazione della un'altra direttrice artistica che abbiamo qui a Tutto Bloccato, perché ve lo do io l'argomento.
14: Esatto, ci ha dato una mano a fare la scaletta oggi. E appunto si parla di localizzazione sul telefono dei figli.
0: Allora 06 8928 996, alle 18:11 andiamo da Silvia. Benvenuta a Radio Globo.
15: Ciao cari, buonasera.
14: Ciao Silvia.
0: Vai.
15: Stiamo crescendo tutti bambini cretini.
0: Ecco.
15: Queste geolocalizzazioni. Tutti deficienti, so.
0: Sì,
15: allora andavamo in giro a 12 anni senza niente. Non c'erano telefoni, c'era niente.
0: Sì.
15: Andavamo in giro, i genitori non sapevano dove stavi, cosa facevi. Non si sapeva nulla, eppure stavamo in giro.
14: Tu hai figli,
15: Silvia?
14: Poi
15: non mi venite a dire che i tempi sono cambiati, perché i ragazzini vengono rapiti e rapinati tuttora, vengono bullizzati tuttora. A giorno d'oggi i bambini sono cretini, la colpa è la nostra.
14: Ma tu hai figli, Silvia?
15: Sì, io ne ho uno che ha iniziato quest'anno la prima media e ne ho una più piccolina. Però il registro elettronico se lo gestisce lui, perché gli ho detto io il diario, il mio non lo guardava nessuno, è giusto che te lo gestisci tu il registro elettronico, non lo devo gestire io. Fortunatamente quest'anno è rientrato il diario, fortunatamente.
14: Sì.
15: E poi geolocalizzazione io non gliela metto, no?
0: Cioè tu dici mi cambia perché ti cambia poco sapere dove effettivamente sia, o perché proprio non vuoi nemmeno guardarci?
15: Non cambia nulla, ripeto, per farli crescere un po' più svegli purtroppo bisogna pure fare così, cioè
0: certo.
15: Non è inutile che io gli sto addosso, gli sto addosso a che fa? E poi che cambia che io so dove sta e non so cosa fa? Oppure sta nel quartiere?
14: No, ma certo, ma infatti Silvia, la geolocalizzazione non è per sapere costantemente dove è tuo figlio, ma perché in caso di necessità ti potrebbe tornare utile tutto lì. E poi c'è chi la usa male.
0: Ma chiami i carabinieri, lo geolocalizzano loro, se c'ha un telefono.
16: I rischi che correvamo noi non sono gli stessi che corrono oggi, non c'è solo lo spacciatore, c'è di tutto, e quindi un genitore cerca di sentirsi più sicuro, e come dice Roberta, se non lo senti da 3 ore e ti ha detto che era in zona, vai a vedere, è così che si costruisce un rapporto di fiducia. Se mi hai detto la verità, bene, domani esci, se non mi hai detto la verità, bisogna parlarne.
14: Il gatto a buia.
0: Ma chi è quel cretino del ragazzetto? Sì, è vero, magari molti, come dice Silvia, sono cretini, ma chi è quel cretino che ti dice sto da una parte quando sai che sei pedinato, cioè sei rintracciabile? Sei matto.
14: Molti lo fanno,
0: Ma proprio coglioni a quel punto. Ma se io so che mio padre e mia madre stanno di preciso dove sto, possibile che mi invento un altro posto? Sono matto.
14: Oppure se
0: non merito di uscire.
14: Se vuoi proprio dileguarti e far perdere le tracce, lasci il cellulare al miglior amico, alla migliore amica, dici tienimi l'onoretta.
0: E poi ritorno.
14: Vabbè, certo, i modi per farla franca ce ne sono.
0: Oh, ovvio. E quindi inutile che state lì, sto tranquillo. Intanto se buca. Fa una rapina.
9: Quando ero ragazzino io cellulari manco esistevano, se può dire. Però mio padre sapeva sempre dove stavo, con chi stavo, cosa facevo. Cioè all'improvviso io mi ritrovavo nei dintorni. Io non lo so, o mi aveva impiantato un microchip.
0: Può darsi, o andava a fiuto.
14: Sì, e il sesto senso dei genitori esiste, certo.
9: Guarda, io faccio parte della generazione quella che il telefonino...
10: Mia madre se ne è fatte poche di nottate in finestra, poraccia. Mamma mia, che me l'aspettava tutta la notte. La vedeva affacciata di che calla.
0: C'ho quell'immagine io su quel terrazzo di mio padre. Poi in realtà quando sono entrato dentro casa non c'era, dormiva e russava, quindi chi pensa come sono tornato.
14: Ah, capirai, madonna, roba, veramente, era un'allucinazione.
0: Dovevo, sì, perché era nei trip, dovevo capire, dovevo immaginare, perché poi ragionandoci era in bianco e nero. Ora, mi pare, non credo che sia finito nei no, video, nei cinegiornali luce.
14: Un film di Charlie Chaplin.
0: Infatti siamo andati a scatti tutto veloce, che non sai quando fanno vedere che si stringono la mano in quei film là. Roba da mazza.
12: Ragazzi, ma la fate finita di dire stronzate ai tempi miei, ai tempi tuoi? Siamo passati 30-40 anni da quando eravamo ragazzini ed è cambiato tutto, dai pericoli agli amici. Quindi la geolocalizzazione è giusta, poi va usata con cognizione, è come quello che dice quanti panda se ne mangia la mattina? 3, io me ne mangio 200.
17: Ma non è vero che adesso ci stanno più rischi, mamma mia, ma prima era peggio, ma io dico, ma veramente non c'hanno memoria questi genitori, guarda. Ma lasciateli vivere sti ragazzi, lasciateli sbagliare.
18: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
19: Wait for me, I'll be back.
20: Otto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
21: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
22: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
23: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
24: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
23: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
24: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
25: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
26: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
27: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
18: bloccato.
1: Sponsored by.
2: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Signore e signori, sono le 18:19. Hai visto subito in pubblicità? Come avevo segnalato quel 18:18:18.
2: Mamma mia, fissato con questi numeri.
1: Che bello, poi ci aspetto, ci prendo l'intro proprio per arrivare pure al 18° secondo. In questo caso invece magicamente si fanno le 6:20, signore e signori, di lunedì 5 ottobre 2026. Uno scarico lunedì dal punto di vista di traffico, perché fino adesso non vi siete lamentati, grazie a Dio, eh.
2: Anzi, qualche segnalazione che è arrivata parlava di strade libere.
1: Tutto libero.
2: Era Mentana prima, ma non mi ricordo precisamente.
1: È la maratona televisiva. No, adesso non lo so se effettivamente sia guarito il pubblico di tutto bloccato, quindi ormai non si concentra più nemmeno sul traffico, no. Ormai si concentra solo nel partecipare, come stanno copiosamente facendo oggi a cascata attraverso la Globo WhatsApp e attraverso lo 06 89 28 996. Oppure effettivamente, ragazzi, forse vuoi che incida il carburante?
2: No, lo so, no. Figurati, wow. Chi lascia la macchina, mandi che...
1: Come fai? Per quelli che si sono aggiunti adesso, i ritardi no, giustamente questi magari ognuno si mette in macchina o si mette all'ascolto quando vuole, secondo le sue esigenze, però alle 6:20 vi ricordiamo che in apertura abbiamo trovato la data per vederci, signore e signori.
2: Sì, ce l'avete chiesto in tanti da giorni, fa quando ci facciamo sta bevuta, quando ci vediamo, quando ci conosciamo. Allora, la data c'è.
1: Sì.
2: Sabato 17 ottobre, segnatevelo, poi vi faremo sapere l'orario e il posto, avremo modo di incontrarci.
1: Esattamente, quindi poi io magari potrebbe diventare anche un appuntamento fisso, eh?
2: Esatto.
1: Che ne sai?
2: Intanto vediamo quanti siamo.
1: E comunque di sabato, adesso sentiamo nella fascia della terza ora di tutto bloccato, se magari c'è aggiunto qualcuno che dice: ma sì, dai, che bello, ci vediamo. Perché non è che dici, cioè non rispondete tipo a chi vi sei, perché non è quello,
2: no.
1: Cioè non è che noi vogliamo essere conosciuti, no, è per creare veramente, anche fisicamente, sempre quel concetto di pub virtuale, bar virtuale, dove ogni giorno insomma stiamo lì e vomitiamo tutta la nostra giornata.
2: Ecco qua, sì.
1: Ah, senso, figurato, adesso mi auguro di...
2: Mi sono immaginato già le scie verdi.
1: No, mamma mia.
2: Quel sabato 17.
1: Ma a parte che sono di verde, ma manco l'esorcista, ma che è? Così mi immagino la Caselli se gira la testa, così, con il corpo fermo. Che schifo.
3: Oddio. È lunedì, non ci avevo manco la forza per lamentarsi.
1: Mamma mia, che avrete fatto sto weekend? Che lunedì. Avrete fatto mai?
2: Lunedì va così, anche il traffico lo lasciano morire. A parte che io sono dell'opinione che lunedì ce n'è sempre poco rispetto agli altri giorni della settimana, non ho capito perché.
1: Perché ci sarà qualche...
2: fa il weekend lungo.
1: Il telelavoro, no, lo smart working.
2: Se prende lo smart oppure ecco, se finge una malattia.
1: Fatti il tempo a dirlo.
4: No, io ho trovato l'Ardeatina bloccata alla via di Vigna Murata. Ho dovuto cambiare strada stasera, ma che ne so.
1: Ah, vedi? In realtà allora c'è del disagio.
5: Comincia tutto bloccato!
6: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: No, vabbè, che ho appena sentito. Sabato 17, stra presente. Segnatelo, presente.
1: Adesso segniamo te, segnatelo te e basta.
2: Non è che c'è un appello, basta che venite in tanti, perché a noi ci fa piacere, ci conosciamo, siamo insieme. Ci saranno un sacco di cose poi da fare. Vabbè, non diciamo altro.
1: No,
2: dai,
1: lo diremo piano piano. Daremo tutte le coordinate geofisiche, anzi geolocalizzati saremo.
2: Esatto.
1: Quindi non ci muoviamo da là. E poi vi daremo tanti altri dettagli.
8: No, il 17 no, c'è un compleanno, potremmo fare il 24.
2: Ragazzi, non è che
1: famo
2: come ci pare.
1: Non è che rimane sempre un programma, non è una chat di WhatsApp, un gruppo di WhatsApp.
2: Poi attenzione, c'è il compleanno, ancora ce l'hai questo compleanno. Perché potresti farcela in realtà.
1: Esatto.
2: Non lo sai a che ora, non sai l'ora.
1: E il giorno.
2: E il giorno.
1: Il giorno lo sai.
2: L'ora no. Adesso, magari ce la fai.
1: Siamo usciti dal Vangelo e siamo messi nell'Apocalisse praticamente.
9: A me basta che se beve.
1: Allora, vi diamo un altro indizio. Se beve.
2: Dai. Anche perché tra amici, no, quando ci si incontra, un bicchiere almeno ce lo si fa. Se no, neanche a uscire di casa.
1: Poi ci vorrebbe pure un bicchiere particolare. Poi adesso vedremo quello che riusciremo a fare. Dai, vedremo.
2: Dai, però non vi deluderemo.
1: Assolutamente no. Perché noi, regà, ci mettiamo la faccia, regà. Allora, 18:24. Quante veramente chiacchiere inutili che buttiamo dentro. In realtà, questa era una cosa importante, signor Albra. Invece andiamo al supermercato.
10: No, mi sa che c'è un errore, signora.
11: Un centesimo non lo dà. 4,99.
10: In che senso? Manca il resto di un centesimo.
11: Non lo date te, se lo tolgo, uno o due centesimi non li dai.
10: Me lo da lei?
11: Non ce li ho.
10: Come faccio io adesso, scusi? Come va, signora?
11: Guarda che c'è uno che è scemo che è l'automatico, mi dai il centesimo.
10: Ma che comportamento è questo? Non è che sono tirchio, però.
11: Prego, le danno un centesimo, anche se non è.
10: Ah! Grazie mille, gentilissimi. No, perché capisci, un centesimo oggi, un centesimo mai. 1000 clienti sono 10 euro. 1000 punti vendita sono 10.000 euro. 10.000 euro al giorno per un anno, 365, sono 3.650.000 euro all'anno. Attenzione che non vi danno il centesimo di resto, però se insistete ve lo danno.
1: Il centesimo di resto al supermercato, signori.
2: Questa è una cosa che mi sono sempre chiesta. In realtà, no? I prezzi 0,99, 1,99. È vero che è una cosa anche di marketing, cioè ti fanno stare sotto quella che si chiama la soglia psicologica della cifra tonda e quindi ti spinge a comprare, però poi effettivamente tante volte mi è capitato che a pagare in cassa e il centesimo di resto non ce l'ho avuto.
1: Forse anche i due centesimi, uno,
2: sì,
1: e due.
2: Uno e due non te li danno, prima sì, adesso un po' adesso. Ho fatto caso, non te li danno.
1: Cioè e il poi... prezzo rimane in realtà restabile, cioè che nel senso rimangono 98 o 99, però poi dopo vai lì a pagare. Non ti danno il resto.
2: Te li danno le casse, quelle che hanno quelle automatiche, dove tu metti se paghi in cash, metti la banconota e ti dà gli spicci, là ti dà anche il centesimo di resto. Quello l'ho notato.
1: Certo, se pago cash, perché se pago la carta
2: non te lo dà.
1: Cioè, non è che pago di più e aspetto il resto, pago la cifra cifra giusta.
2: La banconota di carta, te devo dire. E ti dà il resto, tutto quanto.
1: Sì.
2: Non ti fa quella roba là.
1: E invece, perché allora? Anche la cassiera o il cassiere non me lo danno sto resto.
2: Anche perché il contenuto dovrebbe essere identico, no? Cioè, se ci sta il resto nella cassa automatica, ci starà anche nella cassa quella che apre la cassiera o il cassiere.
1: L'hai provato quello? Quello della cassa automatica, non te l'hanno dato?
2: Cassa automatica dove metto io la banconota? Quello sì, la cassiera no, ultimamente non lo dà mai.
1: Dobbiamo indagare, signori, questi sono problemi. Perché giustamente, come sentite i conti che fa questo ragazzo che sta là,
2: sono sbagliati.
1: Cioè, ovviamente per te persona, cliente, te cambia poco, perché se uno non mi dà un centesimo non mi importa. Però
2: ma anche 5 non mi cambia la vita.
1: Ma anche se non mi dai 50 euro del resto, ma adesso non morirò. Però effettivamente, se invece la vedi dal punto di vista dell'esercente.
2: E certo, perché per quell'attività un centesimo uno te.
1: Ma è la marchetta che mi diventa.
2: Quando faccio i conti mi scatta la milanese.
1: Certo. La marchetti. Beh, figa. Allora adesso, ragazzi, visto che si parla di soldi, andiamo a integrare l'ultima mezz'ora di programma, lo facciamo così. Dai, figa! E allora, forza, sti centesimi. Arrivano o non arrivano? È giusto o non è giusto? È lei o non è lei? Certo che lei!
12: No, dai, il 17 no, sono un ritiro yoga, ne ho bisogno per la mia pace interiore. Dai, cambiate sabato.
1: Ma
2: sembra quei reel che ci mettiamo nelle chat per preparare la puntata.
1: Esatto.
2: No? Prendiamo lo spunto da questa cosa. No, è vero, lei ha un ritiro di yoga e non verrà il 17. Vabbè, però se le serve, a ognuno serve quello che gli serve.
13: Ma non esiste più questa cosa. Adesso in qualsiasi supermercato viene arrotondato per eccesso per difetto, massimo 5 centesimi. Se devi pagare 1,93 euro, arrotondano a 1,95 euro. Se devi pagare 1,92 euro, arrotondano a 1,90 euro.
2: Ok, siamo d'accordo, però l'attività incassa di più in questo modo. Cioè, se arrotondano sempre per eccesso con tutti i resti, vuol dire che alla fine un bel po' di soldi in più te li metti in tasca.
1: Quindi, anche se non me li dà, comunque se li mette in tasca davvero.

0: stavo aspettando gli marchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo.
2: Tutto bloccato!
4: Ah, eccolo! Eccolo qua, tutto bloccato. Il lunedì 5 ottobre 2026, le 18.32. Da solo.
5: Sì, ma aspetto una magnum del champagne che entra coi razzetti. Eccola.
4: Adesso non lo so. Nei concerti metal non l'ho visto mai passare, no, quelli con il razzetto sopra.
5: La voce tua era quella da, sì, da vocalist.
4: Oh, sì. Allora 06 89 28 996. Non ci perdiamo dietro un centesimo, mi raccomando, signori. Si parlava di centesimi non dati come resto.
5: Che fine fanno? Non ci tornano i conti.
4: Una alla volta. Andiamo da Barbara, benvenuta a bordo, vai Barbara.
6: Eccomi, buonasera a tutti. Sera. Volevo dire che ci sono anche casi in cui il centesimo voi non lo date a noi. Io sono cassiera in un supermercato, sì. In molti casi viene arrotondato a vostro favore. Quindi un po' noi, un po' voi.
4: Certo,
6: quindi,
4: certo.
6: Quindi Barbara... magari il proprietario si sarà comprato la casa a Dubai con questi arrotondamenti, però...
5: No, vabbè, magari non diciamo la casa a Dubai, però se tu fai la cassiera, so. Barbara, no? Allora a fine giornata tiriamola, facciamo un'addizione, tiri le somme. Sono,
6: guarda,
5: più i centesimi,
6: cassiera,
5: sono più quelli che non prendete o più quelli che arrotondate voi?
6: Un po'.
5: Quindi cioè, alla fine,
6: ogni cassa un euro di arrotondamento.
4: Da quant'è che fai la cassiera, Barbara?
6: 30 anni.
4: sei stanca, vero?
6: Abbastanza, non sopporto più nessuno.
4: Oh, si sente, c'è proprio il tono di una che non ce la fa più.
6: Guarda.
4: Che ormai sei inchiattita perché sta sempre seduta lì alla cassa.
6: Senti le polemiche, il centesimo.
4: Basta sempre.
6: Basta con questi centesimi.
4: Allora,
6: prima
4: quindi...
6: manco le 50 lire davano, pensa un po'.
4: Beh, adesso.
6: Prima 100 lire.
4: 50 lire, davano, che dici?
6: 50 lire, no, non si trovavano 50 lire. No.
4: Perché te le fregavi tutte te.
6: Esatto.
4: Oh.
6: La casa a Dubai l'ho comprata io.
4: Esatto. E lo sappiano tutti. Abbiamo Barbara. Barbara sta chiamando da Dubai in realtà. Cioè...
6: Esatto, vi sento malissimo.
4: Ma che gli frega lei? Sta per andare in pensione, sì, ormai, sì. Che gli importa?
6: Davvero.
4: Dopo,
6: madre santa.
4: Dopo però ti mancherà,
6: abbastanza.
4: Tu pensa a tutte quelle che vanno lì e se lamentano, i punti non gliel'hai dati, e non c'è il Deplian per appiccicarci i punti.
6: E la busta la fate pagare, vi faccio la pubblicità, non mi dà il centesimo.
4: Che è vero, che è vero, comunque, io ti faccio la pubblicità, vado in giro con il tuo marchio.
6: Allora non c'è l'indirizzo, lì non è pubblicità.
4: Beh, pubblicità è un marchio, che c'entra? Vado in giro con Dolce & Gabbana.
6: Allora manco riso Conad dovresti comprare, perché pure là è pubblicità.
4: Ma no, mica vado in giro io col pacco di riso in mano.
5: C'è gente a cena. Stasera vi preparo questo.
4: Esatto, che è Truman Show. Ci vorrebbe il riso Conad.
6: Carrefour, dicendo, Crai.
5: Barbara, tu te le sta dicendo, sì. Le catene.
6: Così, è vero.
4: No, Barbara, Crai.
7: A proposito del 0,99 centesimi, lo sapete a me che mi dà il volta stomaco? Passate avanti ai negozi tipo, per esempio, Action, e vedete famiglie che si ingorgano pure la domenica là dentro a riempire il carrello di cose da 0,99 per casa che non useranno mai, butteranno, se fracicheranno, robaccia e candela 0,99 che è tutta plastica quella che brucia, eppure ci vanno, quando sono felici, quando riempiono sti carelli di 0,99.
5: Ma certo, perché quei negozi sono fatti apposta, sì. Per fare i soldi su questa voglia di shopping compulsivo che ha il ceto medio, che piano piano non c'è più, non c'ha una lira, e quindi quello che può comprare, quello può costare.
4: Ma si riempie poi, come dice giustamente lui, diciamo fusaglie.
5: Lo so, però psicologicamente ti aiuta.
4: Perché siete finiti.
8: Eccola, questa è una di quei cassieri che si tiene quel centesimo così a fine anno, arrotonda, rotonda, bella, dai, mutanato.
3: Tutto bloccato. On Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore cieli parzialmente nuvolosi sul Lazio, il contesto si manterrà stabile con clima asciutto. Nella giornata di martedì invece sistemi nuvolosi transiteranno sulla regione, porteranno molta variabilità con dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne non supereranno i 21-22 gradi. Attenzione anche ai venti che saranno in rinforzo specialmente nella seconda parte del giorno con mari fino a mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
17: La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
3: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: mercato on Radio Globo.
1: Eccoci qua signori, 18:40 di lunedì 5 ottobre 2026. Manca una ventata di minuti alla chiusura del primo appuntamento settimanale. Tutto molto bello. Allora, attenzione ragazzi, perché grazie a un reel ci è rivenuto fuori questo grande interrogativo che credo che avrà diciamo conquistato molti nella propria storia. Cioè, effettivamente, no? Ma perché quella roba sta là? Sentite.
2: Raga, ma ci avete mai fatto caso che spesso sul ciglio della strada si trova una, ma anche proprio il paio, cioè di scarpe abbandonate, dimenticate? Cioè, ma io mi chiedo, come cazzo fai a perdere una scarpa, un paio di scarpe? Cioè, poi non è che si trovano, non lo so, cappelli, calzini, guanci, cioè sì, magari una volta ogni tanto, ma scarpe proprio tanto. Fateci caso.
1: Le scarpe. Allora, a volte vedi una scarpa.
2: Sì.
1: A volte penso. Vedi una ciabatta. A volte anche insieme una scarpa e una ciabatta. Ed è da lì che nasce il detto.
2: Ah, sì?
1: Ma no, che non è che sì, ma no, no!
2: Non lo so, perché in effetti perché si dovrebbe dire una scarpa e una ciabatta?
1: Ma sicuramente, ma non perché le trovi per strada.
2: Vabbè, però è così comune che ho pensato, magari è per quello.
1: Allora, a me in realtà sta storia delle scarpe in giro per strada, dai, amici all'ascolto, è così, non va messo mai curiosità sta storia delle scarpe in giro
2: però
1: per strada.
2: Perché poi è una domanda che uno non si fa, perché ormai è quasi comune trovare.
1: Sì.
2: Io quando ho visto il reel ho detto, sai, quelle cose fa, ah, è vero, infatti mi capita spesso, però sempre una sbagliata,
1: sì, sì, sì.
2: Una
1: così,
2: scarpa
1: così. E una volta mi dicevano, perché le vedevo anche ad Ancona queste cose qua tanti anni fa, e mi dicevano che potevano essere immigrati che venivano da lontano, che venivano attaccati sotto ai camion.
2: Mazza.
1: Lo so, qualcuno viaggiava in quella maniera e che quindi ogni tanto gli cascavano.
2: Le
1: perdeva, sì. Perdendo una scarpa, una ciabatta, un tipo di calzatura.
2: Però in effetti,
1: però
2: se ti perdi la scarpa, che fai? Vai in giro scarpa, perdi la scarpa, te ne rendi conto, la riprendi. Oppure, che ne so, qualche incidente, però è proprio macabra come.
1: Ma no, cosa. Ma non penso.
2: Penso che te portano via in barella e te lasciano le scarpe là.
1: Beh, certo, non è che te se portano il calzolaio e te le dà pure una spazzolata,
2: no,
1: o col grasso di foca, per se sono di cuoio. Non credo.
2: Oppure tante volte, siccome sono da ginnastica, alcune,
1: sì, è vero,
2: ti possono cadere dalla borsa della palestra. O borsa con qualche cambio.
1: Non lo
2: magari
1: so.
2: La scarpa, essendo la cosa, una delle cose più pesanti che hai nella borsa, è quella che è più facile perdere.
1: Non so, sono i grandi interrogativi oggi, ragazzi, ha tutto bloccato qui su Radio Globo. Ma ste scarpe di chi sono? Di chi le butta? Di chi le perde? Perché a volte uno si immagina che uno sta correndo, poi torna a casa che. Ecco cos'era.
2: Ho capito, ma dai, ma te ne accorgi?
1: Beh, direi, immagini, vai a correre proprio, corri, non sai, quelli che corrono la mattina presto, no? Io vado a correre, poi torno a casa che è claudicante e dice, come mai sono zoppo? Perché ho lasciato la scarpa in giro.
2: Oppure la vedi là per là, dice, ma questo era un vecchio, mi servono, la lascio là.
1: Cioè, o se Cenerentola. Allora,
2: strana,
1: forza,
2: strana.
1: Dai che la risolviamo, signori.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Allora, risentiamo la grande osservazione della signorina,
2: sì,
1: su una grande domanda che tra l'altro tutti si sono fatti, credo.
3: Raga, ma ci avete mai fatto caso che spesso sul ciglio della strada si trova una, ma anche proprio il paio, cioè di scarpe abbandonate, dimenticate. Cioè, ma io mi chiedo, come cazzo fai a perdere una scarpa, un paio di scarpe? Cioè, poi non è che si trovano, non so, cappelli, calzini, guanti, cioè sì, magari una volta ogni tanto, ma scarpe proprio tanto. Fateci caso.
1: E comunque poi spesso le scarpe sono o quelle marroni da vecchio,
2: sì,
1: ma anche mocassino, oppure sono quelle da donna rosa, quelle che si comprano a poco prezzo, delle un po' cinesate,
2: io
1: diciamo.
2: Spesso anche degli scarponi vedo.
1: Sì.
2: Sì, scarpone da uomo.
1: Tu perché in genere prendi la macchina e vai sul Terminillo.
2: Hai fatto, certo, in occasione di trekking.
1: Sulle Alpi.
4: Ma a dire la verità, una volta si diceva che se c'era la scarpa per terra, per strada, è perché c'era stato il morto.
5: Io posso svelare il mistero delle scarpe ciabatte in giro.
1: No.
5: Quelli che raccattano nei bidoni, poi quello che non gli piace lo gettano in giro.
6: Ho capito di tutto nella vita. Pomeriggio stavamo a tornare da Fregene, ubriachi che i motorini, ho cominciato a lanciarsi di tutto. Certo, pure le ciabatte. Sono andati tutti scarsi al bar.
7: Ma perché invece le scarpe appese ai fili dell'elettricità?
8: Ovviamente quando carica la moto è facile che te si sfilano le scarpe.
9: Ah, Marchi, indovina un po' di chi sono queste scarpe.
1: Di chi sono queste scarpe? 06 892 896, 1849, quello che state ascoltando per l'appunto Tutto Bloccato, anzi tutto scalzato. Andiamo da Francesco, benvenuto a Radio Globo.
10: Ciao Roberti.
2: Ciao Fran.
1: Ciao. Vai.
10: Ciao, allora io una mezza via ce l'ho, cioè io abito vicino al mercato del Fiumicino, cioè proprio devo attraversarci al mercato del Fiumicino. Spesso e volentieri le vedo queste signore che se comprano le scarpe nuove,
2: sì,
10: quelle del mercato, no?
2: Sì.
10: Quelle vecchie se poi attraversano, se le mettono, perché sai, se vanno sbrigare avere le scarpe nuove, e quelle vecchie me le lasciano là.
2: Ma io per strada? Che...
10: Ma
2: manco io c'ho
10: la lezione delle scarpe. No, perché tu devi sapere un'altra cosa,
1: non è possibile.
10: Per comune del mio vicino mi deve sentire a me.
1: Ecco.
10: Sulla via via Foce Vicina, che sarebbe la via del lunghissima, tipo 5 chilometri, del Fiumicino, non c'è un secchio.
1: Non c'è un secchio.
10: Quindi voi dovete capire che lasciano tutto così.
1: Ma,
10: quindi, caro sindaco del Fiumicino.
1: Ma adesso lascia stare il sindaco. Dico, ma scusa, ma te pare normale? Te pare possibile, anzi, più che normale, plausibile, che o probabile, certo, che uno adesso se compri le scarpe e poi le lascia fuori dal supermercato, dal mercato? Dai.
10: No, mi lascia proprio sotto casa perché sono sozzonico.
1: Ma chi ci vive a Fiumicino allora a questo punto?
10: Ma guarda. Sì.
1: È una terra di barbari, una terra veramente, una landa terribile.
10: E a me mi ci ha portato mia moglie, perché sennò io non ci stavo.
2: Di dove sei tu, Francè?
10: Io ero di Monte, mi sa, vicino a dove abita Roberto, Piazza Sempione, Monte Sacro.
2: Beh, certo, passare da là a Fiumicino, una bella botta.
1: Però per amore sicuramente ti sei spostato là.
10: Per amore, abbiamo fatto questo per amore.
2: Ancora io in faccia.
10: Fare, ma...
1: Tu pensa al povero Francesco che si vede, che avrà visto sicuramente più di una volta la propria moglie che l'ha rapito da Montesacro fino a Fiumicino. L'avrà vista cambiarsi le scarpe e lasciarle sotto lì per strada.
2: Sì.
1: Mamma mia, l'amore veramente fa tollerare anche delle decisioni di altissimo livello.

0: Il grande ritorno dalle retrovie di Liliana Caselli.
1: Ma buonasera. Allora io avrei un programmino che ho recuperato sto weekend, un po' particolare, perché ho riattivato la mia TV.
0: Ah, la mitica TV, giustamente.
1: L'ho dovuta un attimo a sistemare sto weekend. Funziona come prima. Ecco. Ci sono
0: gli stessi programmi, il stesso canale immaginario.
1: Stesso canale, stessi programmi particolari. C'è l'Alma Pacco, è tornato.
0: Una colonna, un punto fisso, fermo.
1: Sì.
2: La rivisitazione in chiave Caselli dell'almanacco del giorno dopo.
0: Andiamo.
2: Storico.
1: L'Alma Pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è Santo Stefano De Martino. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con pane e vino e ditino birichino. La luna calerà alle ore 20 mentre il sole penetrerà il buco dell'ozono. Rinominato dagli esperti, non c'è cosa più divina che scoprire una nuova fessurina. Seguono poi turbamenti d'aria e oscillazioni violente in serata, con forti scosse che potrebbero provocare un orgasmo. Scusate.
0: Senti sotto, hai interferenza.
1: Buona serata.
2: Buonasera.
0: Ma posso avere anch'io un televisore del genere? Visto che lo devo comprare ancora, non l'ho comprato.
1: Beh, dai. Te compro uno dallo stesso da cui l'ho comprato io.
2: Il palinsesto è dei migliori.
0: Il palinsesto è ricco, signori, quello almeno. Traffic News.
3: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Ma buonasera.
4: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare, dove ci sono code a tratti in carreggiata interna all'altezza dell'Aurelia tra Flaminia e Salaria, e più avanti tra Tiburtina e lo svincolo A24 per Teramo. File a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina. Code a tratti in uscita da Roma sulla Flaminia da Corso di Francia al raccordo anulare. Altre code nelle due direzioni sulla Salaria tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe. File sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria nei due sensi di marcia, e lunghe code anche su viale Castrense nelle due direzioni. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Non mi ricordo se poi venerdì abbiamo più parlato di PL. No, vero?
1: No.
0: Eccolo, Marchetti che intanto sta chiudendo il PC.
1: Sì.
0: Scappa su questa grande chiusura. questo colpo di teatro finale della puntata di oggi.
1: Sì.
0: Il gatto PL.
2: Un felino particolare. Più che un vigile urbano, più che un poliziotto municipale, opinion leader. Ricordate PL, certo. Il gattino randagio adottato all'inizio dell'estate dalla polizia locale di Loano in Liguria e utilizzato sui social Loano per promuovere la sicurezza stradale? Ora ha vinto un premio in un concorso indetto dal giornale online IVG come miglior influencer.
0: Il gatto PL, poi che sta per polizia locale, eh?
3: PL ha preso 2582-83 voti. Capito. Come miglior influencer locale. E ha sbalordito anche noi. Perché non siamo proprio la categoria più amata dagli italiani. Però lui ha un'altra voce e viene dal basso e racconta le cose in una maniera più terra terra.
0: E ci credo, sta laggiù
1: dalla lettiera.
3: PL racconta quello che facciamo e lo fa con una voce molto più autentica. Noi siamo troppo istituzionali e invece lui riesce a dire le cose che facciamo, le notizie, le informazioni in un modo più simpatico.
0: Ma come fa a dirle? Un gatto influencer, come fa a dire qualcosa?
1: Sì, certo. Ma infatti guarda, veramente siamo arrivati alla frutta comunque. Proprio alle scatolette di salmone, perché io capisco in alcuni casi, no, il cane o il gatto che diventano un po' dei testimonial di un brand, di un marco, loro lo capisco. Ma il gatto influencer della polizia locale che parla al posto
0: di Loano, che no, si chiamava il culo. Dopo se so un attimo borghesiti. Adesso lo chiamano Loano. Dove abiti? Loano. Tu pensa a quelli che abitano a Loano. Pensa che culo abita a Loano. Non potevamo chiudere in maniera migliore, signori, questo primo appuntamento della settimana con Tutto Bloccato. E a domani!
1: Ciao!
4: Tutto Bloccato su Radio Globo. Tutto Bloccato è stato offerto da
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
8: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana. Un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: A Roma il verde si fa strada, 20.000 nuovi alberi verranno piantati entro aprile 2027 nelle strade e nelle piazze della città. Attraverso la linea del contact center Capitolino 060606 e la mail curadelverde@comune.roma.it è possibile segnalare tazze arboree vuote pronte per la piantumazione dei nuovi alberi. Il Palazzo delle Esposizioni da venerdì 9 ottobre ospita la mostra Richard Avedon in the America. West, la storica serie di ritratti del fotografo statunitense scattati durante un viaggio in tutto l'ovest nordamericano. Torna per la seconda edizione Dal seme al cibo, esposizione universale della FAO che riunisce centinaia di stand con una ricca offerta di degustazioni dei cibi da ogni parte del mondo. Appuntamento al Circo Massimo dall'8 al 12 ottobre. Info su comune.roma.it.
4: Wait for me. I'll be back.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
7: È scappata. Con uno del posto.
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Sono le 19 di un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
10: E l'auto?
9: Quella soprattutto.
10: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
9: Perfetto, allora il divano può aspettare.
10: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
9: Perfetto, allora il divano può aspettare.
10: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia,

partire con la raffica da traffico, cosa che facciamo praticamente tutti i giorni, proprio qua, appena arrivo, appena inizio, subito. Oh, come va là fuori? Il navigatore quanto vi dice? Quanto tempo impiegherete per arrivare a casa stasera? 393-777-7172, con una nota audio raccontateci un po' com'è messa la strada che state percorrendo.

0: domenica sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.

0: privato il Fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi: Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre, e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Eva Max sulla radio, che suona solo le migliori a Radio Globo. Mentre è tornato prepotente questo argomento,
1: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. Ovvero gli scontrini pazzi.
2: E ne approfittano perché secondo me vedono i turisti che sono imbranati e allora li fregano.
3: 3 cappuccini, 100 euro, va bene.
0: Mamma mia, 3 cappuccini, 100 euro. E che, con cosa erano fatti, veramente?
4: Bisognerebbe chiedere quanto paghino d'affitto. Perché se pagano 10.000 euro al mese è una cosa, se pagano 100.000 euro un'altra.
0: Allora, tutto questo perché in centro, soprattutto qua a Roma, i prezzi stanno lievitando ed è tornato quindi il problema annoso legato proprio agli scontrini pazzi. Tutto questo è partito da proprio questa vicenda qui.
5: Omelette.
6: 25 euro per un omelette.
5: E un cappuccino.
6: Un omelette, un cappuccino, 25 euro. Signora, non erano 25, erano 35. Caro.
5: Caro.
0: Cioè, 35 euro è veramente tanto. Io, per esempio, ieri mi sono ritrovato a pagare una Coca-Cola zero, 4 euro la lattina, ed è pazzesca questa cosa. Non so se è capitato anche a voi di riscontrare una situazione del genere.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: 4, questa è la radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Stiamo tornando insieme verso casa, c'è chi sta per staccare, c'è chi già ha staccato e magari sta ripensando alla giornata di ieri, a questo weekend passato, si spera, lontano dal lavoro. E se invece avete lavorato, in ogni caso spero che abbiate passato una giornata in nostra compagnia qua su Radio Globo, anche perché non vi abbandoniamo mai, mai. Stiamo parlando di una vicenda che è tornata prepotente nelle ultime ore, ovvero gli scontrini pazzi qui a Roma.
1: Allora, è vero che c'è stato un aumento diffuso dei prezzi di tutto ed è innegabile, ma se uno va a fare colazione in piazza San Marco a Venezia, per esempio, e si mette a sede, non si può poi lamentare dei prezzi, insomma. Attenzione. Lo dovresti sapere.
0: Certo, anche perché poi i prezzi sono ben visibili. In questo caso un omelette e un cappuccino, già il fatto che sono stati mangiati insieme, vabbè, quello è un altro discorso, 35 euro, che mi sembra, poi oh, fate voi, mi sembra un po' un'esagerazione.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
13: Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
15: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
16: Mauris. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Society su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo. Allora, 19.46, stiamo parlando di prezzi pazzi in centro, anche perché si sono ritrovati a pagare un omelette con un cappuccino 35 euro, ma c'è anche l'altra parte della medaglia.
2: Ragazzi, qua i prezzi sono diventati, degli affitti dei locali al centro storico, sono diventati una cosa impossibile. Io da 4.500 euro che pagavo il mio bar al centro storico me lo portano adesso prossimamente, prossimo futuro lo portano a 10.000, perciò che cosa faccio io? Mi devo adeguare, dovrò portare dei prezzi abbastanza alti per poter gestire poi tutte le spese dell'attività, altrimenti chiudo.
0: Ecco, quindi praticamente dall'altra parte c'è anche il gestore che è costretto, come questo ascoltatore, a dover gestire anche i prezzi di affitti che stanno crescendo in questo 2026, e soprattutto mi sto rendendo conto che a partire proprio da settembre è una problematica che stiamo vivendo un po' tutti. Adesso invece c'è un artista francese con questo afrobeat, si chiama Maladie, qui su Radio Globo.
3: Ciao a tutti, my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: proprio qua su Radio Globo. Traffic News.
1: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
3: Allora 19.54, scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
4: Bentrovati, migliorato il traffico sulle strade della Capitale. Restano code sulla tangenziale est, tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e in direzione Stadio Olimpico, a tratti tra la Tiburtina e la Salaria. Disagio al traffico per incidenti su Piazzale Clodio, altezza via Dardanelli e poi su Viale Palmiro Togliatti, nei pressi di Viale dei Romanisti. Nella zona nord di Roma, per lavori il sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale di Tor di Quinto rimane chiuso di notte tra le 21 e le 6 del mattino. Lavori notturni da questa sera e fino al 15 di ottobre dalle 21 alle 6 su Via dei Colli della Farnesina. Attenzione al senso unico alternato, altezza di Largo della Farnesina. Fino al 31 di ottobre tra le 20:30 e le 6 rimane chiusa la Via Pontina tra Mostacciano e Via di Decima, nelle due direzioni.
3: Grazie mille a Sonia Cerquetani.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai voglia di qualcosa di buono?
7: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
12: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
13: Scopri come su radioglobo.it.
14: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Le 19.59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
20: E l'auto?
19: Quella soprattutto.
20: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
19: Perfetto, allora il divano può aspettare.
21: Romana Auto.
20: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
3: Ed eccoci qua a pochi secondi dalle 20 di questo 5 di ottobre. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Si riparte da Elisa, la nuova Kintsugi.

Ragazzi, ho un video per voi. Eminem, Rihanna su Radio Globo. Radio Globo. Ma sapete che un po' mi manca Temptation Island? Adesso invece si parla solo di spese, mamma mia, quanto è cresciuto, uffa. Invece ci serve un pochino di trash. Però c'è un titolare di un'azienda in Puglia, questo barone, che ha deciso di aiutare i suoi 200 dipendenti contro il caro carburante. Che cosa ha deciso di fare? Di riconoscere 50 centesimi per ogni litro di benzina in base alla distanza tra casa e lavoro. Quindi praticamente che cosa fa? Ogni volta che loro fanno

carburante, poi si ritrovano in busta paga questi 50 centesimi in base a quanto carburante, quanti chilometri hanno fatto. Devo dire che comunque un'idea che potrebbe essere presa in considerazione come aiuto, anche perché adesso lì fuori non so quanti chilometri fate al giorno, però sta iniziando a diventare veramente difficile andare proprio a lavorare insomma con l'auto. Immagino chi fa 25-50 km al giorno. Intanto ci sono gli U2 su Globo.

Priceless sulla radio, che suonassero le migliori Radio Globo, canzone che invece ha accompagnato tutta la nostra estate, quella di Tommaso Paradiso. Dai, su, ce la ricordiamo tutti.

0: dire anche la sera che cos'è che avete da dire alla Globo WhatsApp.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
6: Supermercati Tim, i prezzi in agora, di risparmio, di qualità!
4: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Un artista a cui piace tantissimo collaborare con la nuova

0: metallico, direzione Salaria, tangenziale, 70 km orari fissi, Radio Globo in sottofondo e Tommaso Di Vito al comando. Ma che cosa dovrei chiedere di più?
1: Ecco, per esempio che l'autovelox, quello lì, non faccia multe. Ne so qualcosa. Scherzo. Allora, andiamo immediatamente a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show.
2: Allora, nonne sprint, ne abbiamo? Categoria GILF. Ragazzi, niente, abbiamo sentito prima la voce di una nonna che ci chiedeva di ritrovarle degli occhiali, però con questa voce molto giovanile, quindi ci siamo un po' interrogati, ma chissà che età potrà avere questa nonna, no? E abbiamo cominciato a lavorare di fantasia. Strano, non lo facciamo.
3: Che brutto.
2: No, nel senso sull'età.
4: Beh, considerando che Michelle Hunziker è una GILF, te ce voglio vedere, di no, non ci arrivo.
2: È vero, è nonna, eh?
5: Parlavamo prima di eccezioni, però.
2: Però insomma, tanta roba, eh.
5: Beh, sì, tanta roba, Michelle, tanta sì. Roba.
2: Stiamo cercando una nonna sprint, quella che è veramente in età avanzata.
6: Ma fuori onda non hai detto sprint, però.
2: Cinzia, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
2: Allora, Cinzia, quanti anni hai?
7: Allora, io adesso ho 37 anni, ma sono diventata nonna a 34.
5: No, mezzo record.
6: Oserei dire qualcosa è andato storto.
2: No,
6: 34 è record.
2: Dai.
7: Non lo so.
2: Insomma, record. Comunque molto giovane.
7: Però molto giovane, sì, sì.
2: Quanti anni aveva tua figlia quando ti ha fatto diventare nonna?
7: 17.
6: E quindi anche tu a tua volta l'hai avuta.
7: Io.
2: Quindi è proprio un vizio di famiglia.
6: Una brutta tradizione.
2: Quell'età,
7: sì.
2: Ecco. Ti senti nonna?
7: Ormai mi sono abituata, sì. Diciamo che invece sento.
2: Ormai sì, ci hai fatto un po' il callo.
1: Allora, 20 e 28 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Avete nonne sprint, nonne che comunque anche con una certa età, devo dire che si permettono di essere belle garzille. Questa qua era la domanda che hanno fatto al morning show. 393 777 7172, c'è Marrakesh Square.

Avril Lavigne dal 2004 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso invece torniamo, facciamo tornare l'estate per qualche secondo. James Poole.

0: come sta accadendo in America, sostituendo i bambini nelle famiglie.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore cieli parzialmente nuvolosi sul Lazio, il contesto si manterrà stabile con clima asciutto. Nella giornata di martedì invece sistemi nuvolosi transiteranno sulla regione, porteranno molta variabilità con dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne non supereranno i 21-22 gradi. Attenzione anche ai venti, che saranno in rinforzo specialmente nella seconda parte del giorno, con mari fino a mossi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio
0: Globo. Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana. Un locale tecnologico e accogliente, pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCafé per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovo McDonald's di Via della Pisana.
1: Wait for me, I'll be back.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Mamma mia, che collaborazione! 1,90 m di collaborazione, per fare caso ad un reel che ho sentito tempo fa.

Chip Burn sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Ci segnalano alla Globo WhatsApp una Roma completamente deserta, visto che stasera praticamente c'è l'Italia che gioca, ma vabbè, ma sti cavoli. Radio Globo. Ci sono io fino alle 23 qua sulla radio, che sono solo le migliori. Ragazzi, negli Stati Uniti però sta completamente cambiando la visione di famiglia, anche perché i giovani scelgono per il 40% il cane o il gatto al posto di un figlio. Molti pensano che è legato sicuramente alle spese, anche perché mantenere un figlio fino alla maggiore età costa veramente tanto, mentre invece il cane e il gatto bene o male ti dà quel, come posso dire, ora non voglio dire neanche una cosa che possa offendere, però in un certo senso ti dà affetto, non la stessa di un figlio, però magari può andare a sopperire quella mancanza. E proprio da oggi a Venezia, per esempio, le ceneri dei cani e dei gatti si possono mettere anche vicino al corpo del padrone al cimitero. Incredibile questa cosa. Cosa ne pensate? Cioè, seppellire il proprio animale vicino a voi, lo fareste?

0: Occhio, la mia ragazza, Jinkless Series, dal 2005 su Radio Globo. Ah, 20:55, siamo io, te, la città e soprattutto una notte che non vede l'ora di essere vissuta. Questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci.

dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Wait for me. I'll be

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
6: Mauris. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Le 20:59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
7: Eccolo qua, precisamente alle 21 di questo lunedì

J.M. insieme a Connor Maynard, bellissima questa canzone, ci riporta al 2018 ovviamente su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo parlando un po' di tendenze, soprattutto che arrivano dall'oltreoceano, no? Per esempio quelle americane, il fatto di avere almeno il 40% dei ragazzi più giovani, Gen Z, millennial, un cane, un gatto al posto di un figlio, però sempre questa, diciamo, generazione, queste due generazioni, quindi Gen Z e millennial, stanno iniziando a mangiare prodotti prettamente da colazione nell'arco di tutta la giornata. Cioè, dove sta scritto che per esempio i biscotti o le brioche sono una cosa esclusivamente da colazione? Allora, se c'è una cosa che non accetto, superate le 12, è assolutamente il cappuccino. Cioè, per me il cappuccino è mattina. Però i biscotti, perché non mangiarli durante il pomeriggio? Perché non mangiare una brioche, un cornetto durante il pomeriggio? Ecco, sì, è da mattina, però il pomeriggio va accettato. C'è una cosa che non riuscireste mai a mangiare superate le 12? Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Saif Bresh, parlare d'amore su Globo. Che bello!

0: durante la giornata. Io sono uno di quelli, per esempio.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
9: Supermercati Pim, Pim e Famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Wake up!
12: Good morning!
1: The Morning Show.
13: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiede il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
3: On Radio Globo.
1: Sponsored by
4: Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro.
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato!
19: E tua moglie?
20: È scappata! Con uno del posto!
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ma voi avete informazioni riguardo Tajani? Sta meglio?

Che collaborazione, Save Your Tears, The Weeknd con Ariana Grande. Radio Globo. Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tagliani si è sentito un pochino male ieri per quanto riguarda la sagra dell'uva di Marino. Sicuramente di testa, sbalzo di pressione. Vabbè, ci sta, dai, con questo tempo non si capisce più nulla. Vero, è il tempo, sì. Diamo la colpa al tempo, dai. Diamo la colpa al tempo, ma ti pare, su, dai. Allora, mentre per quanto riguarda chi è effettivamente ammalato, ora vi voglio mettere di fronte a un ragionamento che stavo facendo proprio in queste ore, perché qua a Radio Globo ci stiamo ammalando praticamente tutti, ok? E adesso io conosco almeno il 50% dei miei conoscenti sono raffreddati o ammalati o con febbre, mentre invece il restante 50% è un po' acciaccato. Anche voi avete conoscenti che sono ammalati, ma che sta succedendo? Com'è possibile? Tutti raffreddati. Olivia Dean.

0: sulla radio che suona solo le migliori, NK sulla radio che suona solo le migliori, e come
1: Radio Globo.
0: Ah, quando lo dite voi mi sento proprio felice. Taylor Swift.

0: Taylor Swift sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Voglio questo c***o di carrello, Tommaso!
0: E arriva il carrello!
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Mamma mia, tutto sto bisogno di sti 100 euro di spesa? Sì! Sì, sì, sì! Allora, come funziona? Dovete cantarmi il jingle di Pimmi per Family Agora. Ovviamente a farlo sarà solo il primo che inizierà a chiamare e riuscirà a prendere la linea allo 06 89 28 996, 06 89 28 996. Quando è che si deve chiamare? Adesso!
3: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora
3: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
4: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
2: The Morning Show. On Radio Globo.
5: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Garlasco, nuova ipotesi della procura. Ci fu scambio di provette tra il cucchiaino di Chiara Poggi e i pedali della bici di Stasi. Sì. I RIS. All'epoca mancava la tecnologia per distinguere un cucchiaino da un pedale. Taglio alto di Repubblica, price cap sul carburante. Come ha fatto Eni a finanziare un'impresa che sembrava impossibile? Si segue la pista della rivendita dei biglietti degli Oasis. La spalla del Messaggero, l'appello di Meloni sui costi dell'energia. Spero che anche altri attori diano una mano. Poi se il governo tagliasse anche le accise sarebbe top.
7: Meloni.
6: E per oggi è tutto, buona giornata.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
10: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
11: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Shh. All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween all'Uneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
13: Dolcetto scherzetto!
12: L'Uneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo. Canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Ah, pronto? Come ti chiami? Sentiamo chi c'è al telefono.
4: Buonasera, sono Simone.
3: Ciao Simone, dove sei? Che fai?
4: Sto appena entrando dentro al garage di casa.
3: No, vabbè, ma questa è proprio fortuna, Simone. Non ci credo.
4: Era il semaforo, ho sentito il jingle, ho detto ci provo.
3: E meno male che ci hai provato. Adesso però ti manca solo l'ultimo passo per ricevere questi
4: l'ultimo
3: 100
4: passo.
3: Euro. Devi cantarmi il jingle di PIM. Come fa?
4: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
3: Verifichiamo.
5: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
3: Bravissimo!
4: Dai!
3: Sì, 100 euro di spesa tutti tuoi, Simone!
4: Buono, grazie mille!
3: E di che? Dimmi adesso a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello!
4: Radio Globo!
0: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
1: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Soul.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. E i 100 euro di spesa li abbiamo già regalati.
2: Ah raga, ma quanto è bello sentire una persona che vince, che è felice. Ma bellissimo. Ma perché rosicate tutti quando qualcuno vince?
0: Vabbè, è normale che si rosica un pochino, cioè, fa parte del gioco. Cioè, vedi una persona che si porta a casa 100 euro di spesa, sì, sei contento, dici, ah, bravo, Simone, bravissimo, si è portato a casa 100 euro di spesa. Però quei 100 euro di spesa potevano entrare anche nel mio portafogli. Penso che sia questo il ragionamento che c'è dietro. Poi vabbè, noi scherziamo qua, ci prendiamo a brutte parole, ma perché ormai siamo diventati una grande famiglia. Ma non nel lato tossico di grande famiglia, ma perché proprio, cioè, ci sentiamo

0: Boss sulla radio, che suona solo le migliori. Comunque è incredibile, cioè io conosco un sacco di persone che stanno male proprio in questo periodo. C'è per esempio Flaminia che sta male, anche Roberta Coletti stamattina l'ho sentita un po' acciaccata qua in radio. Jacopo secondo me ci ha infettato un pochino tutti, ma anche io settimana scorsa stavo male. E stanno iniziando comunque a stare male tutti, un po' perché non si sa come ti devi vestire. Cioè la mattina fa fresco, dici ma sai che c'è, mo quasi quasi mi vesto pesante. Poi intorno all'una sei tipo in un bagno di sudore. Ma perché? Quel periodo dell'anno mi sa, eh?
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
7: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
10: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
11: E l'auto?
10: Quella soprattutto.
11: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
10: Perfetto, allora il divano può aspettare.
11: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
9: Grande Tommy! Eccolo qua alle 22 di un minuto sulla radio.

0: sottoporre ad un esame all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Quindi immaginatevi Giorgia Meloni questa mattina che registrava questo.
1: Io sono Giorgia Meloni.
0: Sì, ma mi ricorda qualcosa che abbiamo già sentito in passato.

è già quella registrazione, no? Senza doverne fare una nuova. Intanto, a proposito di intelligenza artificiale, lui ha usato proprio un robottino all'interno di questa canzone, del video di questa canzone, Barry Can Swim.

0: Siren Camera sulla radio, che sono solo le migliori. Allora, alle 22.13 siamo arrivati a quest'ora della sera. Tra pochissimo invece andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato e riapriremo un argomento che sicuramente ci ha visto protagonisti almeno una volta. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Hai voglia di qualcosa di buono?
2: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia, un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus!
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma. L'evento

0: E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Arrivati alle 22:17, da poco Sola Soletta ha deciso di

0: mia, che discone che abbiamo cacciato. Ehi, hey mamma, David Guetta, Nicki Minaj e tanta altra gente qua su Radio Globo. Radio Globo. C'era anche Afrojack e via dicendo. Dai, sentiamo un po' che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: No, perché capisci, un centesimo oggi, un centesimo mai. 1000 clienti sono 10 euro. 1000 punti vendita sono 10.000 euro. 10.000 euro al giorno per un anno, 365, sono 3.650.000 euro all'anno. Attenzione che non vi danno il centesimo di resto, però se insistete ve lo danno.
2: Il centesimo di resto al supermercato, signori. Ovviamente per te persona, che cliente,
3: certo,
2: te cambia poco, perché se uno non mi dà un centesimo non mi importa, però
3: ma anche 5 ma non mi cambia la vita,
2: ma anche se, ma se non mi dai 50 euro del resto, ma adesso non morirò. Però però effettivamente se invece la vedi dal punto di vista dell'esercente,
3: è certo, perché per quell'attività un centesimo te, uno te, uno te, uno te.
2: Beh, la Marchetti che mi diventa.
3: Quando faccio i conti mi scatta la milanese.
2: Certo. La Marchetti. Beh, figa. Allora adesso, ragazzi, visto che si parla di soldi, andiamo a integrare l'ultima mezz'ora di programma. Lo facciamo così. Dai, figa! E allora, forza, sti centesimi. Arrivano o non arrivano?
3: Oh, arrivano.
4: A proposito del 0,99 centesimi, lo sapete a me che mi dà il volta stomaco? Passate avanti ai negozi, tipo, per esempio, vede famiglie che si ingorgano pure la domenica là dentro a riempire il carrello di cose da 0,99 per casa che non useranno mai, butteranno, si fracicheranno, robaccia e candela 0,99 che è tutta plastica quella che brucia, eppure ci vanno, quando sono felici, quando riempiono sti carrelli di 0,99.
3: Certo, ma certo, perché quei negozi sono fatti apposta, sì, per fare i soldi su questa voglia di shopping compulsivo che hai ceto medio, che piano piano non c'è più, non c'è una lira, e quindi quello che può comprare, quello può costare.
2: Ma si riempie poi, come dice giustamente lui, c'è un frusaglie.
3: Lo so, però psicologicamente ti aiuta.
0: Psicologicamente ti aiuta. Mamma mia, raga, ma quanto mi piace entrare dentro quei negozi. Mamma mia. Sta là, adesso che si inizia già a vedere roba di Halloween, di Natale. Altro che si scongela Mariah Carey. Mi scongelo io, che non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Eppure sicuramente là fuori c'è qualcuno che odia o ama questi negozietti, no? 393-777-7172. Da che parte state? Siete dal lato dei negozi che comunque vendono quegli oggetti, quelle cianfrusaglie, che però fanno anche bene al cuore e all'anima quando rientri dentro casa, oppure li odiate? Siete stati costretti almeno una volta ad entrarci? E parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: spettacolo! Vanessa Carlton ci riporta al passato, questo è Radio Globo.
1: È tutto che ho preciso.

0: Lost Frequencies, Mary Falls con Paraíso. Allora 22:34, ancora una buona serata. Dai, che siamo arrivati quasi alla fine di questa giornata. E il weekend è sempre più vicino. Ma come, dici, è appena finito lunedì? Bisogna essere ottimisti. Fidatevi, l'ottimismo è il profumo della vita. Così diceva una pubblicità, ve la ricordate?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore cieli parzialmente nuvolosi sul Lazio, il contesto si manterrà stabile con clima asciutto. Nella giornata di martedì invece sistemi nuvolosi transiteranno sulla regione, porteranno molta variabilità con dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne non supereranno i 21-22 gradi. Attenzione anche ai venti, che saranno in rinforzo specialmente nella seconda parte del giorno, con mari fino a mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Che è entrata a far parte ormai del repertorio di quest'estate 2026, anche perché su Instagram non abbiamo sentito altro.

0: Jacopo ha infettato tutti. Ragazzi, siamo tutti male. Ho i bronchi che stanno esplodendo. Vabbè, voce permettendo, ci sentiamo domani. Ciao da Tommaso.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Otto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati Tim, i bei family agora, i risparmio, di qualità.
4: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. www.fiori.it

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Poi che cosa ha partorito questa grande mente che, come sentite, nel weekend dà il meglio. Sì, la Caselli, sì, dà, sì, il, no, meglio.
3: Poi pensavo, vabbè, il capriccio sarà la capra col boccolo. Non ne ho mai viste, ma esisteranno, cioè, o comunque quella permanente, insomma.
4: E infatti si dice ogni riccio un capriccio,
3: Che comunque è un affare,
4: è quello della capra,
5: Eh sì, perché la barca di 30 piedi, ci sono state persone che si mettono a misurare i 30 piedi.
6: Alia, secondo me tu manca la diagonale, stavi a misurare. No.
7: Ileana, ho un altro problema. Non riesco a contare quanti nodi sono. Chi mi aiuta? Mi dai una mano te, per favore?
8: Mannaggia i miei ragazzelli! La capra coriccio, no, va bene, raga. No, stavo quando a sbattere la macchina, ragazzi, non va bene.
2: Capriccio.
8: Non va bene così, raga. Mannaggia.
9: Ma invece perché si chiamano involtini quando sono avvolti? Quindi si dovrebbero chiamare avvoltini.
10: Le pecore, con la E aperta, le pecore, non le pecore, con la E chiusa.
11: Raga, mi sto uscendo sangue dal naso, vi prego, fatela smettere, vi prego.
12: Rimani sintonizzato, sei su Radio Metadone.
2: Oh.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Hai voglia di qualcosa di buono?
14: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
15: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
16: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
18: Magicland.
1: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
19: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: These beautiful things that I've got.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta.
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
10: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
11: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
12: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Che ho riattivato la mia TV.
3: Ah, la mitica TV, giustamente.
2: Funziona come prima. Ci sono
3: gli stessi programmi, stesso canale immaginario.
2: Stesso canale, stessi programmi particolari. C'è l'Alma Pacco.
3: Oh,
2: è tornato.
3: Una colonna e un punto fisso, fermo.
2: Sì.
4: La rivisitazione in chiave Caselli dell'almanacco del giorno dopo.
3: Andiamo.
4: Storico.
5: L'Alma Pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è Santo Stefano De Martino. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con pane, vino e ditino birichino. La luna calerà alle ore 20 mentre il sole penetrerà il buco dello zona. Rinominato dagli esperti, non c'è cosa più divina che scoprire una nuova fessurina. Seguono poi turbamenti d'aria e oscillazioni violenti in serata con forti scosse che potrebbero provocare un orgasmo. Scusate.
3: Senti sotto, Hai interferenza,
5: Buonasera.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
3: Ma
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.